Older, qui quindi si parla di spalle larghe. Noi siamo arrivati al termine di Cominciamo Bene da Maxi B, è tutto, grazie davvero per la super compagnia. E già in sottofondo oggi la musica è proprio, sembra fatta apposta per me, ma non gli ho chiesti io. Vi lascio con Walk This Way, loro sono i Run DMC dell'86. Ciao.

Eccoci, ci siamo pronti a continuare la notte di Radio Terra I, iniziata con Maxi B, continua con me, poi arriverà il Vale e poi una nuova giornata e dai che è venerdì, a dire la verità è già venerdì, siamo già pronti, lanciati, ma piano con l'entusiasmo perché se ascoltate a quest'ora vuol dire che o siete insonni o state lavorando, quindi cerchiamo di farvi compagnia, ma cerchiamo di darvi anche un pochettino di ritmo a questa nottata, di accompagnare le vostre attività con l'ottima musica di Radio 3i. E allora partiamo subito dal 77 con questa bella canzone per innamorati, una canzone molto molto dolce, John Paul Young con la sua Love is in the Air. Successone micidiale questa.

Eric McFadden con la sua Devil Moon, quindi una canzone a tema notturno, un pochettino tenebrosa, molto da film di Tarantino, non so perché, ma quando la sento mi viene in mente Dal tramonto all'alba, così a caso, posso dire. Un classicone anche con George Clooney, che l'aveva anche in parte un pochettino rilanciato. E quindi ricordiamo sempre con piacere, un film non per tutti, non per gli amanti dello splatter, non per quelli che si impressionano facilmente, ma uno di quei film, un B-movie, ma di quelli fatti bene, che dici sì, questo qua è ormai è un classicone. Cioè ci sono delle cose che sono talmente posticce, talmente impossibili, che sono però al contempo talmente belle da essere diventato un classico. Adesso Olivia Newton-John e la sua Xanadu.

lui, bravissimo artista, indimenticato, chiaramente, perché sempre lì, sempre un punto di riferimento, ha fornito ispirazione a tantissimi artisti che sono arrivati dopo di lui e continua, diciamo che la sua musica oramai lì è tra quelle nell'Olimpo della musica mondiale storica di sempre. E invece adesso cambiamo decisamente registro, lo facciamo con un già fidanzato di Rihanna. C'erano stati anche tutti i problemi legali, cioè delle storiacce che adesso non stiamo qua a tirar fuori. Comunque lui, Chris Brown, Fine by Me, era il 2016, all'epoca viaggiava forte il ragazzo.

Questa qua era da tirar fuori l'accendino e sventolarlo come si faceva una volta ai concerti. Adesso praticamente, allora, da un lato fortunatamente perché magari c'è meno gente che fuma e quindi nessuno c'ha più quell'accendino. Dall'altro meno bene perché alcuni che hanno iniziato o hanno detto di aver smesso di fumare sono passati alle sigarette elettroniche, quindi c'è qua le sigarette che caricano, quindi vedi quella roba con la luce accesa dello smartphone che è una roba che mi manda i matti, cioè quello dell'accendino era romantico, no? La fiammella così, li vedi, tutta la gente che agita il suo telefono come un ossesso, è una roba che non si può vedere. Mi arrabbierei parecchio se fossi un artista e vedi dal palco: no raga, se voi non mettete via quei cosi, basta, finito, il concerto è chiuso qua, il biglietto non beccate niente, ma cifola, quel era un cifola, e quindi si va avanti così. Continuiamo con la musica, un bel classicone questo qua, Living on the Edge, quindi gli Aerosmith dal 93.

e questa ci aveva fatto ballare tanto, eh. Era il 2008, mode completamente diverso, guardare indietro, sembrano anni luce. È vero che il fatto che te vai a vedere le foto, soprattutto quelle che circolano ad esempio sui social o così, no, che sono già foto digitali relative al 2008, sembra un'epoca fa, anche perché la qualità degli scatti, quindi la qualità delle foto, ha fatto passi da gigante. Chiaramente vuoi gli schermi, vuoi tutto, vuoi anche la qualità delle fotocamere, quindi te guardi questa foto e dici: scusa, ma Ken è stato fotografato, è una foto degli anni 80, scusa. No, guarda, in realtà era il 2008. Ah, ma ci vestiamo così. E dopo colleghi tutte le cose e dici: sì, però effettivamente sono passati 20 anni. Cioè, infatti, praticamente è passato lo stesso tempo che dagli anni 80 agli anni 2000.

Le Pussycat Dolls, Doncha, qua 2005, anche qua in pieno di quello che dicevamo prima, no? Tutto quel corredo degli anni 2000 con la sua musica, con le sue mode, con le sue foto, quando andavano di moda i cellulari che si aprivano con chiglia, quando Paris Hilton era praticamente sulla cresta dell'onda, quando insomma c'era tutto questo, questa luce, questa pasta, no? Che illuminava quegli anni lì. Gli anni 90 ne avevano una e anche gli anni 2000 piano piano ne aveva una, e nonostante non, magari non sono stati quelli più sfavillanti, ecco, diciamo, dal punto di vista delle mode, della musica e di altro, riguardandoli adesso in questo preciso periodo storico dove insomma tante cose sono così un pochettino traballanti, nel senso che ce la siamo svangata tra pandemie, c'è un apocalisse dell'intelligenza artificiale che è lì che ci guarda, che non capiamo bene cosa dobbiamo fare, recessioni, guerre e quant'altro. Dici, ma però dai, non si stava poi così male quando le Pussycat Dolls cantavano Doncha, stavamo anche abbastanza bene anche lì. Noi continuiamo con la musica

3, come on, girl.

The Doobie Brothers, Long Trail Running, questa qua è canzone proprio da ginnastica, da corsa, che ti tiene sul ritmo, no? Quando ti muovi, e così che ti fa scatenare, o da pista da ballo, così bella frequentata, da sabato sera, con camicia aperta fino al terzo bottone praticamente. Noi siamo qui su Radio 3 a farvi compagnia con questa notte, colorata notte musicale, che vi porta un po' in giro per i vari generi, in giro per le varie ere, in giro per i vari luoghi musicali e non. E quindi adesso, visto che c'è il weekend alle porte, immagino tanti avranno già dei programmi, ci ascoltiamo questa dei Wakefield con Saturday Night, serata chiaramente, la serata forse regina del weekend, anche se io adoro il venerdì sera. Il venerdì mi piace quasi di più rispetto al sabato, piace molto.

Try It Out, e così noi siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento estivo, cioè estivo, ma sono fuso anch'io, la fine della settimana, no, sono fuso del nostro appuntamento notturno, volevo dire, Coldplay, A Head Full of Dreams.

successo di Anastasia, forse non il suo più grande successo, si intitola Boom. Noi siamo ufficialmente arrivati alla fine anche del nostro appuntamento notturno con la Casey and the Sunshine Band, con questa Shake Your Booty. Quindi balliamo, lasciamoci andare un pochettino tutti. Adesso arriva il Vale per le prossime due ore, poi io torno ad aprire la giornata con la Moca. Ciao.

0: Qualsiasi al giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Potrebbe essere che lo sbadiglio di oggi sia un po' più lieve, sarà perché è venerdì 18 di settembre. Ben trovati, Valerio Ventura con voi per le prossime due ore. Dobbiamo cercare di fare in modo che questa giornata cominci alla grande, è venerdì, quindi siamo ancora in piena notte, lo so, però noi vi portiamo direttamente in quello che sarà questa giornata, cominciando con questa canzone. We'll

La voce è quella di Daniel Porter, la canzone intitolata Delicious. Beh, una canzone molto molto carina che ebbe un discreto successo quando uscì nel 2017, sono quasi passati 20 anni, però effettivamente una delle canzoni che ricordiamo. Lui aveva fatto anche Bad Day, se non vado errato, che forse è il singolo che ha avuto maggior successo. Questa era un'altra canzone che arrivava successivamente, però devo dire anche molto molto gradevole, l'abbiamo risentita nel nostro appuntamento di oggi. Buon venerdì, si continua, ci sono Phil Collins e Philip Bailey, due personaggi incredibili, qui con la loro collaborazione di metà degli anni 80. Questa è Easy Lover.

Tom Jones, la sua canzone quella intitolata Is Not Unusual, uno dei successi del 1965 per quanto riguarda questo artista che ci ha regalato un sacco di cose belle dagli anni 60 ad oggi, quindi insomma personaggio che abbiamo amato tantissimo, la sua voce è una di quelle più importanti nella storia della musica. Buon venerdì, c'è James Blunt con noi in questa notte mattina.

George Michael e la sua Amazing, beh, uno dei successi di questo artista, veramente si è regalato un sacco di cose belle. Come sempre la possibilità che vi diamo di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia, basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e noi nell'appuntamento di lunedì, in questo caso, vi daremo la possibilità chiaramente di svegliarvi con la vostra canzone preferita. Ci dite a che ora vorreste essere svegliati, tra le 4 e le 6, e noi faremo in modo, insomma, che la canzone arrivi proprio nel momento in cui voi state aprendo gli occhi, ok? Provateci, dai!

Il venerdì di Radio 3 comincia molto molto presto, anche di prima mattina, con il nostro appuntamento di prima che sia giorno. Vi stiamo regalando la nostra musica. C'era Jason Derulo con Kodak Black, questa canzone di qualche anno fa, 2022, intitolata Slidin'.

Anche a quest'ora vogliamo ritmo e soprattutto il venerdì con una canzone come questa dei Village People intitolata In the Navy. Venerdì 18, salutiamo tutti quelli che quest'oggi, come diciamo sempre, hanno così qualcosa da festeggiare, qualcosa di particolare, insomma una giornata speciale, magari un compleanno, un anniversario, qualcosa che farà, che renderà questa giornata un po' diversa dal solito, e quindi salutiamo tutti, vi abbracciamo, ok? Poi magari questa giornata avrà qualcosa di particolare. Tra l'altro ricordiamo che qualche settimana fa ci aveva scritto un nostro ascoltatore che era il suo ultimo giorno di lavoro, quindi insomma anche per questo, e poi andava in pensione ovviamente.

È Caro Emerald con noi, la sua voce, la canzone che è intitolata Stack nel nostro appuntamento. Da poco passate le 5, allora c'è il momento di un disco sveglia, quindi salutiamo Silvia che ci ha mandato un messaggino ieri che voleva essere svegliata questa mattina appunto tra le 5 e le 5:10, mi ha detto, e quindi voleva risentire una canzone di Madonna che la riporta indietro esattamente di 40 anni, perché questa Open Your Heart è proprio del 1986, quindi gliela dedichiamo e speriamo che si stia svegliando proprio bene, insomma, visto che la canzone l'ha scelta lei, probabilmente è sicuramente qualcosa che fa bene allo spirito e fa bene a questo venerdì. Grazie Silvia per avercela segnalata.

Tina Charles e la sua I Love to Love, uno dei protagonisti della musica degli anni Ottanta. Questa è sicuramente una di quelle che magari anche dall'altra parte, anche se molto presto qualcuno avrà canticchiato, perché quelli che c'erano in quel periodo se la ricordano e come, perché è stato uno dei classici che tutti noi effettivamente abbiamo cantato, magari non conoscendo bene le parole, però effettivamente I Love to Love era qualcosa che si ripeteva sempre spesso. Bentrovati, buon venerdì, il nostro appuntamento prima che sia giorno. Arrivano anche gli Chic, questa è My Forbidden Lover.

Vasco Rossi e la sua Dannate Nuvole, uno dei suoi successi, siamo tornati al 2014. A parte che quando arriva Vasco è sempre un bel momento, evidentemente, con qualsiasi sua canzone che ci riporta indietro negli anni, come in questo caso questa che abbiamo voluto risentire. Buon venerdì, salutiamo tutti quelli che si stanno preparando per il weekend, perché molti effettivamente sono già catapultati mentalmente in quello che sarà il fine settimana e quindi evidentemente anche a quest'ora si stanno alzando, però stanno già pensando a quello che sarà poi il fine settimana. Arriva anche Pino Daniele, beh, da un grande a un altro grande, con la sua canzone, quella intitolata O Scarrafone.

0: madre.
1: J-Ax, questa sua canzone di qualche anno fa intitolata Tutto tua madre, uno dei pezzi effettivamente morbidi che era molto toccante nel testo, e abbiamo voluto risentirlo anche in quello che è il nostro appuntamento di questa mattina, soprattutto di questo venerdì. C'è la musica italiana ancora, protagonista con Roberto Vecchioni, che riapprezziamo con uno dei suoi classici. La canzone è quella intitolata La mia ragazza.

la versione di Bella Uncle Soul di Seven Nation Army, la canzone po, po, po, po, po, po. Ecco quella, non quella dei White Stripe, che era quella originale, era quella che è stata rifatta qualche anno dopo, era il 2011 quando uscì questo pezzo. Siamo anche arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi, vi abbraccio, vi auguro un felicissimo weekend, però noi ci sentiamo anche questo pomeriggio, dalle 15 nell'appuntamento con Riccardo e con Boris per i Tre Tenori, quindi non mancate, mi raccomando. Tra poco Ruben per la moca di questa mattina, a dopo, ciao!

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da Bongustein. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati. Come state? Ben ritrovate anche. Spero abbiate passato una splendida notte. Questa notte si dormiva, sì, abbastanza bene. Anche adesso qua piovigina un pochettino. E spero che abbiate passato un'ottima settimana. Magari qualcuno oggi è già libero, ma se c'hai il fuso orario di alzarti presto, anche quando sei libero, bene o male, ti alzi a un orario... Cioè, è difficile dopo dormire fino a mezzogiorno, a meno che non hai fatto le ore piccole, però, cioè almeno il sottoscritto, dopo che hai preso un pochettino il ritmo, anche il sabato è così, ci si alza piuttosto presto, quindi magari qualcuno, sfruttando anche il giorno libero, ha detto, ciao, che faccio un paio di lavori, tra l'altro io devo ancora fare le tasse. C'è tempo fino alla fine del mese. Lo so che arriverò la notte tra il 29 e il 30 sicuro a fare le tasse. Però vabbè, per oggi non ci pensiamo. Per oggi non ci pensiamo perché è venerdì, quindi che cosa succede il venerdì? Beh, c'è il mantra. Si parte subito con la nostra canzoncina per dare il ritmo proprio a questa giornata. Un pochettino speciale. Il venerdì ti mette sempre di buon umore.
3: Anche venerdì. Dai che venerdì.
0: Allora partiamo con una canzone che ci dà la carica. Facciamoci. 1989, arrivano loro, i Roxette, questa The Look, canzone veramente che, intanto che la bevi, intanto ti dà il caffè, ti dà quel kick in più. È come bere un doppio espresso, praticamente.

E mi dimentico sempre che praticamente questa canzone a 25 secondi dalla fine, più o meno, c'ha uno stacco dove smette la musica e smettono di cantare. E lì parte sempre un mini attacco di cuore. Dici, no, funziona tutto. Ah no, è vero, The Look, ci sono un paio di canzoni che sono l'incubo di chi lavora in radio, perché dici, no, c'è un momento di vuoto, cosa succede? E quindi prendi un attimino di paura. Anche perché, vi racconto un dietro le quinte, chiaramente nel caso ci dovessero essere delle pan, piuttosto che, non lo so io, ogni tanto, visto che chiaramente a oggi la radio funziona anche con i computer, anzi solo con i computer, lo sappiamo che i computer ogni tanto si impallano, perché immagino che a tutti a lavoro, a casa, è capitato che il computer si bloccasse nel momento in cui ce l'hai bisogno. E quando quello capita in radio, magari sta andando una canzone, dici no, non va più niente, schermata nera, non so più cosa fare, il sistema si accorge, no, che c'è un silenzio, e dopo 5 secondi fa entrare una macchina d'emergenza, ok? Con della musica, chiaramente. Solamente che ci sono quelle canzoni, tipo i Roxette The Look, che diciamo il tempo è meno, chiaramente, di 5 secondi, e ti si blocca così e te si dici, no, cosa succede? È successo qualcosa? Devo chiamare la tecnica? Poi riparte e dici, no. Fortunatamente chi è di picchetto non si è accorto di niente e può continuare a dormire sonni tranquillissimi. Dopo i Roxette, per svegliarci bene, cambiamo decisamente genere, qualcosa di un po' più tranquillone, ma ci sta anche questo, per avviare la mattinata. Poi magari il giovedì sera sei già lanciato, quindi esci a cena, magari vai a dormire un attimino più tardi rispetto al resto della settimana, e dici tanto domani è venerdì, no? Però il venerdì mattina, subito di primo acchito, sei lì un po' così che fai fatica a svegliarti, fai fatica a ingranare, e quindi ci vuole anche, dopo i Roxette, qualcosa di un po' più dolce per risvegliarci. Il dolce ce lo dà Neffa con Il Mondo Nuovo.

Fa, e con la prossima notizia vediamo che così quando l'essere umano ci si mette riesce a entrare anche in simbiosi con altre specie animali. Che cosa è successo? Che detta così, siamo negli Stati Uniti, c'è questo signore, si fa chiamare Biz Dave, dove Biz sta per bizarre. Lui cosa ha fatto? Per 7 mesi, guardandosi in giro fuori casa, vedeva che c'erano in giro dei corvi, tra l'altro animali intelligentissimi, cioè sono degli uccelli veramente veramente molto molto intelligenti. Lui cos'è che ha iniziato? Ha costruito una sorta di piattaforma e ha iniziato a mettergli lì un po' di cibo, ok? Ogni tanto un po' di pollo, degli avanzi, insomma vario cibo. Via via ha così aumentato la difficoltà per i corvi per riuscire a prenderlo questo cibo, quindi gli metteva degli ostacoli, li copriva, copriva qualcosa con, su questo cibo, di conseguenza loro dovranno arrivare lì, levare quello che c'era sopra per poi mangiare. Ci ha messo 7 mesi, a una certa ha introdotto anche un colore, il rosso, per far sì che tutti gli ostacoli che lui metteva sempre più difficili da levare fossero tutti di colore rosso. L'obiettivo ultimo, documentato da un video, è stato quello di insegnare ai corvi, o meglio di ingannarli anche un pochettino, comunque di scappottare i cappellini rossi per cercare il cibo. Una chiara indicazione, ha detto Biz Dave, perché a lui non piace Donald Trump, e lo sappiamo che uno dei simboli dei MAGA, quindi Make America Great Again, è il cappellino rosso con appunto scritto Make America Great Again, e nella sua testa, ha detto così, ci sono in giro i corvi che attaccano scappottando le persone o scappottando i cappelli in testa alle persone pensando ci sia sotto del cibo, ma almeno gli portano via il cappello. Cioè, vi rendete conto la dedizione di quest'uomo per la sua causa politica? Chiaramente dopo c'è dietro un significato molto molto più profondo, che può essere condiviso o no, quello non vogliamo dire, però lui si è inventato questa cosa qua giocando con i corvi. Quindi i corvi che andranno in giro a rubare cappellini pensando che sotto ci sia del pollo, in realtà no, sotto ci sono dei capelli o delle teste pelate.

0: Devo anche scrivere magari a Palazzo Federale, non che Guy Parmelin si presenti con il suo cappellino, quello sfoggiato in occasione della partita a Vancouver lo scorso 3 di luglio, cappellino definito tra virgolette anti-Trump, sul quale appunto cappellino rosso che riprendeva diciamo la grafica di quello di Trump, ma c'era scritto Switzerland Great Science 1291. Adesso ci dovevo ragionare troppo per dire la data in inglese, e quindi visto che è rosso anche quello, non che va in viaggio con sul cappellino, gli arriva un corvo e glielo porta via. Ci separiamo brevemente, poi facciamo anche un punto sul traffico, se notate qualcosa 079 449 9537, questo il nostro solito punto contatto.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
4: That's Epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio e per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
5: Skoda.
4: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
6: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
9: Infotraffico.
10: Traffico intenso sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Medide Bissone. È l'unica segnalazione che ci arriva da Via Swiss, confermata anche dalle webcam. Si vede chiaramente il serpentone di Fari, ma sembrerebbe comunque circolare, seppur lentamente si circola, almeno anche su quel tratto lì. Come detto, se notate qualcosa, se succede qualcosa, 079 449 9537, sempre in sicurezza, cioè non scrivete mentre guidate. Faccio anche il... non voglio far la mamma, ma è così, bisogna sempre essere attenti alla guida. Continuiamo noi con la Moca. Adesso arriva una bella canzone che ci dà anche qua un pochettino di sveglia.

0: gotta get up.
1: Torniamo indietro di qualche anno, quando Robin Thicke e T.I. featuring Pharrell Williams cantavano questa Blurred Line.

E così siamo arrivati alle 6.27, un buongiorno a chi si è appena sintonizzato. Una, diciamo, mattinata dedicata a quello che sono i volatili. Perché, che cosa succede? Dopo la notizia dei corvi addestrati a rubare i cappellini MAGA, Make America Great Again, c'è un'altra notizia che arriva dall'Inghilterra, che riguarda sempre degli uccelli, in questo caso i gabbiani. Sicuramente vi è già capitato di vedere dei gabbiani all'opera lanciarsi sul cibo lasciato incustodito, ma anche no, nel senso che in alcuni luoghi di mare c'è di qualcuno che passeggia con qua, magari vi è anche capitato, che passeggia con qua un sandwich, arriva il gabbiano in picchiata, che poi i gabbiani sono veramente grossi, e gli ruba qualcosa o perlomeno glielo fa cadere. Ecco, in Inghilterra questa, visto che attorno alla costa ci sono città anche abbastanza grandi, questo fenomeno è ben documentato, dei gabbiani inglesi che hanno imparato a servirsi anche loro dai ristoranti, dai piatti di chi sta mangiando, dai picnic e quant'altro. Ma adesso c'è una cifra, cioè c'è una stima di quanto costano questi gabbiani, quanto costa dar da mangiare ai gabbiani inglesi praticamente. Il montante è a dir poco spaventoso, perché si aggira attorno ai 170 milioni di sterline ogni anno in cibo rubato o rovinato dai gabbiani inglesi. Ok, qua si tratta di tutto, nel senso turisti che si fanno rubare il panino, oppure il gabbiano che ci prova, il panino ti cade e poi chiaramente non lo mangi più. Insomma, tutto questo non è che sono solo patatina dopo patatina che viene rubata, ma delle volte questi qua planano, e i gabbiani, possiamo dire, sono abbastanza grossi come volatili, e quindi la stima ufficiale riportata anche da diversi media inglesi è di 171 milioni di sterline. E il consiglio su cosa fare, si può fare ben poco, diciamo, cercare di stare allerta e di non farsi rubare le cose dai gabbiani. Ecco, questo qua è l'unico consiglio che è stato dato. Non è che si possono abbattere i gabbiani perché ti rubano le pommes frites, detto così terra terra. Quindi se andate in Inghilterra sappiate che ci sono i gabbiani che sono belli lanciati su questo modo di vivere, quindi se mangiate in giro, occhio.

conosco il fenomeno. Ho anche preso un souvenir spettacolare, Laura. Adesso lo facciamo vedere per chi ci segue magari tramite Teleticino. Potrà vedere questo. Cos'è? Tipo uno straccio per asciugare i piatti, un canovaccio o qualcosa del genere, dove praticamente viene raffigurato un gabbiano con nel becco, una sorta di tortina, no? Quelle che sentono in Inghilterra, quella sorta di paste sfoglie ripiene. The St. Ives Pasty Thief, il ladro di un pasticcio, inteso come appunto tortina, di St. Ives, con due granchi che gli reggono il, molto simpatico il disegno, con due granchi che gli reggono praticamente uno stendardo. E quindi sì, è un fenomeno ben documentato. C'era chi chiedeva: ma in quanto tempo è successo? Nell'arco di un anno sono i 171 milioni, diviso per gli abitanti della Gran Bretagna fa circa 2 sterline 50 a testa. Nello studio diciamo che l'80% degli intervistati ha ammesso che gli è successo nel corso dell'ultimo anno di farsi rubare del cibo, e che la spesa circa media era sulle 5 sterline. Uè, che se te ne ruba un pezzo magari dopo non è che lo mangi più, dici chissà dove è stato sto gabbiano. E comunque niente. Attenzione, grazie a tutti. Penso che sia anche il vocale che vi è arrivato da Steven. Grazie anche a Max. Tamponamento, tanto per intenderci, davanti all'Old Wild West in autostrada. Nessun ferito, ma ulteriori rallentamenti. Quindi tutto bene, quel che finisce bene, nel senso, finché non si fa male a nessuno. Però sappiatelo che c'è stato un tamponamento sulla A2 in direzione nord, immagino poco dopo l'entrata, subito dopo l'entrata di Mendrisio. Adesso ci ascoltiamo una canzone, vedo di raccogliere ulteriori informazioni se ce ne sono, e poi torniamo e diamo tutte le informazioni con e senza gabbiani. Oh yeah!

0: Allora, dobbiamo fare una precisazione, grazie a tutti che vi siete prodigati per informarci. Capita a Mendrisio, dove al momento sta anche piovendo, ci sarebbe coinvolto anche un motociclista che appunto sarebbe caduto a terra. La dinamica non si sa, comunque c'è anche un camion che è fermo, c'era già chi stava, diciamo, avvisando i soccorsi o la polizia. Questo chiaramente, sperando che non si sia fatto male gravemente nessuno, questo è il primo pensiero, comunque potrebbe generare ulteriore traffico prima di Mendrisio, perché probabilmente a un qualche momento si chiuderà la strada o ci sarà un momento in cui dovranno intervenire i soccorsi e non si potrà passare. Quindi sappiatelo che ci potrebbero essere abbastanza problemi alla circolazione sul tratto sud-nord, sulla A2 tra Chiasso e Mendrisio, tra Chiasso e Lugano, a causa appunto di questo incidente avvenuto poco dopo, subito dopo l'entrata di Mendrisio in direzione nord. Appunto, c'è un motociclista a terra e questo scatenerà ulteriore traffico. State con noi, vi facciamo compagnia almeno in maniera musicale. E niente, ci ascoltiamo, andiamo, torniamo subito e poi torniamo per l'ultima tranche della Moca.
1: Questa è Radio 3i, telesuona Radio 3i.
2: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.
10: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
12: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
13: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Torniamo agli anni 80 con Eddie Brickell and the New Bohemians.

anche a Christian, un buongiorno anche a tutti quelli che si sono sintonizzati in questo momento. Prima di Eddie Brickell stavamo parlando chiaramente anche del traffico che è intenso sulla A2, questo anche a causa di un incidente avvenuto poco fa, poco dopo l'entrata di Mendrisio, questo in direzione nord. Potrebbe chiaramente scatenare ulteriore traffico, al momento piove anche su quel tratto di strada. Io non ho aggiornamenti, quando arrivano poi ne discutiamo, vi teniamo aggiornati. Noi siamo quasi in chiusura con la Moca e con questa settimana. Io immagino che avete già i vostri programmi, vari programmi per il weekend, perché dopo questa pioggia qua, insomma, dovrebbe esserci un sabato di bel tempo. Vedo già persone che stanno affilando gli scarponi per partire alla ricerca di funghi e quant'altro, che quest'anno sembrerebbe essere una di quelle annate abbastanza magiche.

E noi siamo ufficialmente arrivati alla fine, al momento dei saluti per la Moca per questa settimana, ma ci ritroviamo a partire da lunedì, no? Per affrontare una nuova settimana assieme, chiaramente. Io vi auguro uno splendido venerdì, uno splendido weekend, sia che siate liberi, sia che lavorate, insomma, noi vi facciamo compagnia, qui c'è sempre qualcuno a darvi un pochettino di musica, qualche notizia, un po' di allegria. Radio 3 è con voi, noi come detto ci sentiamo lunedì, tra poco l'informazione e poi subito dopo gli amici in affitto. Prima ancora però arriva Drake, noi ci sentiamo, ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch. Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare. Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
5: Amore, andiamo al salone del camper.
6: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
5: Davvero?
6: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
5: Wow, andiamo!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
9: Ticino News. Un buongiorno da Samuele Quadri, apriamo con la politica. Ieri a Bellinzona i vertici di PS, MPS e Verdi hanno parlato alla stampa dell'Alleanza Sinistra in vista della corsa al Consiglio di Stato. Sentiamo le parole della co-presidente del PS Laura Righetti, il deputato dell'MPS Pino Sergi e il co-coordinatore dei Verdi Marco Noi.
10: Il nostro obiettivo è rafforzare l'area progressista a tutti i livelli istituzionali, anche sulla mobilitazione sul territorio, per portare avanti con più forza le nostre politiche. Poi come Partito Socialista siamo fiduciosi che Marina Carobbio ha fatto dei passi molto importanti in questi 4 anni e quindi l'elettorato vorrà riconfermarla, quindi non ci spaventa questa concorrenza.
11: Chiaro, oggi si rendono conto tutti che viviamo una situazione di grande difficoltà per la maggioranza della popolazione che è composta da salariati. È necessario che ci siano politiche che permettono alle persone di uscire da questa situazione.
12: Chiaro che siamo dentro in trend dove comunque le destre stanno avanzando, però è indiscutibile che le dinamiche tra Lega e UDC stiano fragilizzando la destra in questo cantone.
9: Alleanza confermata anche a destra, il presidente ad interim dell'UDC Ticino Marco Chiesa saluta con soddisfazione il via libera dell'Assemblea della Lega. Un passo importante di un percorso che comincia oggi, ha affermato, un percorso, prosegue, che dovrà portare alla definizione di un progetto politico comune e duraturo capace di rappresentare il Ticino all'interno dell'UDC Svizzera, mantenendo al tempo stesso un forte radicamento e una chiara identità ticinese. Restando a destra, la Lega dei Ticinesi è nel frattempo alle prese con la bufera Zali. Ieri si è espresso il consigliere di Stato Norman Gobbi affermando di voler far chiarezza in merito alle segnalazioni trasmesse da Sabrina allo stesso ministro leghista nel 2021. Contesto fermamente le ricostruzioni recentemente pubblicate, ha detto, e ribadisco che le informazioni da me ricevute nel 2021 non contenevano alcun elemento che potesse far ipotizzare la commissione di reati di natura sessuale o comunque perseguibili d'ufficio. Chiudiamo con l'aviazione perché l'aeroporto di Lugano Agno potrà operare per altri 30 anni. Da Berna infatti è arrivato il rinnovo della concessione. Il municipale capo di Castero dello sviluppo territoriale di Lugano, Filippo Lombardi.
13: A me permette di sottolineare che avrò 100 anni e quindi a quel momento mi occuperò del rinnovo per i prossimi 30 anni. No, a parte le battute, sono evidentemente molto contento. Era una tappa fondamentale per continuare a lavorare per gli sviluppi futuri di Lugano Airport. Sostanzialmente erano 4 i pilastri che ci mancavano. Erano da una parte la concessione, dall'altra parte la scheda PSIA, dall'altra parte l'avvicinamento satellitare e infine la possibilità di cabotaggio. Bene, 2 di queste 4 sono arrivate nel giro di 24 ore.
14: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
15: L'infotraffico.
9: Via Suis segnala code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio.
16: Siete pronti?
17: A far cosa?
16: Ascoltate la domanda che faccio a Sam. Sam!
9: Ho già paura.
8: Oh mamma.
16: Siete pronti?
17: Poro Sam.
16: È nuovo?
9: No. Stai guardando?
17: È nuovo? No. No. No.
9: No.
17: Lava? Lava? No. Lava?
9: No.
17: È nuovo? No. Lava?
16: O lavava la spacca?
17: No, dai, Sam.
9: Cos'è, una pubblicità?
16: Certo.
17: Allora, mettiti nell'ottica.
9: Mi mettete sempre in difficoltà con le pubblicità.
17: Ma questa è una pubblicità quasi nuova.
9: No, è?
17: No, è lava?
9: Lava. Non si possono fare pubblicità.
17: Ma infatti no, è il claim. È lava?
8: Però lo dice.
16: Lo vedi? Non è come si difende?
8: Lo sa ma non lo dice.
17: No, non lo sa. Ma lo arriviamoci. So. Allora, è nuovo? No, è lava?
9: Lavato.
17: E ci siamo.
16: Già.
9: Okay.
8: Con cosa?
17: Sì. Con cosa?
9: Con pe.
16: No.
8: La sa. Scusa, la sa. La sa.
9: È giusto.
8: La sa.
17: No, con pe. Aspetta che magari non la sa.
8: Con pe.
9: Mi viene il dubbio che anche questa sia una pubblicità, quindi
16: non vuole essere licenziato.
17: Con per.
9: Per la.
16: Sì, la sa.
17: Bravo, anche
16: ma
17: perché
16: quindi
17: ci ha fatto credere.
16: Eri titubante,
9: no,
16: fingevi.
9: Prima non mi veniva. Poi il segno sulla camicia mi ha fatto venire.
16: Sì.
17: Io posso approfittare di Sam.
16: Ovvio.
17: Per parlarvi di una cosa che mi è successa stamattina. Sai il finto interessato?
8: Certo. Al telefono mi va.
17: Mentre tra l'altro disegni i suoi taccuini. Che lo fai sempre. No, ero al bagno.
16: Sì.
17: Quindi mano occupato, adesso non mi ricordo, sicuramente stavo lavando i denti, l'altra mano occupato, cade qualcosa dal lavandino.
8: La mano è occupata.
17: La mano è occupata. Bravissimo.
8: Due volte hai detto occupato.
17: Giusto.
9: Lui
17: una volta
9: occupato.
17: Si accetta, due no. Bravo, è la mia filosofia. Allora, vabbè, ho le mani occupate. Cade la roba.
16: Sì.
17: Cade la roba dal lavandino. Hai le mani occupate e non la puoi raccogliere.
16: Chiaro. Beh, hai un piede però anche prensile.
17: Anche due. Anche se non sembra, ho due piedi.
16: Sì.
17: Esatto. Ho cercato di prendere col piedino. Ma io non ho questa capacità.
16: Va
17: non,
16: bene.
17: Ho piede non mi sono mai allenato.
16: Non puoi averle tutte, certo.
17: Però stamattina, nel delirio più assoluto, perché di mattina ci vengono i pensieri più strani, ho pensato. Pensa se dovessero farti la richiesta, ok? Sia mani che piedi avranno le dita dei piedi o sia mano. Mani che piedi avranno le dita delle mani. Cosa scegliereste?
16: Aspetta.
8: No, aspetta. Questo è più strano di quella di ieri.
16: No.
9: Io ho capito, scelgo nettamente la seconda per avere i piedi prensili.
17: Cioè solo mani, quindi avresti mani e dita delle mani.
9: No. Assolutamente sì.
17: Ma non è un astrotris. Non vale solo per il Sagittario.
16: Scusa, fermi. Quindi la scelta è vuoi
17: solo
16: mani?
17: Dita... Tutte
16: o
17: mani
16: tutti
17: o tutti i piedi? Cosa? Perché io stamattina ho scelto mani senza pensarci.
16: Ma cosa me ne faccio dei piedi in mano?
17: Beh, però cosa te ne fai delle mani sui piedi? Comunque devi cambiare il numero di scarpe. Tu andresti al 75.
16: E non posso tenere i piedi sotto e le mani sopra?
17: No, perché qualcuno è arrivato giù, vedendo la mia difficoltà, ha detto: cambiamo l'essere umano.
16: Quindi
17: siete obbligati ad avere solo o dita dei piedi, sia sulle mani che.
16: Io solo mani. Ragazzi, come. Metti scala.
17: Siamo a 12.50.
16: Okay.
17: 12.50.
16: Amici, è un po' come gli scimpanzé. Sotto e sopra sono mani.
17: Sono mani. Anch'io. Vedi, tu invece ti vedo dall'occhietto vispo. Tu faresti solo piedi.
8: Certo.
17: Figurati se c'è dubbio.
8: No, anche perché comunque, da ex calciatore, avere 4 possibilità di tirare in porta.
16: Bella.
17: Vedi.
8: Capito?
16: Bella.
17: Sam, da giornalista. Ecco perché qua.
9: 4 mani.
17: Anche tu? Sì, quattro mani.
8: È da giornalista, per forza.
17: Sì, è un libro scritto a quattro mani. In realtà sono lui.
9: Più velocemente?
17: In realtà è un libro scritto solo da lui, ma a quattro mani.
8: Proporrei quattro piedi anche gli attaccanti del Milan.
17: Sì. Che non così quelli della Juve che ieri.
8: Cinque per ieri la Juve. Tu che squadra tifi?
9: Atalanta.
16: Ah. Hai detto
17: ci incontriamo a breve.
16: Hai detto 5 pere?
8: 5-0 ha vinto la Juve contro una grande
16: 5
8: squadra.
16: 5 pere? Cosa 5 fosse pere? Un si modo dice. Di dire. Ah.
9: Si dice 5. Così.
17: Perché i calciatori chiedono nella vita se vuoi solo tutti palloni o tutte pere. E i calciatori hanno 100 pere.
16: No, dai, si dice davvero 5
17: sì,
16: pere?
17: Sì, 5 gol vuol dire. Sì, sì.
8: Quando sono più di 3.
16: No, ho anche
8: 3. 3, vabbè, 3 pere. Ha preso 3 pere o 4 o 5. 6? No, già no. Tennis, fai sul tennis.
17: Sì.
16: Mi state sì, confondendo.
17: Dopo il 10 sono ananas, è già roba più ricercata. Sì.
8: Vuoi fare il tromba sveglia con noi?
9: Non so come vai, vai.
16: Non so se vuole.
17: Vai. Ma quindi tutti quattro mani? No, a parte no. Lui, quattro piedi. Posso dire che è una noia sta roba o devo far finta?
16: Mi dispiace.
8: Pubblicità.
15: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
18: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
16: Scusatemi, ma almeno un intro sulla sigla la possiamo fare?
8: Vai.
16: Scusateci se oggi è venerdì e scusateci se oggi facciamo gli anni 90! Sì.

0: C'è Gigi?
1: No, purtroppo no. C'è Michael.
2: Allora, aspetta, adesso che lei faccia il gabbiano ormai l'ho accettato, ma che tu mi arrivi e fai pure la cornacchia.
3: No, allora,
2: cos'è lo zoo?
3: Allora, io ho capito che Margherita è davvero un influencer. Aspetta, perché?
2: Due influencers.
3: Perché
4: due in una.
3: Ieri una persona mi ha chiesto come stai e sapete cosa ho risposto? No, no, sto una fragola.
4: Bravo.
2: Ti ha contagiato.
3: Cosa che io non ho mai detto. Cioè io non ho mai detto sto una fragola.
4: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
3: Sì, sì.
2: Quindi tu sei un influencer.
4: Però lui non l'ho mai beccato.
3: Tu non dici sto una fragola?
4: No, no.
2: Io dico però ho dato tre pere. Quello sì.
4: Ah, okay.
2: Quello, la frutta comunque c'è. C'è dentro, c'è.
3: Parliamo di cose serie. Oggi sì. Vuoi fare gli anni 90 oppure ti assenti?
2: Come sempre io sono democratico, anche se non è la giornata mondiale della democrazia, e chiedo al pubblico, perché
4: bravo,
2: il pubblico è sovrano. Noi siamo servi del pubblico.
4: Sì.
2: Quindi se arrivano 1832 messaggi, bene. Se no, non si fa. Ecco.
4: E allora 079-449-9537, fuori dal letto nessuna pietà, fateci sentire quanta voglia avete di anni 90 e di weekend. Cos'era quella roba?
2: Abbiamo
4: sotto?
2: Abbiamo un regista oggi che...
3: Allora,
4: ma che cos'era?
3: Niente, sono i suonettini per svegliarli, capito?
2: Allora, se arrivano quanti messaggi? Centinaio?
3: Sì, un centinaio.
4: 1832.
2: Ah, sì. Allora bene, allora sto qua, tanto non si fa.
4: Dai.
3: Scriveteli coi piedi, ovviamente, i messaggi. Voglio vedere col vocale come fate col dito dal pè.
2: Sei tu che hai scelto quattro piedi, mica noi.
3: È vero.
2: Noi quattro mani.
4: Sì,

0: guarda ragazzi, Francesco, mi sono svegliato forte per sentire gli anni 90, per favore cerchiamo di non fare scherzi, Maxi, Marghi e il buon Casanova, perché sennò le tre pere le ve le porto io, ok?
1: Tiene su un seno che così non si era mai visto prima.
2: Ragazzi, per favore, vedete di fare immediatamente gli anni 90, perché io sto dormendo in piedi, eh.

0: Ciao ragazzi, buongiorno, buon venerdì. Sono il messaggio 1832, ok, anni 90.
1: Era il Commenda, è il nostro Commenda.
2: Il Commenda.
3: Ragazzi! Oh, 50 centesimi. Vabbè, comunque gli anni 90, certo che li vogliamo.

0: Buongiorno, bisogna un po' di power degli anni 90 per portare i bimbi all'asilo e a scuola. Bye bye, buona giornata, mamma Claudia.
1: Amore!
2: Ciao Giovanotti, vi avviso che in autostrada da Lugano Sud in direzione nord c'è colonna, quasi ferma in pratica. Un abbraccione.

0: andiamo, ragazzi, con i mitici anni 90.
1: E Galeazzi?
2: Hanno scritto che hanno tutte e quattro le mani su, eh?
1: Sì, eh sì, tutte e quattro le mani.
3: Vero.

0: vai un ultimo, pieno, vai.
1: Siete un mito, perché con l'amarvi la mattina va già al mamarsi.
2: Cosa? Mi sono perso il testo.
0: Lo mi sentiamo, piacciono,
2: lo risentiamo.
0: Var.
2: Chiediamo l'intervento del VAR.
1: Sì. Siete un mito, perché con l'amarvi la mattina va già al mamarsi.
3: Allora, aspetta, con la Marghe la mattinata va già al maxi?
2: Dovrebbe essere così.
0: Ah, come per dire, va alla grande, va al maxi.
2: Un modo di
0: dire.
2: Salutiamo anche la Lilli del Montebre.
4: Ciao, buongiorno, Lilli. Sono salita in macchina adesso e non sento l'elemento disturbatore. Ma ha deciso di prendere il bonus stamattina e perdersi gli anni 90. Non ho capito niente. Buon weekend, partiamo con gli anni 90. Ciao.
3: L'elemento disturbatore, Michael, per Zoom.
2: Non credo. Ma perché, scusa?
0: Perché
2: ma
0: secondo me lei è rimasta 2 settimane fa che ricontro gli anni 90.
3: Sì.
0: Capito?
3: Altri vocali.
2: Non esageriamo.
5: Io avevo su gli anni 2000, però ci accogliamo gli anni 90 perché non si sa Mario.
2: Oggi è genialità.
0: Che carino, non si sa Mario.
2: Non si sa Mario. Abbiamo ancora qualcosa? Ho sentita una ieri bellissima. Sapete qual è il sushi che fa ridere? Come si chiama il sushi che fa ridere?
3: Sto pensando, dammi 2 secondi.
2: No.
0: Sushi.
2: Il nigiri, giri, giri, giri, giri, giri, giri. Ho capito. È carina questa. Questa è carina. Fa ridere solo le tue.
3: Beh, quasi.
0: Scusatemi, qua ci scrivono c'è Gigi. No, ci sono gli anni 90. E allora, signore e signori, sì. Anni 90 sia.
2: E allora facciamo entrare in pista. Prendete la plancia di comando.
0: Vai.
3: Vai prima su anni 90, per favore. Ce l'hai lì di fianco.
0: Sì, preparagli un attimo.
2: La password qual è già? Password per entrare?
3: La password è 4 pere, anzi 5. No, metti, partiamo con Bailando sotto. Paradiso, Bailando.
0: Vai,
3: c'è un bel
2: questa
0: link.
2: Dici?
0: Vai.
2: E vieni qua però.
3: Un attimo, si parte con gli anni 90, preparatevi. Oggi durano 2 ore e 40 minuti. Vai!

0: potete mettere
1: oddio, me lo ricordo, sì,
2: che bello,
0: bellissimo, per favore, The Lawyer, I wanna

0: Tra l'altro è vero, ieri nella Juve, come si chiama l'attaccante quello alto tedesco? Come si
1: Voldemort.
0: No, Voldemort. No. Vabbè, chiamiamolo Voldemort. Ieri si è sbloccato
1: il
0: rigore.
1: Sul rigore, sì.
0: Ragazzi, è uguale a Magnum PI. È uguale a Magnum. È solo biondo.
2: Sì. È il mio ragazzo?
1: Sì.
0: Conosci altri Magnum?
2: No, infatti. Beh, più tardi arriva e glielo dite.
0: Sì.
2: Facciamo la comparison.
1: Viene qua in diretta?
2: No, arriva alle 9.50, tardi.
0: Okay. Tra l'altro il Magnum ha quattro piedi, dicono. Le mani non le ha. Vabbè, andiamo avanti così. Buongiorno, questa è Radio 3, è il momento degli anni 90. Scatenatevi, mandate i vostri messaggi. Questo è il momento in cui

0: Cat Power.
1: Andiamo con la Cat Power?
2: Andiamo.
0: Oh, andiamo con la Cat Power.
1: Sì, ma prima.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht.

0: Sai qual è il dramma? Che Diego sta veramente svegliando tutta la valle. Basta, Diego! Giustamente cerco di star dietro anche alle richieste. Qualcuno chiedeva a Gatto Pau.
1: No, vabbè, sì. Volo, salgo sul balcone.
0: Oh yes.

0: Jesse James.
1: Allora c'è Margherita Zanata sul tavolo, tra l'altro una posizione che i bambini sono ancora a casa, signori, dai. Qui si impara ad essere tamarri già da piccolo con tanto di video. Vi vogliamo bene, Elia e Alessia, che salutiamo e abbracciamo. Un messaggio.
2: E fu così che con questa canzone imparai i numeri in tedesco.
3: Anch'io.
1: No, non è Zaire. No, no. Un ripasso.

0: Pensate che ho una cantina piena di vinili.
1: No.
0: Di tutto questo genere.
1: No, no.
0: Anni 90.
1: No. Aggiungi che me li regali, aggiungilo. Alla fine del messaggio, aggiungilo.

0: rispondere all'amico di prima, anch'io una cantina piena di vini, divini, divini.
1: I lì non ci sono, i lì non ci sono. Ho capito. Volete fare festa? Volete andare al party?
2: Io sì, io sì, io

0: ginnastica.
1: Io faccio acqua gym, ragazzi.
2: Marghe, anch'io voglio venire con la Prosec tutte, voglio trovare il fidanzato.
3: Li cerca giovani,
4: Signori e signori, calma, calma. A un certo punto questa musica sì ti dona allegria, ti dona il party, ma ti regala anche la poesia. E la poesia di oggi è: hai scelto quattro piedi? Vuol dire che lavori coi piedi. Hai scelto quattro mani?
0: Sì.
4: Vuol dire che hai quattro mani per tutti abbracciare il mondo, ed è quello che vogliamo fare ora. Michael, di una frase delle tue che coinvolgerà tutto il pubblico su questa entrata.
1: Ricordatevi, calma e jazz. Calma
4: e jazz.
1: E jazz.

0: strofina il gesso. Strofina il gesso sulla mazza. E poi colpisci. Ah, sì, sì.
1: Scusami, ma strofina il gesso sulla mazza. Al biliardo non c'è la mazza.
0: E cosa che c'è?
1: C'è la stecca.
0: Ah,

0: da Tania.
1: Chi?
2: Chi?
0: Volevo salutare Biagna da Tania.
1: Biagna?
2: Biagna gna gna gna?
3: Da Tania?
2: Biagna gna gna gna? Sto capito, non ho capito.
4: E su Children, io vi devo svelare una cosa.
2: Cosa?
4: Milano, 25 anni fa. Mettetevi voi la mattina per andare a lavorare su una Seat Ibiza.
2: Fatelo voi.
4: Con questa canzone.
1: Certo.
4: La macchina vola, il traffico vola, vola, musica a palla e via. Sempre puntuali al lavoro, nonostante il traffico di Milano, grazie a Cindre.
2: Allora, giustamente, entrare in macchina e sentire qualcuno urlare strofina il gesto sulla mazza.
1: Certo.
2: Ovviamente. E beh, ha depistato perché il biliardo ha la stecca. È chiaro, per quello.
3: Chiaro.
2: Chiudiamo con questa, visto che c'è stata una richiesta continua, almeno 18 messaggi, The Rhythm of the Night. Wow!

0: povero cucciolo cerca di imitare Noetta Mare degli anni 90, ma lui è un po' come il fratellino piccolo che i genitori ci obbligavano a portare dietro.
1: È vero, quello fastidioso, sai.
2: Cosa ha detto?
1: Non so cosa ha detto.
0: Vabbè, a me comunque.

0: È stata un pelino più lunga, ma
1: è un po' lungo però,
0: sentiamo.
1: Io non l'ho sentito tutto, sentiamo.
2: Buon dia a tutti, se mangio anche vorrei dire che la margherita la devi sicchio a munci vac, almeno dopo la prenderà a parlare. A parlare il dialetto, la vinci che la smina in montagna, la sfa un piacere da un piacere. Allora la specie si chiama Margherita.
3: Ma è un

0: televisione.
1: Basta.
0: Ho anche i vacchi fanpion da letto.
1: Ma spegnerlo?
0: Margherita, vieni che ti aspettiamo.
1: Ti aspetta su.
2: Io ho capito l'ultimo.
0: Un saluto dal Joan.
2: Ciao Joan.
3: Joan.
2: Ho capito solo che Max è vestito bene e che mi aspettano su. Tutto
3: il
2: resto.
3: A mangiare le vacche.
1: Sì, sì.
3: Sì.
1: Io ho capito anche, lascia giù il fiasco la mattina.
4: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxibi. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
5: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
6: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
8: Risparmia alla Migros. 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Oggi siamo parecchio danzerecci, che sì, va benissimo, sì, il venerdì, sì, dai, sì, ci sta.
1: A me piace tanto questo mood.
0: Sì, ti lancia bene. È una sì, bella rampa di lancio.
2: Chiaro, il weekend voi lavorate, perché io lavoro il weekend. La rampa di lancio, ma lavoro il weekend, eh. Domenica mattina lavoro, eh.
1: Sì. Noi io e Maxi lavoriamo domenica pomeriggio.
2: Ah, sì.
1: Sì.
0: In realtà io lavoro stasera, domani e domenica.
1: Anche stasera? Ah,
0: sì, sì, weekend bello pieno, sì.
1: Ah.
0: Però, sai, lo dico spesso nel programma notturno. Comunque, anche se lavori, il fatto che arriva il weekend, però ti alleggerisce.
1: È vero.
0: Almeno è una mia sensazione, poi magari mi sbaglio.
1: Sarà la non sveglia alle 5.
0: Quello. Comunque sì, lavori, ma dai.
2: Comunque, se vuoi una sensazione di alleggerimento, metti lo zaino vuoto.
1: Ah, è vero.
2: Bravissimo. Ieri ho provato un'altra cosa interessante. Mi sono accorto, e questa è una cosa un po' strana, lo dico, non giudicatemi a priori.
1: No.
2: Ho provato per una serie di circostanze, perché ha suonato un allarme in garage e stavo facendo la doccia. Sono uscito dalla doccia.
0: Sono correlate le cose?
2: No, è suonato un allarme in garage.
1: Ma perché ha suonato l'allarme
0: perché
1: in garage?
0: Perché facevi la doccia.
2: Non per quello, no. Probabilmente perché, non lo so, perché noi abbiamo un pompiere di fianco, Tiziano e Tiziana, è suonata questo allarme e non, alla fine non era il garage, era l'auto
0: del vicino.
2: Del pompiere.
0: Ho capito.
2: Capito.
1: Perché il pompiere
2: paura non ce l'ha.
1: Ecco.
2: Mai. Cosa è successo? Esco dalla doccia, però sapevo che dovevo uscire, anche andare, diciamo, giù sotto in garage. Ma non ho avuto il tempo di vestirmi.
0: Quindi nudo.
2: Ho messo le scarpe.
1: Solo nudo con le scarpe.
0: Sì. Una visione.
2: E mi sono accorto che non c'è cosa peggiore. Cioè, il fatto che tu metta le scarpe e sei nudo ti fa sentire ancora più nudo. Cioè, senza scarpe ti senti meno nudo che con le scarpe.
1: Ho capito, no.
2: Avete capito? Hai capito il concetto?
1: Vero, perché il tuo corpo avverte che stai per vestirti. Ed è solo un'illusione, perché in realtà rimani nudo. Quindi prima eri un tutt'uno.
2: Sì.
1: Adesso c'è un distacco tra te e la nudità.
2: È terribile, sì, è terribile. Avevo su, in realtà non erano scarpe, erano le Crocs, perché io giro con le Crocs.
1: Oddio!
0: Beh, sì, nudo con le Crocs,
2: gialle,
0: è affascinante.
1: Ecco perché non hai una vita sentimentale.
0: E se ti presenti nudo,
1: ma scusa!
0: E lei ovviamente sviene, è normale.
1: Ma no,
0: dai,
1: con le Crocs.
2: Ce l'ho qui le Crocs!
0: No, quello no!
1: Ecco.
0: Non ce l'ho qui la brioche.
2: No, però fateci caso, provateci stasera. Se non avete niente da fare, provate a denudarvi.
0: Sono su al Monte Generoso. L'avrei fatto, eh?
1: Io volevo venire.
0: Fallo su là. Cioè.
1: Vedi, io volevo andare al Monte Generoso, ma devo andare a Verona a una cena di gala.
0: Ma vai con le Crocs nuda?
1: Non ci avevo pensato.
2: Beh, ma non dico in una situazione pubblica, però provate nella vostra intimità a casa. Vi sentirete ancora più nudi nonostante indossiate qualcosa.
0: Sì, sì. Il vero dramma, sai qual è stato? È stato che lui è andato in garage. La cosa del garage era aperta e Tiziana era lì ed è svenuta sulla strada.
1: Scusami, ci sono degli audio. Qualcuno osa cliccare o facciamo finta di niente?
0: No, cliccate.
2: Io non me la sento.
1: Dai,
2: io non me la sento.
1: Io non posso da qua.
0: Vabbè, vado io.
1: Vai.
3: Michael, stai scoprendo un sacco di cose nuove.
2: Vedi?
3: Che lo zaino vuoto è più leggero che non avere lo zaino. Che avere le scarpe e essere nudo ti fa sentire ancora più nudo.
0: C'è il finale.
3: Wow.
0: Ah.
3: Mi risvegli la mattina.

0: ci stavo pensando, perché non facciamo una cosa diversa oggi che è venerdì?
1: Cosa facciamo?
0: Chiamiamo Locarno Monti in diretta.
1: Sì.
0: Così facciamo.
1: Sì.
0: Oh, Toto Locarno Monti, secondo me, Guido Della Bruna ancora.
1: Per me Lisa Moser.
0: Per te?
2: Io dico Cecilia Moretti.
1: Ha dovuto guardare i nomi, sì, non li sa a memoria, è orribile, orribile.
2: Attenzione, attenzione, attenzione.
1: Chi è che è?
3: Panziera.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ah, abbiamo
1: Luca
0: sbagliato.
1: Panziera.
2: Abbiamo sbagliato, nessuno di noi ha vinto.
0: No, no. Scusaci Luca, ah, noi facciamo il Toto Locarno Monti prima di chiamarvi.
4: E... avete detto Di Marco per caso? Ve lo passo se mai.
0: No, no, io ho detto Guido Della Bruna.
1: Io Lisa Moser.
0: No. No,
1: e io Cecilia Moretti, chi è che c'è in zona più vicino a te? Vince
4: il Lorenzo Di Marco.
0: Lorenzo Di Marco nessuno, vicino. Un altro più vicino?
4: Per distanza forse Guido Della Bruna.
0: Ha vinto!
4: A casa.
1: È a casa.
0: Beh, abita più vicino.
2: Ma magari Cecilia Moretti era,
4: esatto,
2: a spasso col cane proprio di sotto.
1: State rifacendo il tetto. È Lisa Moser che lo sta facendo. Scusa, vorrò vincere una volta.
2: Va bene, allora mettiamo lo sponsor, che così,
0: sì,
2: siamo
0: dai,
2: a posto.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Allora Luca, prendiamo dalle tue labbra, come sarai oggi, ovviamente, il weekend, magari andiamo anche un attimino nella prossima settimana.
4: Sì, ok, vabbè, cominciamo da una giornata di oggi che, come avrete visto, è abbastanza nuvolosa. Precipitazioni non c'è tantissimo, al momento solo qualche debole rovescio sul sottoceneri. In giornata qualche goccia qua e là potrà cadere un po' dappertutto, però già nel corso del pomeriggio la probabilità di piogge poi calerà, e anzi verso sera arriveranno anche alcune schiarite che soprattutto lungo le Alpi potranno essere anche ampie. Comunque ecco, giornata grigia per la maggior parte del tempo, con temperature che non saliranno molto, dato che appunto abbiamo questa nuvolosità, non dovremmo superare i 22 gradi. Questo scenario però cambia nettamente a partire da domani, in quanto torniamo sotto un tempo di carattere più anticiclonico. Quindi domani abbiamo una giornata abbastanza soleggiata, con qualche cumulo pomeridiano in montagna. A tratti qualche alta velatura, però ecco, non limiteranno il soleggiamento più di quel tanto, e sostanzialmente lo stesso tipo di tempo anche per la domenica, quindi fine settimana asciutto, ben soleggiato, temperature in aumento con massime che sabato saliranno a 24-25 gradi, domenica anche 26 gradi, e un po' di tendenza favonica soprattutto nelle vallate superiori, questo soprattutto a partire da domenica sera e poi sulla giornata di lunedì, che potrebbe risultare la più calda della serie, appunto grazie a un po' di favonio. Potremmo tornare a superare anche i 27 gradi, magari nelle vallate del Sopraceneri torneremo a sfiorare anche i 28-29 gradi.
0: Aiuto!
4: Sembra che quest'estate sia affezionata alle nostre regioni.
0: Ma Luca, ma arriveremo a delle temperature degne di questo periodo, o questo caldo quanto ce lo porteremo avanti secondo te?
4: Ma allora, dalla settimana, cioè da metà settimana prossima le temperature saranno un pochettino a ribasso, arrivare un po' più fresca, quindi già da mercoledì non supereremo più i 23 gradi, quindi torniamo più vicini ai valori medi del periodo, nel contesto di un tempo che da metà settimana sarà un po' più nuvoloso, soprattutto nelle ore mattutine, però il tempo resta asciutto e comunque le temperature restano al di sopra. Ci avviciniamo di più alle medie, veramente una diminuzione delle temperature importante per il momento non la vediamo ancora.
1: Ok,
0: ragazzi, prendere e portare a casa, va bene. Luca, grazie mille,
4: buon
0: weekend e grazie a tutto il team di Locarno Monti. Salutami Guido Della Bruna
2: e a me Lisa Moser.
4: Grazie, ciao
1: ciao ciao, ciao, ciao.

0: Cocca, come si chiama l'attaccante tedesco biondo nuovo della Juve?
1: Foltemade.
0: Foltemade.
2: Che bella pronuncia, Cocchino.
1: Grazie.
2: Mazza.
0: 5 pere ieri noi. Voi, il giorno prima?
1: 2.
0: Prese.
1: Vabbè. Sempre di pere si parla. No,
3: sotto i 3 non si dice pere.
0: Cosa si dice?
3: Normale. No. 2 gol.
1: Albicocche.
2: No, perché ho scoperto, Cocca, che si dice pere, io non lo sapevo. Però mi hanno detto solo per determinati gol.
0: Cioè, sì. Michael insiste che sopra i 3 gol sono pere.
3: Fino al 5, il 6 non sono già più 6 pere.
1: No, sono limoni.
3: Ah, vedi, sono 6 limoni, vedi? Questo è vero, sono 6 limoni.
2: Ma siete serio o scherzate?
0: No, è vero, è vero, è vero. L'ananas quando è che arriva?
1: Ai 12.
0: Ai 12, te l'ho detto, 12 ananas.
1: Complessiva.
2: Mi state confondendo.
0: Sopra i 20 angurie, ma capita raramente.
1: Ma solo se sei vegano, però.
2: Lasciatemi in pace, dai.
3: Comunque il suo ragazzo assomiglia a Voldebron.
2: Dicono.
1: A Wolverine.
0: Voldebron, che è un misto tra Wolverine e James, LeBron James. Voldebron. No. Niente, vabbè.
2: Oh, a proposito di pronunce, poi la chiudo. Mi ha scritto Serena Bergomi, che salutiamo.
3: Ah, Crocitorti ci ha mandato il vocale.
2: Ha mandato il vocale Crocitorti dicendo: ragazzi, mi chiamo Crocitorti.
1: Vero.
3: Sì, con la O aperta.
2: Mi dispiace.
3: Facciamolo sentire, sentire direttamente Crocitorti.
0: Oh, torti. È difficile da dire, però, Cruz.
3: Sentiamo.
4: Mattia Crocitorti. Mattia Crocitorti.
0: Ah, 2 volte lo dice.
3: Per farvi capire 2 volte.
0: Che hai risentito.
2: Sì, esatto.
0: Però Cruz, io non riesco a dire Mattia Crocitorti.
3: Ieri sera fuori gioco, Sciarini continuava a sbagliare a dire Crocitorti.
2: Però se ci pensi mi ha fatto un...
0: un torto.
2: Allora Mattia...
0: ma lui sono 2.
2: Ah,
0: mi ha fatto un torto, mi ha fatto 2 torti.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino al 60% di sconto. Incredibile. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
7: Salve, dove la porto?
8: Dal mio partner BMW, grazie.
7: Andata e ritorno?
8: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
9: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
10: Yusk festeggia il suo 20° anniversario con fantastiche offerte. Risparmia ora dal 20 al 60% su molti mobili per sala da pranzo e dal 30 al 70% su molti piumini tra punte e guanciali. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
12: Tanti puntini a forma di disco.
11: E con l'altro?
12: Due bastoni che si incrociano. È grave.
11: No, signora. È ok.
13: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
14: Ehi, Marco, ma che ci fai con un cammello?
15: Beh, visto il costo della benzina.
14: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
16: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
17: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
18: Sono le 8.
0: Ticino News mattina.
19: È venerdì 18 settembre, ben ritrovati anche quest'oggi con l'informazione del mattino. In una manciata di minuti quelle che sono le notizie più importanti di giornata, in compagnia oggi di Samuele Quadri. Ciao Samuele, buongiorno.
20: Buongiorno anche da parte mia.
19: Le due sottocommissioni del Gran Consiglio che stanno svolgendo l'alta vigilanza sul caso Zali potrebbero estendere gli accertamenti anche all'operato di Norman Gobbi nel 2021, quando ricevette segnalazioni dalla donna poi trovata cadavere a Melide. Al centro l'eventuale rispetto dell'obbligo previsto dalla legge di segnalare alle autorità i reati perseguibili d'ufficio.
20: Il gran consigliere MPS Matteo Pronzini annuncia la volontà di una richiesta formale. Bisogna capire, ha detto alla regione, cosa è successo, che informazioni ha ricevuto Gobbi e come le ha gestite. Anche Ivo Duric e Tamara Merlo ritengono che l'operato del consigliere di Stato debba essere approfondito. Le sottocommissioni precisano però che il loro mandato attuale riguarda ancora la vicenda del 14enne alla Farera.
19: Gobbi nel frattempo ha respinto ogni contestazione, ribadendo ribadendo che nel 2021 le informazioni da me ricevute, citiamo, non contenevano alcun elemento che potesse far ipotizzare reati sessuali o perseguibili d'ufficio. Sostiene inoltre che la donna gli aveva detto di aver già informato l'autorità giudiziaria e che quindi la questione risultava già nelle mani di chi di competenza.
20: La vicenda, ha aggiunto, fu discussa all'interno della Lega e con lo stesso Zari, che avrebbe escluso la sussistenza di fatti rilevanti, riconducendo la questione alla propria sfera privata. Gobbi ha poi concluso precisando che successivamente più nessuna segnalazione né comunicazione da parte della procura gli era stata trasmessa.
19: E dopo Norman Gobbi, anche Lorenzo Quadri ha respinto le ricostruzioni secondo cui avrebbe avuto conoscenza di presunti reati sessuali attribuiti a Claudio Zali. Qualsiasi ricostruzione che affermi cose diverse va ritenuta frutto di fantasia, afferma il consigliere nazionale leghista.
20: Quadri precisa di non avere più l'email ricevuta oltre 5 anni fa e di conservarne un ricordo vago, secondo Quadri. Inoltre non vi era motivo per ritenere fondate le accuse della donna e poiché la stessa aveva dichiarato di essersi già rivolta al Ministero Pubblico, non spettava a terze persone imbastire inchieste parallele.
19: Gianni Righinetti nel suo editoriale critica duramente la gestione in Parlamento del caso Zali, definendo la giornata una fotografia poco edificante, fatta di richieste, repliche e tensioni senza arrivare alla discussione generale. Nel mirino soprattutto il pressing sulla presidente del Gran Consiglio Daria Lepori e il comportamento del governo. Secondo Righinetti, Marina Carobbio sarebbe stata lasciata sola a rispondere alle numerose interpellanze, mentre la sedia di Zali restava colpevolmente vuota.
20: Il vice direttore del Corriere del Ticino contesta anche il silenzio degli altri consiglieri di Stato, critica inoltre i deputati che, dopo aver assistito alla tensione, hanno espresso solidarietà a Carobbio e Lepori. Non si può, scrive, giocare a fare gli indignati dopo il danno, e conclude che se la discussione generale avrebbe dovuto svolgersi in quel clima, forse è stato uno scempio scampato, auspicando per il futuro più misura, preparazione e rispetto.
19: Cantonali 2027, il presidente ad interim dell'UDC Ticino Marco Chiesa accoglie con soddisfazione il via libera della Lega all'intesa, un passo importante di un percorso, ha commentato ricordando che l'obiettivo va oltre l'accordo elettorale. Entro giugno 2028 si punta a definire un progetto politico comune e duraturo.
20: L'ambizione, spiega Chiesa, è costruire una casa politica comune del centrodestra ticinese. Il presidente UDC ha però sottolineato che il percorso non è ancora definito. Legittime e utili anche le voci critiche, afferma, aggiungendo che nessuno sta firmando un assegno in bianco.
19: E nelle ultime ore entrambe le parti dello scacchiere politico ticinese hanno preso importanti decisioni in vista delle prossime elezioni cantonali. La lista unitaria progressista da un lato, con PS Verdi ed MPS, appunto la ritrovata alleanza Lega UDC, due poli, destra e sinistra, che alla fine hanno scelto di correre insieme. Scelta giusta, a Ticino News ne ha parlato la collega Laura Milani.
2: Idealmente io trovo molto sensato unire le forze, anche logico, per portare avanti le proprie battaglie, soprattutto sui grossi temi condivisi, quindi sulla gestione dello Stato, sul mercato del lavoro, sul potere d'acquisto e quant'altro. Alla fine l'ultima legislatura è stata emblematica, in politica, senza numeri, non si va da nessuna parte, la frammentazione è cresciuta, trovare compromessi è comunque più difficile. Si pensi solo alle iniziative sulle casse malati, al finanziamento, si faticano anche a trovare persone nuove, quindi non dimentichiamo che poi che è in corso una crisi istituzionale senza precedenti, quindi sì, se si condividono gli stessi principi pur con delle differenze di approccio o sulle priorità, ha sicuramente senso. C'è bisogno di una svolta in Ticino, purché appunto questo avvenga su basi solide e senza personalismo.
20: La cronaca giudiziaria con il processo a Vladimiro Bernardi, ex municipale di Bissone, accusato di tentato omicidio intenzionale, incendio intenzionale e diffamazione. I fatti principali risalgono al novembre e dicembre 2025, quando Bernardi avrebbe aggredito un suo inquilino a Melano durante una lite per le pigioni non pagate e alcuni giorni dopo avrebbe appiccato un incendio nel garage a sua disposizione.
19: La procuratrice Anna Fumagalli ha chiesto 9 anni di carcere, sostenendo che Bernardi abbia agito con una strategia vendicativa, trasformandosi in giudice giustiziere attraverso quella che ha definito autotutela violenta. La difesa ha chiesto invece il proscioglimento.
20: Bernardi sostiene di essersi limitato a contenere l'inquilino dopo essere stato aggredito e nega ogni responsabilità per l'incendio. Sul terzo capo d'accusa, la diffamazione del sindaco Andreino Incerti, Bernardi sostiene che il suo scritto rientrasse nel dibattito politico e nell'interesse pubblico. La sentenza è attesa nel pomeriggio.
19: Il California Aquapark di Balerna ha sospeso improvvisamente l'attività ieri mattina, lasciando sorpresi numerosi clienti, alcuni dei quali avevano appena rinnovato l'abbonamento. All'ingresso è stato affisso un avviso: in questo momento l'attività è sospesa, stiamo cercando la strada migliore per tornare. La chiusura potrebbe essere legata a difficoltà finanziarie. Secondo il Corriere del Ticino, vi sarebbero ritardi nel pagamento degli stipendi e fatture scoperte, in particolare per corrente elettrica e acqua. Per l'elettricità sarebbe stata avviata una procedura di esecuzione.
20: La situazione sarebbe ora anche sul tavolo della pretura di Mendrisio Sud, dove era prevista un'udienza di conciliazione. Non è escluso che dietro la sospensione dell'attività ci sia l'avvio di una procedura di fallimento, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.
19: Berna ha rinnovato per altri 30 anni la concessione d'esercizio dell'aeroporto di Lugano Agno, valida ora fino al 2056. Il rinnovo arriva dopo l'audit dell'UFAC del luglio 2026, in una fase di miglioramento dei conti. Il municipio guarda ora con ottimismo al ripristino della tratta Lugano-Ginevra, così il capo di Castero Sviluppo Territoriale della città, Filippo Lombardi.
1: Era una tappa fondamentale per continuare a lavorare per gli sviluppi futuri di Lugano Airport. Sostanzialmente erano quattro i pilastri che ci mancavano: erano da una parte la concessione, dall'altra parte la scheda PSIA, dall'altra parte l'avvicinamento satellitare e infine la possibilità di cabotaggio. Bene, due di queste quattro sono arrivate nel giro di 24 ore. La concessione ci permette di avere una base sicura per discutere con i potenziali partner privati che sarebbero chiamati ad investire nell'aeroporto, ma evidentemente vogliono sapere se la durata è assicurata. Ecco, due di quattro tasselli ci sono. Il terzo, la scheda PSIA, dovremmo essere addirittura ad arrivo veramente, per cui sarà questione di settimane, spero. E poi l'avvicinamento satellitare, questo ci vorrà un po' di più, ci vorrà un anno. Però abbiamo le basi per lanciare i due messaggi che porteremo in municipio e poi in consiglio comunale nelle prossime settimane: uno sugli investimenti urgenti richiesti dall'ufficio federale per garantire la continuità dell'aeroporto, e d'altra parte quello sulla strategia politica per la futura gestione comune pubblico-privata.
20: A 5 anni dall'inaugurazione della Gottardo Arena, Filippo Lombardi, in questo caso nelle vesti di presidente onorario dell'Ambri Piotta, ha tracciato sul Corriere un bilancio positivo del progetto che, sottolinea, ha permesso al club di sopravvivere e di aumentare di oltre il 70% i ricavi massimi raggiunti prima del Covid.
19: Sul fronte finanziario, Lombardi ha spiegato che restano circa 25 milioni di franchi di debiti su di un investimento complessivo di circa 50, ma assicura che verranno progressivamente ridotti. Ammette invece che per gli eventi non sportivi ci attendavamo di più perché l'arena è troppo piccola per i grandi appuntamenti.
20: Lombardi ricorda poi il suo ritiro dalla presidenza: avrei dovuto lasciare dopo aver pagato l'ultimo artigiano nel 2024. Resta aperta anche l'ipotesi di un hotel accanto all'arena. Quanto all'ex sanatorio di Piotta, infine, Lombardi è categorico: nessuna, il cantone sarà costretto a demolirla.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
19: Forti rallentamenti dalla dogana di Brusate Rinovazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio, sulla 2 dallo svincolo di Mendrisio fin verso Lugano Sud, infine dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo.

0: tonight. Io sarei entrata col campanello. Sì.
1: Questo qua.
0: No, no. Non ho detto quella parola là. No. Il campanello per entrare nel mood.
1: Ah, il ding dong.
0: Sì.
1: Va bene. Entriamo col campanello ding dong.
0: Dunque. Orca. Amici. Avete un'occasione più unica che rara.
2: Sì, non vendiamo. Non vendiamo la più grossa.
1: Sta chiamando qualcuno.
0: Io risponderei.
2: Sì, vai.
0: Scusate.
1: Eccola là.
2: Per fortuna metti le mani davanti perché.
0: Pronto?
1: No, no. Attaccato però.
0: No.
1: Però è bello, bello perché vai avanti col promo.
0: Dunque, puoi mettermi.
1: Sta chiamando qualcuno.
0: Vai.
2: Emma.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Aia.
1: Ma... sai che avevo la sensazione?
0: Sì, anch'io.
1: Paolo, buongiorno.
3: Sono Paolo.
1: Sì, sì, sì.
3: Buongiorno.
1: Hai chiamato per il promo, perché faremo il promo adesso.
0: La promo.
2: Perché hai chiamato Paolo?
0: Paolo?
3: Volevo fare una dedica.
0: Ci sta? Bello.
2: A chi? Ha preso in one and can inciuso lì, il cane? Al cane?
3: No.
0: A chi?
3: Ai miei nipotini.
1: Ah, bello.
0: Bello, Paolo,
1: quindi è un nonno lui. Lui è nonno.
2: Ho paura.
0: No,
2: come si chiamano?
0: Zio.
2: Come si chiamano i nipotini?
0: Paolo, c'è di buono che il ritmo.
1: Eh? Cosa?
0: Paolo.
3: Mauro. Paolo.
2: Mauro. Ma il nipote è Mauro.
0: Sì.
2: E l'altro?
0: Sauro.
3: Lauro.
2: Cosa?
3: Lauro.
2: Quindi Mauro e Lauro sono i nipoti di Paolo. Ho capito. E fin qua devo dire. Ok, che tipo di dedica vuoi fare? Col solito sprint o vogliamo cambiare mood?
3: No, c'è anche Paolo Junior.
0: Beh, per mandare avanti la tradizione,
2: giusto,
0: certo.
2: Giusto. E anche lui dirà Paolo.
0: Certo.
2: Bene, facciamo la dedica. Metti, che base vuoi? Romantica, energica, come la vuoi?
3: Una canzone energica di Eminem.
2: Eminem.
0: Sì,
2: Eminem.
0: Sì.
2: Eminem. Ce l'hai Eminem?
0: Sì,
2: Eminem.
0: Ce l'abbiamo.
1: Eminem.
0: Sì.
1: Eminem.
2: Senti quell'altro, quello degli elementari, che dice cosa
0: esatto,
2: scrive.
0: Ma la dedica qual è? In cosa consiste, Paolo?
3: Volevo farli ballare con Rap God.
2: Urca,
1: ma Rap God non ce l'abbiamo.
0: No, mettiamone una un po'
2: allora,
0: più.
2: Parte che, allora lo dico perché Rap God è fantastica.
0: Sì.
1: Ah, è bella.
2: Ed entra, no, radiofonicamente no.
1: Ah,
2: però
1: no.
2: È fantastico il pezzo. E Eminem è entrato nel Guinness dei primati grazie a Rap God.
0: Ma dai.
2: Perché ha messo in un minuto il maggior numero di sillabe di tutti.
0: Ah.
2: E quindi ancora adesso è nel Guinness dei primati.
0: Pensa a te.
2: Però è un intenditore il nostro
0: Bravo,
2: Paolo. Ma
0: Paolo.
2: Ascolti rap tu?
3: No.
2: È che c'è la pausa abissale
0: sì,
2: e poi
0: sì.
2: Una frase corta. Va benissimo, sì sì.
1: Ma secondo me è un po' indifferita. Lui ci sente dopo.
0: Dove sei adesso, Paolo?
2: Paolo.
3: Paolo. Paolo.
0: Sì sì, Paolo, dove sei adesso?
3: A casa.
1: Perché lui non ha niente da
0: non
1: fare.
0: Non lavori, ho capito.
2: Non è che non lavora. Non vuole, è diverso.
0: Ok.
2: Lui ha altro da fare.
1: Ma allora possiamo sfruttarti perché vogliamo fare un promo.
0: Bravo,
1: coinvolgere
0: la promo.
1: La promo è coinvolgere gli ascoltatori e ci servirebbe qualcuno che dopo il ding dong della sigla dica qualcosa.
0: Cioè, dovete identificarvi e dirci, che ne so, ding dong. Ciao, sono Marta, vi ascolto da Sorengo. E faccio le pulizie.
1: Faccio le pulizie, ecco.
0: Oppure, ciao, sono Luigi e ascolto tutti i giorni Vicino Affitto.
2: Meno Verve, perché al telefono non è che abbiamo proprio Speedy Gonzales.
0: Vabbè.
2: Quindi, ecco, che sia
0: quel mood lì.
2: Paolo, ce lo fai questo piacere?
3: No. No.
1: Ma perché?
2: Ma ha ragione, ha ragione.
1: Dai, no. Scusa Paolo, così sei nella promo.
0: Nella pro, nella il promo.
2: Senti, per Lauro e Mauro metti Lose Yourself di Eminem.
0: Dai, va
2: fallo
0: bene.
2: Contento però, una robina mettigliela.
0: Sì.
1: Lose Yourself, com'è che si scrive?
0: Eccolo.
2: Brother.
1: Si scrive... Chiediamo a Paolo, con la U o con la O?
2: Con la O.
1: Lui che è esperto delle U.
2: È lì a metà, ma dove eri ieri sotto?
0: Giusto, con due
1: eccolo
0: O.
1: Qua, per
0: forza, me. Eccolo lì.
2: Sì, sì. Paolo, ti salutiamo, facciamo sì. questa dedica ai tuoi nipoti. Quando te la sentirai vorremmo una tua promo, sì. va bene?
3: No. Ok.
2: Mi
3: preparo, mi preparo.
0: Va bene,
2: senza
0: dai.
2: Senza fretta, mi raccomando.
0: Paolo, un bacio.
1: Salutaci, Prison.
3: Paolo.
0: Sì, Paolo, ma come devo Paolo. Dirlo? Paolo, allora dirò Paolo così lo capite meglio.
2: Oh. Salutaci il cane, Prison, sì. quello del ciulo lì, quello lì. Ciao.
3: Ciao.
2: Mamma mia, è morna. Con questa ha vinto l'Oscar, Emi.

0: Allora, la promo, voi potrete partecipare, sarete coinvolti nella promo che Luchino ci ha chiesto. Quindi sì, mandate un vocale e diteci chi siete, cosa fate.
1: Identificatevi.
0: Dopo il campanello. Adesso facciamo una prova.
2: E quindi, se ascoltano Amici in Affitto, ovvio.
0: Questa è la prova, ragazzi.
3: Sì. Sì.
0: Ragazzi, anche per me. Devo tirare fuori il soldo? Come fai te? Allora, 3. Parti tu, Marghe. 3, 2, 1.
1: Ogni mattina una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere su Radio 3i e ascoltare Amici in Affitto.
4: Ciao, sono Stefano e vi ascolto tutti i giorni da Misuschio e faccio il meccanico. Ciao.
2: Ciao. Il ding dong potrei anche non farlo.
1: Sì.
2: Ecco, non
1: è un po' alto quel ding dong.
0: Sì,
1: spacca i timpani. Ok, ok.
2: Rifacciamo?
1: Sì.
5: Ciao, sono Diego de Verona. Anche a me, mentre scarico frutta e verdura, ascolto Amici in Affitto. Ciao, butè!
2: Ciao, ciao, ciao. Questi sono due già che sono arrivati così.
0: Ne è arrivato un altro di 8 secondi.
1: Vai, vai.
3: Altro di 8 secondi.
1: Quindi rifacciamo campanello.
0: Vai.
6: Ciao, sono Francesca e faccio l'assistente domiciliare. Un bacione grande da Lugano.
2: Ciao!
1: Adoro! Allora, sì, ma solo per tirare l'acqua al nostro mulino. Se volete dire che ascoltate un programma pazzesco, vi adoro voi tre.
2: Ma scusa, potranno dire quello che vuole. Li
1: no,
2: devi imboccare tu, ma scusa.
1: Ho capito, però sarà nella promo, almeno l'ascolta il direttore.
2: Io invece
1: scusa,
2: vorrei qualcuno che dicesse: che barba! Non vedo l'ora che arrivi la Lolli.
0: È arrivato un altro, vai. Okay,
1: eccolo, ho paura.
0: Qua. Arriva il kebab. Aspetta il campanello.
7: Ciao, sono il Cumenda Massimo, faccio il pensionato e ascolto tutti i giorni e vedo Radio 3i con i tre matti.
2: Oh, questo
1: bella!
2: È bello, ci ha aggiunto del suo, bravo.
1: È
2: arrivato
1: però
2: un altro.
1: Potrebbe essere confuso con i tre tenori, eh?
2: No, i tenori di matti ce n'è.
0: C'è un altro alla porta, c'è un altro.
8: Ciao, sono Stefano di Comano. Vi adoro, vi adoro. Sono il mitico Fungiat. Vi ricordate? Ciao a tutti, buona giornata.
1: Stefano, io me lo ricordo bene perché i miei funghi non sono mai arrivati a casa mia.
2: È
1: ma
2: partito
1: avanti.
2: Più tipo piace, compro. Capito? Sembrava più
0: c'è un altro alla porta, c'è un altro alla porta.
9: Ciao, sono la Yasmin, faccio la cartomante. Ascolto voi tre tutte le mattine e infatti non lavoro la mattina perché non posso se vi ascolto.
1: No,
2: ha ragione,
1: che giusta.
2: Ha ragione. Abbiamo una cartomante tra gli
1: ascoltatori. Scusami, infatti puoi tenere il numero che magari la facciamo venire in onda?
0: Bene. C'è un altro alla porta?
3: Ho sbagliato.
0: Ma allora.
10: Se al mattino tu vuoi ingranare Amici in Affitto su Radio 3i, devi ascoltare. Oh yeah.
1: Bella, bella, bella.
2: Bella, basta adesso, ancora ne volete?
1: Sì, sì,
2: basta.
1: Io sì, io voglio la cartomante in onda.
0: Allora, facciamo così. Facciamo così, adesso mandiamo i Village People.
1: Sì.
0: Voi continuate a mandare i vostri vocali.
1: Ok.
0: Perché poi faremo buona la prima.
1: Ok, però una cosa importante, 079-449-9537, perché magari qualcuno non lo sa.
2: Stiamo creando il promo che poi sarà appunto la promo del nostro Amici in Affitto.
1: Hai
2: che
1: visto
2: andrà...
1: il mio sguardo che hai detto
2: sì,
1: il promo?
2: Sì, sì, ha detto questa
0: c'è
2: rilincia.
0: Qualcuno alla porta,
2: c'è
0: aspetta.
2: Qualcuno alla porta.
11: Pronto? Pronto?
2: Chi è?
11: Buongiorno.
2: Buongiorno.
11: Io sono Giampiero e anche dall'alto ascolto Amici in Affitto. Grandissimi
0: Giampiero, grande
2: Giampi. Prego musica.

0: l'età media dei nostri ascoltatori non è bassissima. Farei metà canzone perché sennò non arrivano
1: tutti. Va bene
0: così,
1: va bene così.
0: Alla fine non ci arrivano,
2: sì. Allora c'è la pubblicità che incombe, caro
1: no.
2: Maxi. Sì. Io inviterei ancora gli ascoltatori a mandare gli ultimi vocali.
0: Sì.
2: E poi dopo la pubblicità faremo la prova determinante.
1: Ok, però possiamo mandarne in onda ancora due o tre così capiscono chi si è appena collegato.
2: Aspetta che facciamo campanello.
0: Aspetta, ce n'è uno da 44 secondi, cosa avrà mai detto?
1: Anche l'ho visto, vai.
2: Allora, andiamo.
3: C'è la Marga in affitto? C'è il Maxi in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori!
4: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre. La Marga, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione!
1: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
2: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino al 60% di sconto. Incredibile! Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
4: 2 giorni, 2 novità, la nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen, il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.

0: Visto che siamo degli amici, cioè che per quanto in affitto, ma siamo amici, no? Dovremmo decidere insieme come iniziare, come aprire la promo. Cioè, va bene che dico ogni giorno una gazzella si alza, sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3i e ascoltare Amici in affitto, o no?
1: No,
0: io dai, vorrei, era carino.
1: Ci può stare.
2: Io vorrei l'apertura in latino. Io vorrei far capire che comunque è un programma alto a livello.
1: Sì. Noi lo alziamo coi centimetri, te non lo alzi tanto.
0: Questa era bella.
2: Però questo è body shaming, eh?
1: Allora, questa
2: non rientra nelle battute.
1: Questa era più bella. Vuoi dirmi che questa era più bella di nigiri giri giri giri giri?
0: No, anche nigiri giri giri.
2: Nigiri giri. Piuttosto però... insultami tutti i giorni sull'altezza, ma nigiri giri giri no. Quello no. Però questo messaggio.
3: No. Ciao, sono Luca.
2: Ecco.
3: E ascolto Amici in affitto. Ma per fortuna che c'è lei. Perché gli altri due
2: che capisco, no, capisco.
1: Allora, vogliamo fare il giro ufficiale oppure sì. No? Riusciamo a fare il giro ufficiale o no?
0: Ma va bene come intro la mia, allora?
2: Sì, va benissimo.
0: Va bene.
1: Tu hai pronti i messaggi? Hai pronti i messaggi lì?
2: Mentre
1: da far
2: mi
1: sentire.
2: Indichi tipo lo zio Sam. Sì, certo. Ma
1: e hai inquadrato la situazione?
2: No.
0: No,
2: tu l'hai inquadrata, scusa. Ma si può inquadrare una situazione come questa?
0: Però, no, è per dire, io faccio l'intro, qualcuno deve fare la chiusura.
1: Ma la chiusura secondo me va bene il vocale.
2: Sì, la faccio io la chiusura, freestyle, ragazzi. Adesso la scrivere dai. Tutto, vai.
1: Ok, allora, tutto pronto. Sì. Non mandate più vocali.
0: Ma
1: perché
0: no,
1: basta.
0: Sì, ma anche se li mandano, non è che.
2: Brother, ma vuoi lasciare la gente libera di esprimersi o vogliamo tarpare le ali?
0: No, mandateli 079-449-9537.
1: Mi raccomando, Maxi. Sì. Fai suonare il campanello, perché se non suonano il campanello non ha senso il promo.
2: Hai altre pippe da snocciolare? Abbiamo finito. Vai!
0: Dai!
1: Aspetta che preparo il campanello.
2: Vabbè, fa il fenomeno. Intro.
0: Io sto schiarendo la voce, sì.
1: Quanti
0: sì.
1: ne facciamo? Dimmi quanti ne facciamo.
2: 79.
0: Secondo me tipo 4-5. 5,
1: il
0: dai.
1: Il promo deve durare un minuto.
0: Vabbè, 5.
1: Massimo un minuto. Allora, tutto pronto? Anche tu sei pronta? Sei
0: sono
1: truccata?
0: Pronta. Sono pronta.
1: 3, 2, 1... Go!
0: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3i e ascoltare Amici in affitto.
4: Ciao, sono Paolo il camionista. La strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
1: Bellissima questa. Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo al citofono. Vai.
5: Buongiorno Ale da Locarno, Amici in affitto, perfetto, sono iniziati i saldi, ciao.
1: c'è qualcun altro.
0: Sì, lo sento.
1: C'è qualcun altro.
2: No, aspetta.
0: No, sono io che gli ho messo i messaggi
2: in archiviate, chat. Scusate, mettete i messaggi in archiviati.
0: Ho sbagliato io, scusatemi. Erano tutti in archiviati.
2: Chiusura, vabbè. Vai. Tutti i giorni, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in affitto, con quei tre là, lei, lui e l'altro.
6: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre, la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
7: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
8: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
9: Risparmi alla Migros. 50% sull'acqua minerale Evian da 1,5 litri in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch.
10: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
11: Solo?
10: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
11: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
13: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
14: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
15: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
16: Casino Lugano.

0: Whitney Houston è ufficiale. È partito il casting, sì. Sono arrivate talmente tante note audio per partecipare alla promo di Amici in affitto che purtroppo, amici, non ci state dentro tutti. Ci sarà un po' di selection.
1: Un po' di selection, sì.
0: Però, quando meno ve lo aspettate, potreste sentirvi in onda. Perché siete talmente tanti, talmente belli che magari... quando meno ve lo aspettate, riascoltando.
2: Vero, vero, vero, sì, vero.
3: All'inizio
2: vero.
3: Della trasmissione, quando c'è il ding dong, c'è Gigi, no, c'è Michael. Sì. Lì potrebbe esserci ding dong, chi c'è?
0: Anche perché ormai che c'è Michael, avete capito, nudo e con le Crocs gialle ai piedi.
3: Ma quindi sono stato confermato qui dopo 3 settimane, perché stiamo chiudendo la 3ª settimana, eh?
0: Sì, sì, non abbiamo parlato più.
3: Sono stato confermato.
0: Maxolins.
1: Sì, sì, confermato. Io ho parlato col direttore.
3: Ah, è vero.
1: Sono stato nel nuovo ufficio del direttore.
0: E com'è?
1: Non è un ufficio.
0: Ah.
1: È uno scantinato.
0: Ah.
1: Infatti sono entrato e ho detto: direttore, è sicuro di sentirsi bene? E anche lui era provato, eh? Perché sai che ormai è diventato mega, iper, sì. Super.
0: È il direttore dei direttori.
1: Sì, è il presidente, sì, del mondo, sì. E ovviamente gli hanno dato un'altra sede. Però viene a trovarci.
3: Ma chi ha preso l'ufficio del direttore, quello del passato?
1: Aspetta, l'ufficio del
3: direttore
1: passato. Sai che credo... non lo so.
3: Perché è qui sotto, eh?
0: Sotto, ah, sotto di noi?
3: Sotto il nostro studio c'era l'ex ufficio del direttore Sasha Dal Col.
0: Non avevo collegato.
1: Conoscendo l'azienda è diventato un magazzino, tipo
3: una spa.
1: Dove i giornalisti di tanto in tanto, opa,
0: una dentro. Sauna.
1: Ma sì. E hanno messo il nostro direttore in un sottoscala. Non si fa. Non si

0: sui Negramaro, guardate che ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di accedere alla terza e ultima ora di Amici in Affitto.
1: Che cosa?
0: Per le new entries, ok, per chi non conosce bene il format, abbiamo l'oroscopo il venerdì dalle 9 alle 10, ma non è un oroscopo qualsiasi, è un oroscopo che in giro, dai ragazzi, diamoci un tono, ho detto ragazzi...
1: 11, allora. E 11 franchi hai come
0: no,
1: bonus?
0: No, ero a 12,50.
1: 12.
0: Ah, infatti, okay, scusa.
2: Ma credo che quel franco lo prendevo io.
1: Io devo darvi il 5 franchi, quello di Banca Stato.
0: Sì, è vero. È un oroscopo
1: dove
0: che
1: nelle altre.
0: Dove lo tieni, scusa?
1: Dove lo stai?
0: Nelle Crocs? Bene, sì. Che grosso.
1: Però tieni occhio, d'occhio le mani perché lui è facile che lo ritiri.
0: Ho visto. Ho visto.
1: Chiudi. Sigilla, sigilla.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Quindi dalle 9 alle 10 c'è un oroscopo che in giro non trovate. Ma non è per darci un tono, la verità, amici, diteglielo.
1: Glielo dico, ma prima vorrei dirvi una cosa. Abbiamo due minuti, un minuto.
0: Meno.
2: Ce l'abbiamo.
0: Meno.
1: In Cina, sai che si dice se Maometto non va alla montagna,
0: la montagna va da Maometto.
1: In questo caso è se il bagno non viene a te, anzi, se tu non vai al bagno, è il bagno che viene a te.
0: L'ho visto!
1: Dalla Cina, man.
0: Sì, sì.
1: Se tu l'hai visto lo sai, quindi mi rivolgo al man.
0: Certo.
2: No, non l'ho visto io.
1: Il bagno robotico. Tu hai... No.
0: Sì, il
1: tu
0: water.
1: Sei sul divano, stai guardando la tua serie preferita, i Griffin, giusto?
2: Sì.
1: E non hai voglia di andare al bagno, ma è la vescica che è piena come una zampogna.
2: È il bagno che viene da te.
1: Il bagno, l'MLM arriva verso di te.
0: O metti caso che hai quegli attacchi brutti, non puoi camminare.
1: Non ce la fai più.
0: Non ce la fai più.
2: Sì. Ma dopo scusa.
0: E anch'io devo capire dove vada.
1: No.
2: È un toy toy che cammina.
1: Sì. È un toy toy che cammina. Ti siedi, fai quello che devi fare. Una volta che si chiude, dentro ha tutto un meccanismo che igienizza e toglie gli odori, non succede niente. E piano piano ritorna a casa. E tu sei ancora sul divano e dici: come sono svuotato?
0: Allora, se sei fuori a bere in un locale ed è sempre troppo occupato il bagno,
1: sì,
0: chiami il tuo water. Ti raggiunge
1: da casa?
2: Ma non è vero.
1: Prende un Uber, paghi tu, ecco, quello no, non lo paga.
0: Quello scherzo non esce di casa, ma in casa ti raggiunge, giuro, mobile.
1: Sì, sì.
2: Ma quindi è il tuo personale oppure c'è un'app tu selezioni, cioè
1: no, è il tuo personale.
2: Non è che come le bici che prendi.
1: No, è il tuo personale, ce l'hai in casa. Cosa fa? Uno con l'app. Oh, aspetta che c'è a casa di Michael il water. Arriva
2: il più vicino.
1: Il più vicino.

0: No, no, è tuo personale, sì.
1: Direi che va bene così, dai, andiamo a news.
2: Prezzo. Michael Casanova.
0: Cosa? Prezzo? 89.
1: Prezzo?
0: 4.000 franchi.
1: Maxi. Beh, pensavo anche di più.
0: Oddio.
2: Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
3: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
6: Stanco delle solite pareti?
7: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
6: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
9: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
9: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
12: Sono le 8:58.
2: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Samuele Quadri, la cronaca giudiziaria con il processo a Vladimiro Bernardi, ex municipale di Bissone, ieri le richieste di pena, oggi la sentenza. Alessandro Cocca.
14: Il 56enne è accusato di tentato omicidio intenzionale, incendio intenzionale e diffamazione. I fatti principali risalgono a novembre e dicembre 2025, quando Bernardi avrebbe aggredito un suo inquilino a Melano durante una lite per le pigioni non pagate. Alcuni giorni dopo avrebbe appiccato un incendio nel garage a sua disposizione. La procuratrice Anna Fumagalli ha chiesto 9 anni di carcere, sostenendo che Bernardi abbia agito con una strategia vendicativa e trasformandosi in giudice giustiziere attraverso quella che ha definito autotutela violenta. La difesa ha invece chiesto il proscioglimento. Bernardi sostiene di essersi limitato a contenere l'inquilino dopo essere stato aggredito e ha negato ogni responsabilità per l'incendio. Sul terzo capo d'accusa che pende sulla sua testa, vale a dire la diffamazione del sindaco Andreino Incerti, Bernardi ha sostenuto che il suo scritto rientrasse nel dibattito politico e nell'interesse pubblico. La sentenza è attesa nel pomeriggio.
13: Record assoluto sul prezzo medio del diesel in Svizzera, ha raggiunto il livello storico di 2,41 franchi al litro, superando per la prima volta il precedente record di 2,40. Anche la benzina senza piombo 95 continua la sua progressione e raggiunge ora 2,10 franchi al litro. Le ragioni sono le tensioni geopolitiche, il calo delle esportazioni di prodotti raffinati, la difficoltà di approvvigionamento e gli elevati costi di trasporto sul Reno. Andiamo ora all'estero. Il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo stima che il terremoto in Colombia del 10 agosto abbia provocato danni per circa 14 miliardi di dollari. La cifra supera la valutazione iniziale di 9 miliardi e mezzo presentata dal governo. Il sisma ha coinvolto 16 dei 32 dipartimenti, danneggiando più di 200.000 abitazioni, 397 centri sanitari, 141 acquedotti e 5 aeroporti. In chiusura, Stati Uniti, secondo il New York Times, la Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Ciò riflette il desiderio di Trump di proseguire contemporaneamente i negoziati con il Cremlino e di cercare opportunità per ristabilire le relazioni economiche con la Russia.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
2: L'infotraffico.
13: Via Suis segnala forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione di Chiasso, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio, da Gravesano verso Manno.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
13: Nuvolosità ancora estesa con qualche precipitazione, soprattutto nella prima parte della giornata. In seguito sviluppo di schiarite, massime sui 23 gradi.

0: Adesso è arrivato proprio giunto, ora in questo momento, l'istante in cui il nostro Sergio Labruna, tra l'altro tutto attaccato, cioè Sergio staccato, Labruna tutto attaccato, ci racconterà l'oroscopo a modo suo. Questa che cos'è, ragazzi? È la terza volta che abbiamo Sergio.
1: E tu non c'eri settimana scorsa?
0: No, quindi per me è la seconda. È vero?
1: Stiamo chiamando.
2: Scusatemi, stavo cercando di risolvere un problema tecnico. Eccomi qua.
3: Eccoti.
2: Sergio!
1: Ci senti, Sergio?
3: Vi sento forte e chiaro. La Bruna tutta attaccato. Maxi B, io ti adoro.
0: No, perché so che li hai ripresi, giustamente. Se è tutto attaccato, è tutto attaccato. Voglio dire.
1: Noi l'abbiamo ripreso, invece, Sergio, perché la settimana scorsa l'ha chiamato Max.
3: Sì.
0: Maxi.
3: L'ho chiamato Max e mi pento, l'ho già fatto, mi sono pentito.
2: Però
3: ho chiamato
2: anche
3: Paolo,
2: anche cioè, sua nonna veramente... lo chiamava Max, quindi è una roba piena d'affetto, no?
3: Vedi?
0: Sì. Dove andiamo a parare?
3: Ormai è Maxi.
0: Dove andiamo a parare oggi, Sergio?
3: Allora andiamo a parare su una cosa che è la legge di Murphy, no?
0: Oh, sì.
3: La legge di Murphy dice: allora sei alla Migros, hai davanti 15 persone, uno sta pagando 7 franchi 85 con le monetine raccolte nel 96 e parte l'annuncio, ragazzi, apre la cassa 4. Allora, lì succede il finimondo e adesso vediamo per ogni segno come cosa succede quando apre una cassa.
2: Ma come ti vengono in mente?
3: Guarda, perché io ascolto anche tutti i nostri ascoltatori, mi danno delle indicazioni. E sono cose che accadono davvero. La legge di Murphy è: quando cambi la fila, è vero, la fila che tu prendi nuova sicuramente andrà più lenta di quella
2: chiaro.
3: Che è normale, no? E adesso vediamo segno per segno, ragazzi, che cosa accade.
1: Ci siamo dimenticati la sigla.
2: La sigla!
3: Porca miseria.
2: No, la sigla, allora, subito.
3: Perdono.
1: Mettiamo la sigla e subito dopo la sigla entri.
3: Vai.
1: Con
2: va bene.
1: I tuoi segni.
2: Sì.
1: Sergio Labruna, l'oroscopo.
3: Vai.

0: l'altro, scusami Sergio, faccio un ringraziamento perché, come avete sentito dalla pronuncia, non è della mia famiglia. Mm-mm. Ma Morbio mi ha prestato sua zia, zia Antonia, Antonia I Sergio I Paolo, così si chiama, Antonia I Sergio, tutto attaccato tra l'altro, che si è prestato.
1: Antonia.
0: Sì, sì.
2: Pazzesca.
1: Ma tra l'altro Antonia ha la dizione perfetta, sì, complimenti, sì. Davvero.
0: Brava.
1: Dizione e recitazione.
3: Andiamo
1: brava,
3: a ricentrare,
1: grazie.
3: Andiamo a ricentrare quello che è il filtro del nostro.
1: Andiamo a centrare il filtro. Allora, siamo ai primi sei segni, perché poi mettiamo un brano musicale. Allora, diciamo, apre la cassa 4. Questo è il messaggio che alla Migros arriva quando hai la cassa 3 che ha 15 clienti già pronti in fila. Apre la cassa 4, cosa succede? Allora, attenzione, l'Ariete, il motto è partenza da semaforo verde. Parte prima ancora che la commessa finisca di dire cassa qua. Carrello inclinato, gomito interno, sorpassa una nonna, due casse d'acqua, un bambino con l'ovetto Kinder arriva primo. Poi cerca il portafoglio ed era rimasto in macchina nel parcheggio.
0: Ah, ecco, lì c'è l'inghippo. Sì.
1: Lo so. Il toro, attenzione Michael, è
3: sì,
1: tuo.
3: Sì, sì.
1: Io non mi muovo, questo è il motto del toro. Guarda la cassa 4, guarda la sua, ma secondo me questa va più veloce. Rimane fermo. 10 minuti dopo quelli della 4, che sono già chiaramente a bere il caffè a casa, lui è ancora dietro quello che sta cercando la carta Cumulus. I gemelli, crea il panico nazionale, questo è il motto. Aprono la 4, lo urla come se avesse chiuso il Gottardo. Parte, poi torna indietro, poi riparte. Poi vede che alla 3 si libera, allora riesce nell'impresa più difficile, essere l'ultimo in tre casse contemporaneamente. Grande il gemello. Allora il cancro, passi pure lei, il gentleman. Vede una signora anziana, prego passi. Poi vede una mamma, passi pure.
0: Certo.
1: Poi uno con una bottiglia di latte e basta, ma vada, vada. Dopo 20 minuti è ancora lì, perché ormai conosce il nome, il comune, il domicilio e la cassa malati di tutta la fila. Poi abbiamo il leone. Allora il leone, attenzione, hanno aperto per me, narcisista. Non corre, avanza verso la 4 lentamente come se fosse su un red carpet. Nella sua testa pensa, non hanno visto che sono arrivato. Uno gli passa davanti e dice, il leone, scusi? E quello risponde, beh, c'ero prima io. Trauma, in Svizzera le regole valgono anche per il leone. E poi la Vergine. E poi andiamo con
2: Eccomi.
1: Il brano
2: Maxolins.
1: Eccola Maxi, l'analista della COP. Lui non si muove, conta le persone, calcola quanti articoli hanno,
0: sì.
1: Valuta l'età media, cronometra la velocità della cassiera, confronta pagamento carta, contanti e twint. E quando finalmente decide, statisticamente conviene la 4, la commessa dice, signori chiudiamo questa cassa. Questa è la figa totale.
0: Sì, sì.
1: Allora adesso siamo a metà, quindi io darei la linea a voi. E vi do uno spoiler che tra poco diremo la bilancia, attenzione.
2: Il mio ragazzo!
0: Arriva!
4: Ma non lo vedi. E non conta se non ci credi.

0: tanto.
1: Prendendo spunto dalla serie TV Disney Zorro del 1957. Là sulla duna, quando brilla la bruna, spunta il nostro eroe radio. E gli lascia il suo segno, ora in cassa ti dirà. La legge di Murphy sarà.
2: Brava.
3: Sai che Sergio, lei improvvisa su canzoni di solito della Disney, in questo caso su Zorro del 57, tutto quello che dici, e lo improvvisa con la stessa melodia. È molto brava.
4: Ma è incredibile.
3: Sì, che voce. Bilancia?
2: Ah, ragazzi, è vero, c'è
4: allora,
2: il mio ragazzo.
4: Siamo alla bilancia, vi ricordiamo un attimino qual è il discorso. Siamo in un supermercato, 15 persone in coda alla 3, la cassiera urla, si libera la cassa 4 e succede il finimondo. Siamo arrivati alla bilancia, il motto è quale cassa, punto interrogativo, rimane esattamente nel mezzo, guarda la 3, poi guarda la 4, poi riguarda la 3, poi ancora la 4, ma secondo te nel frattempo vengono superati da una famiglia di Chiasso, due frontalieri e un signore di 84 anni. Finalmente decide, cambia fila e fa l'errore, chiaramente, perché rimane ferma, quindi naturalmente la bilancia ha la classica sfiga della legge di Murphy.
2: Ecco.
4: Scorpione non dimentica, uno gli passa davanti alla 4, lo scorpione non reagisce, no. Lui sorride, ma si figuri, però registra tutto, faccia, giacca, targa e comune. Tra 9 anni, quello cercherà parcheggio a Lugano. Lo scorpione sarà lì, con l'ultimo posto libero, che chiaramente non glielo darà. Sagittario, il Sagittario all'avventura, questo è il motto, parte verso la 4 trascinando altri clienti. Forza ragazzi! Arriva primo, la cassiera, qui solo pagamenti elettronici. Lui ha chiaramente 200 franchi in contanti, ma nessun problema, ride, perché il Sagittario, anche andare a comprare lo yogurt, deve sembrare una spedizione sull'Everest. Il Capricorno, precisione svizzera, questo è il Capricorno. Era già alla cassa 4 prima dell'annuncio, carta pronta, cumulo spronta, twint aperto, sacchetto riutilizzabile piegato a norma di militare, tempo totale 47 secondi, fuori guarda gli altri ancora in fila, non dice nulla, li giudica perché lui è davvero svizzero. Acquario, io non seguo la mazza.
2: Sono io,
4: questo...
2: eh? Sono io.
4: Sì. Marghe, ti sento come solito, un po' lontana.
2: Non importa. Sono io l'acquario, volevo dirti solo questo.
4: Ah, sì? Attenzione, acquario sei tu adesso. Io non seguo la massa. Tutti vanno alla 4, lui rimane fermo e insomma, quello che vogliono. Ma chi non si sa, rifiuta il sistema, contesta le casse automatiche, critica il consumismo, poi paga con Apple Watch, iPhone Pro e attenzione, tenetevi forte, Twint, totale tecnologia addosso, più di 3.000 franchi, questo è l'acquario. I pesci, era entrato per il latte, sente cassa 4, parte velocemente, incontra una conoscente, parla 10 minuti, beve una pianta, compra la pianta, poi del cioccolato, poi una candela profumata, spende 86 franchi, esce, arriva a casa, porca miseria, il latte. Allora, questa era la situazione dei segni per ciò che riguarda la famosa legge di Murphy, che cambi la cassa e chiaramente ti trovi un'altra situazione. Ragazzi, abbiamo anche la classifica se volete, ma la sentiamo dopo magari lo spazio pubblicitario?
3: Sì, la teniamo dopo la canzone, dopo lo spazio pubblicitario. Umberto Tozzi.

0: sexy. IUSC, Scandinavia Sleeping and Living.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
4: E i consumi?
3: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
4: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
5: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemokar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Cosa vede qui?
7: Un body check lungo la balaustra.
6: Un body che?
7: E qui? Un gol in power play.
6: E nient'altro?
7: Ah sì, era in fuorigioco.
6: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: A tutto Pilates! Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
10: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
11: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
12: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.
13: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
14: Marino Bernasconi.
13: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
15: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: E il venerdì è dedicato a un oroscopo un po' più ampio, ovviamente ce lo regala e devo dire complimenti Sergio perché stai piacendo tantissimo.
1: Canto.
0: Sergio Labruna.
1: Grazie.
0: No,
1: Maxi.
0: molto perché vabbè, ti posso grazie, leggere ragazzi. Un messaggio su tutti, fantastico, lo adoro già, mio marito è cancro, insomma ci si rivede molto ad sì. esempio nel cancro alla cassa, quindi
1: ma queste sono le cose belle. Effettivamente è così, cioè le stelle, il tema natale, tutti guardano appunto la legge di Murphy, è lì il fulcro del nostro successo.
0: Per chi non conoscesse la legge di Murphy è quella, se qualcosa può esatto. andare storto lo farà. Ecco, questo
1: lo
0: è,
1: farà,
0: è il
1: suo. Bellissima,
0: sì. C'è una classifica giusto finale di tutti
1: i
0: segni?
1: C'è una classifica, Maxi, tu stamattina ti ho ascoltato, hai fatto degli anni 90 mostruosi, ho apprezzato tantissimo, ero a ballare anch'io in casa e quindi io voglio fare una classifica stile anni 90, no? Sai che quando dici in ascesa, sale, scende, stabile,
2: volo.
1: Che sono quelle cose bellissime
0: tipo
1: che non si fanno
0: Maurizio
1: più.
0: Seimandi,
1: esatto,
0: lo ricordi?
1: Esatto.
0: Te lo ricordi?
1: Con la palla a specchi, con
0: sì,
1: le labbra.
0: Sì.
2: No, che ricordi che mi stai sbloccando.
1: Beh, meraviglioso. E quindi abbiamo la classifica di questo weekend e quindi iniziamo dalla numero 12. Il numero 12 chiaramente è in discesa, Vergine, weekend complicato, passerete sabato a programmare domenica a organizzare lunedì, divertimento previsto, zero franchi.
0: Ottimo.
2: Bene.
1: All'undicesimo posto, il cancro, in discesa anche il cancro, vi chiameranno tutti per raccontarvi i loro problemi, alla fine del weekend avrete risolto 3 coppie, 2 famiglie e una successione, i vostri problemi? Dai, parliamone in prediva. Al 10° posto i gemelli, in discesa anche i gemelli. Mamma mia, che tragedia. Avete 3 inviti sabato sera. Direte sì a tutti, alle 20:30 sarete ancora sul divano a decidere dove andare. Al numero 9, l'acquario, stabile. Ripeterete per tutto il weekend, ho bisogno dei miei spazi. Poi controllerete WhatsApp ogni 45 secondi per vedere se qualcuno vi cerca. Al numero 8, in salita, partenza lenta, ma sabato sera recupererete. Soprattutto se qualcuno pronuncia le parole, signori, grotto, polenta e offro io. Al numero 7, il capricorno, stabile, buon weekend, peccato che abbiate già stabilito orari, parcheggio, percorso e costo massimo della cena. Relax sì, ma con preventivo. Al numero 6, pesci, in salita, confusi, romantici, sognatori, non saprete bene cosa state facendo, ma stranamente vi andrà bene. Al numero 5, la bilancia, in salita, finalmente prenderete una decisione, forse, probabilmente, ma vediamo, vi facciamo sapere, insomma. Al numero 4, il Sagittario, in salita, weekend da movimento, Lugano, Locarno, Bellinzona, decidiamo strada facendo. Traduzione, domenica non saprete nemmeno dove avete parcheggiato. E attenzione, siamo arrivati al podio. Al numero 3 lo Scorpione, in salita, weekend interessante, fascino altissimo, pazienza bassissima, qualcuno potrebbe provocarvi, le stelle consigliano non reagite, sorridete, è molto più inquietante.
0: Giusto.
1: Al numero 2 il Leone, in salita, questo weekend avrete la sensazione che tutti vi guardano, per una volta potrebbe anche essere vero. Energia alta, presenza scenica, autostima a 180 franchi all'ora. Un piccolo consiglio però, ogni tanto lasciate parlare anche gli altri. Al primo posto, attenzione, c'è l'Ariete in salita, numero 1 l'Ariete. Weekend fortissimo, energia, iniziativa, voglia di fare, partite, organizzate, trascinate tutti. Unica raccomandazione, se sabato sera vi sentite invincibili, ricordatevi del radar, perché Marte sarà anche dalla vostra parte, ma quello sulla cantonale no.
0: Grazie Sergio, sei un fenomeno, buon weekend.
1: Grazie a voi ragazzi,
0: un abbraccio.
3: Ciao Sergio.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Mi raccomando, lo trovate sotto Sergio Labruna. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Tra l'altro, super classifica show.

0: Signore e signori, che pezzo!
1: Tra l'altro, questo pezzo qui, che prende un campione di Stevie Wonder di Julio, è del 95 se non sbaglio, è stato ripreso proprio in questi giorni da una coppia molto famosa del rap italiano, cioè Marracash e Guè, che hanno creato su questo campione la canzone nuova, è un inedito, si chiama Casini.
0: Sì.
1: Ha ripreso proprio il campione e hanno fatto una citazione a Julio.
2: Quante ne sai, Max?
1: Un po'.
2: Forse troppe.
3: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
6: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
7: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
8: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla c'è!
11: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
12: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
13: Casino Lugano.
14: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: oggi in chiusura abbiamo anche una cosa bella, perché abbiamo tanti collaboratori, abbiamo gente che ci vuole bene, a cui vogliamo bene, che ogni tanto anche loro, non una volta all'anno ma una volta ogni 5 anni, compiono gli anni.
1: Sì.
0: E in questo caso è Luca, sentiamo.
2: Allora, buongiorno ragazzi. Allora, oggi giornata grigia, piovigina, traffico della Madonna, e per di più oggi completo 58 anni.
0: 58. Ah.
2: Per cui volevo chiedervi un dono, un regalo.
0: Certo.
2: Proclamiamo giornata 18 settembre, la giornata Venditti Free, visto che sono costretto ad ascoltarvi. Non trasmettete Venditti, già oggi è dura. Grazie, ciao.
0: Noi, per le persone a cui vogliamo bene e che amiamo, no? Cosa fai? Ti chiedo un favore e non glielo fai?
1: Quindi mi pare di aver capito, solo Venditti oggi, giusto?
0: Solo Venditti ogni minuto, ogni ora.
3: Io ho abbinato questa canzone sia al compleanno di Barbetta, ma anche a quello di cui parlavamo poco fa.
0: In questo

0: restare in tema in questo mondo di ladri, non vi rubiamo altro tempo, ma vi lasciamo andare. Anzi no, rimanete perché c'è la Lollina.
1: Eh certo.
0: Ok? Beh, vi lasciamo andare dal nostro programma, intendevo.
1: Il nostro Luca ha risposto.
0: Sì.
2: Sì, grazie mille.
1: grazie. Sintetico. Grazie.
0: Davanti alla richiesta di non mandare in onda Antonello Venditti. Amici, niente, buon weekend, divertitevi, fate il peggio che potete, così lunedì abbiamo più robe di cui parlare.
1: Ma con la testa, però.
0: Sì, ovvio.
1: Sì. Ci vediamo e sentiamo anche. Più vediamo che sentiamo, no?
0: Ma fate Vobis come vi va, dalle 7 da lunedì, eh?
1: Ciao!

0: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione!
1: Gli Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
2: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1900.

0: 114.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
3: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Buongiorno, sono le 9 e 58 minuti.
6: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
7: Ticino News.
8: Alessandro Coca al microfono. Il costo del diesel in Svizzera ha toccato valori mai raggiunti prima. Il prezzo ora si attesta a 2 franchi e 41 al litro. Samuele Quadri.
9: Record assoluto sul prezzo medio del diesel in Svizzera, ha raggiunto il livello storico di 2,41 franchi al litro, superando per la prima volta il precedente record di 2,40. Anche la benzina senza piombo 95 continua la sua progressione e raggiunge ora 2,10 franchi al litro. In questo caso il record però è registrato a 2,31 franchi. La crescita del costo dei carburanti è dovuta a diversi fattori, spiega TCS, organizzazione che ha condotto i rilevamenti. Le ragioni sono le tensioni geopolitiche, il calo delle esportazioni di prodotti raffinati, le difficoltà di approvvigionamento, il temporaneo stop della raffineria di Cressier, così come gli elevati costi di trasporto sul Reno. Ed è proprio quest'ultimo fattore ad incidere significativamente. Secondo i calcoli del TCS, il solo rincaro del trasporto sul Reno rappresenta attualmente circa 15 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti alla pompa.
8: Il progetto federale sui PFAS negli alimenti è contestato da consumatori, scienziati, ambientalisti e agricoltori, seppur con motivazioni diverse. Al centro delle critiche la possibilità per 3 anni di diluire alimenti contaminati mescolandoli con prodotti meno contaminati. Consumatori e ambientalisti hanno respinto la misura, i contadini la considerano praticabile ma chiedono meno vincoli e maggiori indennizzi. Divergenze anche sui nuovi limiti per l'acqua potabile, il dossier è già approdato in Parlamento con una mozione del Consiglio degli Stati. Il California Aquapark di Balerna ha sospeso improvvisamente l'attività, sorprendendo numerosi clienti, anche abbonati. La chiusura, riferisce il CDT, potrebbe essere legata a difficoltà finanziarie con stipendi e fatture, fra cui quelle di elettricità e acqua, non pagati. La vicenda è al vaglio della pretura di Mendrisio Sud, non si esclude una procedura di fallimento, al momento senza conferme ufficiali. La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 13.896 punti, inflessione dello 0,36% rispetto a ieri. Gli operatori si aspettano una giornata di consolidamento visto il buon andamento degli ultimi giorni dopo 3 settimane di arretramenti. Oggi è il cosiddetto giorno delle streghe, il terzo venerdì del terzo mese di ciascun trimestre. Scadono infatti numerosi derivati, cosa che provoca spesso un aumento degli scambi e sbalzi non indifferenti.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
7: L'infotraffico.
8: Andiamo sulle strade, traffico intenso tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda per quanto riguarda i veicoli pesanti, 1 chilometro di colonna invece al portale sud del Gottardo.
2: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Milano Ticino, buona mattina, buon venerdì di pioggia a tutti quanti, le 10 e 2 minuti. Siete impazienti? Intolleranti? Vediamo e si capta, insomma, in queste mattinate un po' di stress in giro per il nostro territorio. Relax, inspira ed espira. Tanto la giornata trascorre lo stesso. Peccato trascorrerla così, nervosi. Meglio trascorrerla bene, serenamente. Sono la Lolli con voi fino a mezzogiorno. Tanti, tantissimi appuntamenti questa mattina. Avremo innanzitutto una telefonata con Roberto Lardelli, presidente di Ficedula, e poi andremo anche a Locarno a bussare alle porte della libreria Pagina 21. Librone oggi, con noi Federico Iannaccone, quindi avremo un consiglio di lettura da parte sua. E poi dalle 11 parleremo di una giornata internazionale importantissima, quella dedicata al pedibus. Avete in mente quando si va a scuola a piedi? Ma quanto è bello! Con la pioggia, il vento, la neve, il sole, si raggiunge sempre la scuola. Non ho fatto la rima, se voi avete voglia fatela. Poi dopo pedibus in studio ospiteremo Sabina Ferreri Martucci, la nostra well-being coach. Non riesco a parlare inglese oggi, sono giorni in cui proprio non viene, viene il tedesco ma non viene l'inglese. Comunque parleremo di benessere, quindi mattinata davvero densa di appuntamenti, ma poi ci siete voi. Come state in questo venerdì 18 settembre? Spero bene.

0: Sì, grazie Anna per queste foto pazzesche, le stiamo vedendo scorrere su Teleticino, sono le foto di Robbie Williams al concerto di Zurigo e beh, si commentano da sole, credo, no? Grazie Anna, baci baci anche a te. Poi Gemma chiede cosa è successo in entrata in Italia dalla dogana di Gandria, c'è il traffico fortemente rallentato, anzi dice è totalmente fermo da queste parti, quindi in entrata in Italia a Gandria, fatemi sapere. Io estendo la domanda alle nostre vedette.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: come già anticipato, abbiamo al telefono pronto per noi questa mattina l'ornitologo Roberto Lardelli di Ficedula. Buongiorno Roberto e benvenuto su Radio 3i.
1: Buongiorno Lolli e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, innanzitutto vorrei presentare Ficedula a chi ancora non la conoscesse. Di cosa si tratta e di cosa vi occupate?
1: È l'associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli della Svizzera italiana. Quando è nata sulle ceneri di una precedente organizzazione che fonda le sue radici addirittura all'inizio del secolo passato, quindi lunga storia. Tradizione, abbiamo anticipato molte associazioni, se andiamo a guardare abbiamo fatto parecchio, studiamo, osserviamo, facciamo promozione e conservazione pratica e seguiamo anche studenti nei loro lavori di maturità, di bachelor e di master nelle università svizzere e oltre frontiera.
0: E quindi ho chiamato insomma le persone giuste perché questa mattina vorrei parlare di migrazione e parto subito chiedendole come fanno gli uccellini a capire che è arrivato il momento di partire per la migrazione, cioè chi è che gli dà il segnale?
1: È semplicemente il fotoperiodo, vale dire il numero di ore di luce e il numero di ore di buio che scatena dei meccanismi ormonali nei loro organismi e che provoca, è stato sperimentato anche in voliere sul beccafico, sulla baglia nera, sono state fatte delle importanti ricerche in Germania che stimolano la frenesia premigratoria. Sono molto agitati questi uccelli, ingrassano, cioè è un meccanismo ormonale che fa sì che ingrassino prima di partire, partono con le riserve al massimo e poi se ne vanno. E quindi è stato fatto su piccoli passeriformi che fanno migliaia di chilometri transariani tra l'altro e quindi il modello viene poi ripetuto adesso che la tecnologia ci mette a disposizione dispositivi sempre più minuscoli e sempre più performanti che stiamo utilizzando anche nel Canton Ticino.
0: Ecco, ha detto Roberto, percorrono migliaia di chilometri, ma come fanno a trovare la strada senza perdersi?
1: È un mistero, ci stiamo lavorando, tra l'altro noi abbiamo avuto il modo di formare alle bolle durante gli anni 90 una allora ragazza, oggi ricercatrice di fama internazionale che è prof all'Università di Lund, che è la maggiore specialista di orientamento al mondo e ogni tanto abbiamo qualche feedback. Gli uccelli si orientano in diversi modi, migrano in diversi modi, ci sono migratori a lungo raggio che passano, vanno a sud del Sahara, addirittura fino in Sudafrica, ci sono migratori a corto raggio che vengono dal nord e scendono fino alle nostre latitudini e nelle zone del Mediterraneo e poi ci sono spostamenti locali dovuti ad altri fenomeni che non sono proprio una vera migrazione ma sono degli spostamenti. L'orientamento è un mistero che però è in parte decodificato, gli uccelli sanno riconoscere la strada, sanno leggere la volta celeste, sanno riconoscere la posizione del sole in modo differenziale rispetto alla giornata, perché il sole si sposta chiaramente, non dà sempre l'indizio del sud. È una cosa spaventosamente complicata ma anche molto interessante, quindi questi tempi con i grandi sconvolgimenti climatici che stiamo vivendo, ma anche dei grandi sconvolgimenti culturali, perché gran parte del pubblico aveva queste conoscenze, queste percezioni quando le popolazioni erano contadine, vivevano tutto il giorno fuori. Oggi si è perso, cioè veramente noi dobbiamo fare un grandissimo sforzo educativo nei confronti del grande pubblico che non ha più idea.
0: Certo, assolutamente. Ma parlando di migrazione, quando fanno i viaggi più lunghi, come sono organizzati? Si fermano, dormono?
1: Dipende molto da specie a specie, ci sono delle specie che si muovono a gruppi, le cicogne che sono migratori diurni, veleggiatori, che hanno sviluppato, devono per forza passare o da Gibilterra oppure da Istanbul, per andare dal continente, diciamo dal Palearctico occidentale settentrionale all'Africa. Uh-huh. E quindi è l'evoluzione che ha fatto sì che lentamente, come diciamo selezione adattativa, abbiano trovato la strada. Ci sono delle cicogne che tentano il passaggio del Mediterraneo, cicogne che sono marcate con apparecchiature satellitari, che letteralmente annegano perché non riescono a passare il Mediterraneo. Anche piccoli tratti di mare rischiano di essere fatali. Addirittura in Turchia ci sono delle squadre di volontari che pattugliano lo stretto dei Dardanelli e che vanno a recuperare le cicogne che finiscono in mare. Sì. E quindi è tutto un fenomeno. I migratori notturni sono apparentemente meglio equipaggiati perché riescono a vedere, a leggere la posizione delle stelle, anche qui in modo differenziale, perché la volta celeste apparentemente si muove e devono sapere identificare la posizione. Io ricordo un'esperienza che abbiamo fatto con quella ricercatrice di cui abbiamo parlato prima, che stava facendo il suo stage, il suo primo stage alle bolle. Abbiamo provato l'esperimento di Emlen, uh-huh, che consiste nel, la specie era il pettirosso che tornava verso i quartieri, diciamo, di nidificazione. Scatola di Emlen, pettirossi messi a caso uno ad uno nella scatola, e poi era impressionante vedere come, scoperchiando la scatola, il pettirosso si girava per trovare la giusta direzione e partiva. Tutti nella stessa direzione.
0: Incredibile.
1: Con cielo sereno, con cielo nuovoloso. No,
0: non riuscivano, non avevano.
1: Quindi quella è la dimostrazione che sanno leggere la
0: certo. Allora Roberto, purtroppo il tempo è terminato, chiudo con la domanda della piccola Bianca e poi diamo i vostri riferimenti per aiutarvi. Sentiamo un po'.
2: Come fanno gli uccellini giovani a sapere dove andare quando è la prima volta che fanno un viaggio?
1: Allora io rispondo così: i rondoni che stiamo studiando a Locarno partono i giovani dopo gli adulti, uh-huh, quindi significa che devono già sapere dove devono andare, è dentro il DNA, quindi è un processo selettivo durato tanto tempo e quindi è così. Ecco. Stiamo sul piano di Magadino, abbiamo uno strumento strepitoso che ci permetterà di avere di fare un enorme passo in avanti, un bird radar. E chi ha pazienza di entrare nel nostro sito trova anche la modalità per partecipare con noi e facendo si impara.
0: Allora, a proposito di sito, qua arrivano un po' di messaggi, Roberto, per voi, che vi salutano, dicono grande Roberto, c'è anche chi scrive i corsi di Ficedula, sono bellissimi. E allora, ficedula.ch, giusto Roberto, lì si trovano tutte le informazioni. C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarvi?
1: Ecco, semplicemente, come dicevo prima, aiutarci nell'informazione, e ce n'è un gran bisogno. Noi lo stiamo vedendo in questi tempi, siamo a Locarno praticamente giorno e notte, vediamo un sacco di gente che passa e nonostante siamo lì da 40 anni non sa bene cosa succeda. Mm-hmm. Siamo bersagliati da una valanga di informazione, che la RAM è quella che è del nostro cervello.
0: Certo.
1: Quindi, esatto.
0: Quindi ficedula.ch, mi raccomando, date una mano, insomma, a questi meravigliosi volontari che stanno comunque salvaguardando una realtà importante per il nostro cantone. Grazie di cuore Roberto Lardelli, anche al tutto il team di Ficedula, un abbraccio e grazie per il vostro lavoro.
1: Grazie a te e buona giornata, e grazie al pubblico.
0: Grazie.

0: Lolly Day, dolce fuori, potente dentro. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.

0: e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.

Vuoi mettere questa sera divano, copertina, una candela profumata accesa o anche semplicemente divano e lucetta? Che cosa leggere per sapere dove andare a sfogliare? Tra pochissimo ci collegheremo con il nostro super Federico Iannaccone. Posso già annunciarvi, accennarvi che ci parlerà di un romanzo di Hemingway, Ernest Hemingway, colui che aveva una villa a Key West con i gatti con le sei dita.

0: dicevo, mi immagino già divano, candelina oppure caminetto, perché ce l'ho quelle lampade che fanno il fake camino e una bella lettura tra le mani. Ovviamente il fake camino. Ce l'hai, Fede, il fake camino?
1: No, preferisco quello vero, però diciamo non potendo.
0: Ci sta. C'è anche su YouTube, se tu metti YouTube sulla televisione,
1: sì, certo.
0: In mente quello che mettiamo sempre a Natale, alla cena di Natale.
1: Sì, è un classico. Esatto.
0: Allora, caro Fede, in diretta dalla libreria Pagina 21 di Locarno, un consiglio di lettura. Buongiorno.
1: Allora, un consiglio di lettura, oggi sono molto felice perché parlo di un libro di Hemingway, che è il mio autore in assoluto preferito, quindi non so se sarò un po' di parte, ma il libro è Festa Mobile, che secondo me è uno in assoluto dei migliori. E in questo libro Hemingway ci porta a Parigi, quindi Parigi anni 20 è l'ambientazione, ci fa un po' rimpiangere di non essere vissuti in quel periodo perché era veramente molto interessante e ci porta quando lui, praticamente è un libro autobiografico, nel senso che lui parla della sua vita quando era un giovane scrittore, aveva pochissimi soldi, viveva con la prima moglie che si chiamava Adley, poi si è sposato un po' di volte, ha avuto una vita intensa, diciamo, e passava le giornate praticamente a scrivere nei caffè, passeggiare lungo la Senna, e oltretutto incontrava dei personaggi pazzeschi, perché parliamo di, insomma, pranzava con Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ezra Pound, quindi insomma stiamo parlando delle leggende della letteratura, no? E questo libro, Festa Mobile, però non è solo un libro su Parigi, quindi descrive molto bene la Parigi di quei tempi, però principalmente è un libro sulla giovinezza. Infatti anche il titolo che utilizza, Festa Mobile, è una metafora, diciamo, della giovinezza. Nel senso che Festa Mobile sono le feste tipo Pasqua, no? Quelle che si spostano nel tempo, non sono mai fisse. E proprio come la giovinezza, secondo lui la giovinezza è qualcosa che noi viviamo e poi ce la portiamo dentro per sempre, e alcuni episodi di questi, cioè di quando siamo giovani, ce li portiamo per sempre e rimangono dentro di noi. E il libro mi ha colpito molto perché lui parla di questa giovinezza come qualcosa in cui si ha pochissimo, cioè generalmente anche noi, insomma un po' tutti, abbiamo poco, no? In quel periodo della vita, ancora bene cosa vuoi fare, chi diventerai, però hai questa sensazione, almeno non so se tutti voi l'avete provata, ma un po' questa sensazione di poter fare qualsiasi cosa, no? quando crescerai. E questa cosa colpisce molto perché Hemingway scrive di quei ricordi praticamente già da grande, da vecchio, quindi dopo che è diventato Hemingway scrittore famoso e conosciuto in tutto il mondo, e parla di questo periodo in cui non aveva nulla, era sconosciuto, affamato, povero, però ne parla come qualcosa di, come un momento preziosissimo della sua vita, no? E il libro ovviamente è scritto benissimo, su questo non si discute, ma ci riesce proprio a portare in quella Parigi, e leggendo queste pagine si sente proprio veramente, ci si sente con lui nei caffè, si sente il freddo delle strade di Parigi d'inverno, si sente il profumo del pane, del vino, bello. Quindi tutte queste, riesce proprio a trasmettere tantissimo, secondo me, con la sua scrittura, quei momenti vissuti di vita proprio di tutti i giorni, e descrive questa sua giovinezza come uno dei momenti che gli mancheranno poi terribilmente da vecchio, no?
0: Certo.
1: E penso che un po' tutti noi, anch'io insomma con l'età inizio un po' a ricordare cose del passato con una certa, cioè, insomma,
0: sì.
1: Con un attaccamento diverso, no?
0: Con la bolla della malinconia, insomma, mettiamo.
1: Sì, esatto. Più si va avanti più si vive questa cosa. Diciamo che Festa Mobile, in questo libro ci sono dei luoghi, secondo me, dei momenti che ti rimangono proprio dentro, no? E come la giovinezza, questa cosa lui se la porterà dentro per tutta la vita e ne parla con grande amore. C'è una frase molto bella, secondo me, del libro, che fa un po' capire quello che vuole intendere, e che è questa, la leggo: se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, dovunque tu vada per il resto della tua vita, essa rimane con te, perché Parigi è una festa mobile. E questa festa mobile, che è una cosa che tutti noi, questa giovinezza che tutti noi ci portiamo poi per sempre dentro di noi.
0: Sicuramente tu tutti con i pensieri sono andati a qualche ricordo della loro, diciamo, gioventù in questa mattinata. Sì. Bellissimo. Grazie,
1: sì,
0: Fede.
1: Sì, veramente un bel libro.
0: Grazie per averci.
1: Ricordo il titolo, Festa sì. Mobile di Hemingway, edito da Mondadori.
0: Ah, ecco, lo stiamo vedendo anche in televisione. Eccolo qua.
1: E poi ci sono diverse edizioni, ovviamente, però.
0: Esatto, esatto.
1: Una delle migliori, secondo me.
0: Vale, grazie. Vale. Ciao, Fede.
1: Come in spagnolo, vale.
0: Vale, vale. Grazie per tirarmi sempre fuori da questi momentacci. Grazie. Grazie,
1: mi piaceva questa chiusura in spagnolo.
0: Vale, vale. Federico Iannaccone, salutiamo tutta la libreria Pagina 21. Anche oggi è attiva, malgrado la pioggia,
1: Sì, anzi, quando piove si legge.
0: Esatto, esatto. Buone letture a tutti, Fede, ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Sì, buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao amici, ciao ciao ciao.

0: Lolly Day. Lolly Day. Tutta da vivere.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
7: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
8: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
9: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
8: Più stile, più comfort, più valore.
9: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
8: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
9: Vivi il cambiamento.

Iniziamo la prossima oretta parlando di Pedibus, che cos'è questo progetto che accompagna i bambini verso scuola a piedi, in gruppo e sotto la supervisione di adulti. Funziona proprio come un autobus, però ci sono un percorso, delle fermate, degli orari e ci si muove a piedi. Quindi quanto è bello questo progetto, tra l'altro internazionale. Oggi è proprio la giornata dedicata al Pedibus in tutto il cantone. Avete partecipato? State partecipando?

0: canzone autunnale questa, non so perché la collego l'autunno. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi soprattutto gli aggiornamenti con Ticino News. La la la la l'holiday,
1: l'holiday. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort.

0: per il suo design. E perché da Chateau Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
1: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
2: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
3: Centro Serramenti Ticino.
4: Centroserramentiticino.ch.
5: Sono le 10:58 minuti.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Anche durante il mese di settembre nel bacino sud del Ceresio è stata riscontrata la presenza di cianobatteri, lo fa sapere il laboratorio cantonale in una nota diffusa oggi. Le fioriture sono rimaste contenute per tutto il mese di agosto per poi mostrare un aumento di intensità nelle ultime settimane in concomitanza con le piogge di inizio settembre. Nonostante tutto, scrive ancora il laboratorio cantonale, la qualità complessiva dell'acqua di balneazione nei laghi e nei fiumi del Canton Ticino si conferma buona. Forte opposizione al progetto federale sui PFAS negli alimenti. Consumatori, scienziati, ambientalisti e agricoltori contestano la proposta, in particolare sulla possibilità di diluire i prodotti contaminati. Alessandro Cocca.
8: È terminata con forti critiche la consultazione sul progetto federale che mira a regolamentare gli alimenti contaminati dai PFAS, sostanze chimiche persistenti che possono accumularsi nell'ambiente e nella catena alimentare. Al centro del dibattito la possibilità per un periodo di 3 anni di miscelare alimenti che superano i limiti di PFAS con altri meno contaminati, così da ottenere un prodotto finale entro i valori massimi previsti. Una misura respinta dalle associazioni dei consumatori, dall'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali e dal WWF, secondo cui la diluizione non elimina le sostanze dalla catena alimentare. L'Unione Svizzera dei Contadini invece considera la miscelazione una soluzione praticabile, ma chiede di eliminare alcuni vincoli, fra cui l'obbligo di etichettatura, e reclama maggiori indennizzi per le aziende agricole colpite. Divergenze anche sui nuovi limiti per l'acqua potabile. Intanto il dossier è già approdato in Parlamento. Il Consiglio degli Stati ha approvato una mozione che chiede di sospendere una direttiva federale sull'applicazione dei limiti per i PFAS. Il Consiglio nazionale dovrà ancora pronunciarsi.
7: Il gigante agricolo Fenaco ha annunciato oggi che verserà ai propri membri complessivamente 7,2 milioni di franchi. Questa scelta deriva da una persistente siccità che ha colpito molti operatori e si è tradotto in perdite di raccolto e costi di produzione più elevati. Il contributo sarà pagato una tantum a più di 13.000 aziende agricole. Molti israeliani stanno lasciando il loro paese e non pochi approdano in Svizzera. Secondo uno studio dell'Università di Tel Aviv, citato oggi dal quotidiano losannese 24 Heures, le partenze dello Stato ebraico sono state 90.900 nel 2025, a fronte di una media tra il 2010 e il 2019 che si aggirava intorno a 60.000. La dinamica migratoria, quasi sempre favorevole a Israele, si è invertita dal 2023. Si parla di una fuga di profili ad alto reddito nella tecnologia e nella sanità. Questa fuga potrebbe costare fino a 2,9 miliardi di franchi all'anno in entrate fiscali.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
6: L'infotraffico.
7: Via Swiss segnala sulla A2 in direzione sud traffico congestionato tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda. La situazione al Gottardo, al portale sud, code per 1 chilometro con attese fino a 10 minuti.
10: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
6: Previsioni del tempo.
7: Oggi spesso nuvoloso con qualche precipitazione, in particolare nella prima parte della giornata e verso il sottoceneri. Dal tardo pomeriggio prime schiarite, massime sui 22 gradi.

0: abbiamo già parlato prima di Pedibus, adesso finalmente con noi la voce che ci racconta ancora meglio di cosa si tratta. Do il buongiorno a Caterina Bassoli. Buongiorno Caterina.
1: Buongiorno a voi.
0: Ti lascio presentare la tua posizione ufficiale, così almeno non sbaglio.
1: Grazie, sono Caterina Bassoli, sono coordinatrice per le campagne di mobilità scolastica dell'ATA in Ticino.
0: Ecco, io ricordo che l'ATA è l'associazione traffico e ambiente, quindi tu da diversi anni ti occupi appunto di mobilità scolastica, accompagni le famiglie, ma cominciamo...
1: Pedibus è giornata internazionale a scuola a piedi.
0: Esatto, il 18 settembre, oggi. Voilà, è proprio oggi infatti, la giornata internazionale. Tra poco spiegheremo anche di cosa si tratta e come funziona, ma partiamo subito del andare a piedi, quindi perché fa bene ai bambini andare a scuola a piedi?
1: I vantaggi sono direi quasi infiniti per i nostri figli, parliamo di benessere a 360 gradi perché ovviamente i bambini fanno un movimento, quindi salute fisica, ma parliamo anche di benessere mentale perché i bambini imparano andando a scuola a piedi a guardarsi intorno, a interagire con le altre persone, a crescere quindi lungo il percorso casa-scuola e a diventare anche più autonomi sotto il punto di vista anche della sicurezza, del muoversi nel traffico. Quindi sono veramente tanti vantaggi per i bambini che fanno il percorso casa-scuola a piedi o in bicicletta, insomma con una mobilità attiva.
0: Ecco Caterina, io nell'ora precedente non penso che tu ci abbia sentiti perché sei impegnatissima oggi proprio con Pedibus, ho proprio spiegato di cosa si tratta e ora parliamo di questi percorsi che i bambini compiono casa scuola, quanto sono sicuri in Ticino?
1: Allora sicuramente, e questo lo dice un sondaggio che è stato pubblicato proprio nei giorni scorsi dall'ATA Traffico Ambiente, l'insicurezza percepita dai genitori sul percorso casa scuola è un po' troppo elevata, soprattutto se confrontata rispetto agli altri cantoni svizzeri dove comunque si è svolto il sondaggio. Perché i genitori percepiscono questo percorso non abbastanza sicuro? Perché si accorgono in particolare che mancano, sono troppo stretti i marciapiedi, piuttosto che soprattutto uno dei punti più riportati dai genitori sono le velocità troppo elevate percorse appunto delle auto sulle strade e piuttosto che appunto attraversamenti stradali che i bambini devono compiere senza magari passaggi pedonali. Sì. Per cui ecco che chiaramente mandare il proprio figlio, la propria figlia su un percorso che noi non consideriamo sicuro è ovvio che ci blocca. Ecco, diciamo che con il Pedibus il fatto di avere anche l'accompagnamento di un adulto può sicuramente influire positivamente in questo, nel senso che l'adulto non solo accompagna, garantisce quindi l'accompagnamento dei bambini sul percorso casa scuola, ma fa sì che i bambini sperimentino proprio questo camminare sulla strada in sicurezza. Per noi la sicurezza rimane un fattore veramente fondamentale, per questo collaboriamo anche con la polizia cantonale, con le polizie comunali.
0: Caterina, in questo periodo il Pedibus come progetto, che è meraviglioso, piace ancora in Ticino ai bimbi e alle famiglie?
1: Assolutamente sì, questo è bellissimo perché noi portiamo avanti questo progetto ormai da tanti anni, il coordinamento Pedibus dell'ATA esiste in Ticino dal 2015 e le linee sono veramente cresciute tantissimo. Nel 2015 avevamo 15 linee sul territorio e quest'anno sono circa 140. Beh. Per cui è veramente un progetto che piace perché viene reputato soprattutto utile per i vantaggi che abbiamo nominato prima per i bambini che vanno a scuola a piedi insieme e in sicurezza. E devo dire dal punto di vista dei genitori piace anche perché permette loro di risparmiare del tempo, nel senso che se un genitore accompagna non solo i suoi figli ma un gruppo di 5-6 bimbi, per fare un esempio, lunedì mattina, il martedì sarà un altro genitore che li accompagna e il genitore può quindi, che ha accompagnato il giorno prima, risparmiare tempo e non occuparsi dell'accompagnamento il giorno successivo.
0: Certo. Caterina, qualcuno da casa scrive, sono tenerissimi come i piccoli Minions quando si vedono.
1: No, è bello vederli andare in giro. Oggi in particolare ho partecipato alla giornata a piedi di Collina d'Oro dove i bimbi erano tantissimi. e è veramente stato bellissimo, emozionante camminare con loro, vedere come il tema di quest'anno della giornata era un passo verso la natura, e veramente vedere come i bimbi, anche più piccoli, si accorgono andando a piedi e lentamente di quello che li circonda, le lumachine, le chiocciole uscite con l'acqua di oggi, sì, che poteva sembrare un qualcosa di negativo, oddio dobbiamo andare a piedi ma piove, invece veramente sono uscite queste lumachine, i cagnolini che hanno fatto il percorso con noi, le foglie che brillavano per le goccioline, bellissimo, d'acqua, i bimbi hanno notato tutto questo, e vedere il percorso con i loro occhi è veramente emozionante.
0: Caterina, quando un bambino è pronto per andare a scuola da solo?
1: Allora, non c'è un'età, dipende chiaramente, cambia da bambino a bambino. Il pedibus in particolare è consigliato a partire dai 3 anni mm-hmm. fino agli 8 anni, perché dopo gli 8 anni si presume che un bambino sia in grado di andare a scuola a piedi, da solo e in sicurezza, sia in grado di farlo. Chiaramente sarà in grado di farlo se ha fatto una formazione, possiamo certo. dire così, negli anni precedenti. Ovviamente poi dipende tutto, scusami, niente. Anche dal percorso che deve fare. Ci sono percorsi praticamente pedonali, magari con un solo attraversamento, con le strisce, in sicurezza e tutto, e altri percorsi invece decisamente più difficili, impegnativi, certo.
0: Chiudiamo con la domanda della piccola Bianca, sentiamo.
2: Se il pedibus fa bene alla salute e all'ambiente, perché non inventiamo anche un pedibus per i grandi che vanno al lavoro?
0: Perché?
1: Perché? Questa è una domanda bellissima e intelligente fatta da questa bimba. Allora, il pedibus è proprio per definizione un gruppo di bambini accompagnati da un adulto, per cui questa è proprio la definizione di pedibus. È chiaro che sarebbe bellissimo se anche gli adulti potessero andare comunque insieme a piedi o in bicicletta, quindi con una sorta di bicibus insieme al lavoro. È ovvio che le distanze sono più lunghe, quindi anche raggrupparsi fra abitanti della stessa zona diventa magari più difficile, però l'obiettivo chiaro è che si continui ad usare una mobilità attiva e sostenibile anche quando si è adulti, ecco.
0: Grazie Caterina, grazie di cuore,
1: grazie
0: per
1: a voi.
0: Questa mobilità del futuro che state coltivando meravigliosamente, e uso il vostro motto, crea legami e non traffico, mi piace tantissimo, bellissimo.
1: Grazie,
0: buona giornata a voi, internazionale del pedibus, mi raccomando, seguiteli, hanno una pagina bellissima su Instagram. Ciao Caterina.
1: Ciao, grazie.

0: vedi Sabi, quando ero piccola io non esisteva Pedibus, Diata eccetera, ma io andavo a piedi a scuola.
1: Anche
0: non so
1: io,
0: te, anche
1: sì,
0: tu?
1: Sì, sì, sì, però eravamo già un gruppetto di amici che abitavamo nello stesso isolato e andavamo tutti insieme, era,
0: vedi,
1: meraviglioso, è vero?
0: Era diverso,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Invece oggi bisogna proprio organizzare apposta il fatto che vadano a piedi a scuola.
1: E forse vivevamo un po' più spensierati, forse quello.
0: Meno traffico.
1: Meno traffico.
0: Non sono scuse?
1: No, può essere, però comunque cioè veramente bella questa cosa del
0: Assolutamente.
1: Pedibus.
0: Assolutamente, ma non è questo l'argomento di stamattina. Cara Sabi Ferreri Martucci, bentornata.
1: Buongiorno.
0: La nostra well-being coach.
1: Sì, chiamami come
0: Vabbè,
1: vuoi.
0: Vabbè, ma è vero, eh.
1: La Sabi.
0: Tra l'altro giornata perfetta perché in questa giornata un po' autunnale.
1: Sì, è vero.
0: Spegne, a me no, però so che tante persone sono un po' più spente,
1: ma
0: no?
1: Come sempre ci siamo noi a portare il sole.
0: Esatto, io oggi un po' meno, però anche tu. Allora Sabi, facciamo un po' di pubblicità, poi entriamo nel vivo del tuo argomento.
1: Fantastico.
0: Vado.

0: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Gli Amag Emotion Days! La nonna è già in tensione!
1: Gli Amag Emotion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Risparmia alla Migros, 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frein Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frein.
5: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Centroserramentiticino.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: mi è svenuto il microfono. Allora, aspetta, lo sistemo.
1: Di solito è il mio che sviene.
0: È proprio sceso di peso. Ah, scendo con la sedia. Ecco.
1: Voilà.
0: Oh, mentre poi sistemo, eventualmente ti lascio la radio, così tanto so che sei abile nel gestirla. Cara Sabi, dicevamo, eccoci qua. Primo appuntamento con la Sabi della stagione. Qual buon vento ci porti?
1: Qual buon vento? Ovviamente io a settembre arrivo con i miei pipponi. No, scherzo. No, scherzo. Allora, mi avevi tirato fuori un po' di temi che io direi di affrontarli tutti con leggerezza, cioè quindi sì, non di addentrarci nella profondità, eccetera. E dicevamo appunto settembre è sempre un mese di ripartenza.
0: Eh sì.
1: Dove io lo chiamo un secondo capodanno, perché vero, in realtà ci poniamo nuovi obiettivi, ci iscriviamo in palestra, abbiamo quella motivazione, quella voglia di fare, l'agenda si riempie, eccetera. Però in realtà tante volte dici ok, adesso cominciamo e dopo una settimana sei già stanco.
0: È vero,
1: E dici
0: vero,
1: ma tutta questa voglia di fare cos'è, ma quindi non lo so, sono pigro o sono davvero stanco? È un po' la domanda che ci dobbiamo
0: la
1: porre.
0: La classica, certo.
1: La classica. Perché appunto con tutte queste nuove cose siamo un po' sopraffatti, no? E allora, siamo stanchi o siamo pigri? Come facciamo a capirlo? Beh, innanzitutto chiediamoci se non abbiamo voglia solo di fare le cose che non ci piacciono.
0: Mm-hmm.
1: E quindi già sappiamo se è pigrizia o è stanchezza. E cosa possiamo fare anche, diciamo, quando non abbiamo voglia o non abbiamo quell'energia di farlo? Perché poi tante cose, anche se non abbiamo voglia, le dobbiamo fare.
0: Procrastiniamo, no?
1: Procrastiniamo, sì. Ma tanto rimangono lì.
0: Sì.
1: Che pesano, ci appesantiscono e ci stressano. Perché
0: vero,
1: poi, come dicevamo, settembre partiamo e in realtà ci rendiamo conto che magari abbiamo lasciato in sospeso. Ah, lo faccio dopo l'estate, a settembre così. E quindi pretendiamo in pochissimi giorni di fare quello che abbiamo lasciato 3 mesi d'estate.
0: Sì.
1: E anche questo ci stressa e ci appesantisce.
0: Tipo le tasse, volevo dire.
1: Avevo proprio un esempio calzante, ecco, con le tasse.
0: Scusami.
1: Perché è periodo. No, dicevo, cosa possiamo fare appunto per non procrastinare? Una di quelle cose è, l'esempio era, non dico adesso devo fare la dichiarazione di imposte, ma comincio a cercare il primo scontrino.
0: Ok.
1: Quindi fare una piccola azione concreta che, insomma, mi dà il senso di fare qualcosa, perché altrimenti devo fare le tasse, lo continuo a ripetere, devo fare la dichiarazione di imposte, però non faccio in realtà niente e continuo a restare lì.
0: Questo è un ottimo consiglio, no? Inizia da una piccola cosetta, no?
1: Comincio a mettere insieme gli scontri.
0: Scarica l'attestato fiscale della,
1: esatto,
0: banca. Esatto, hai ragione.
1: Perché sennò continuo. Oppure darmi un tempo, nel senso non lo faccio dopo, lo faccio oggi alle 5:30,
0: sì,
1: oppure lo faccio questo weekend, cioè dare un tempo specifico, cioè che l'obiettivo diventa misurabile.
0: Ok, un appuntamento.
1: Un appuntamento. Sì. Oppure anche lì, aspetta, che ho messo tutte le cose che dovevo dire.
0: Ne hai troppe in testa,
1: troppe. Sì, perché tu vuoi parlare di 4 argomenti oggi.
0: Sì, ho voluto alleggerirti la mattinata.
1: Esatto, vabbè, comunque queste sono delle piccole pillole,
0: certo,
1: per cercare di rendere un po' più concreto un qualcosa che in realtà ci appesantisce, visto che il periodo è già stressante, nonostante tutti aspettano settembre che non
0: è
1: vedono
0: vero,
1: l'ora. E poi arriviamo a settembre e dici, ok, e adesso? Perché c'è anche cioè il nostro corpo deve avere un attimino uno spirito
0: di abitudine,
1: l'adattamento.
0: Sì, l'adattamento,
1: si deve adattare, perché anche, diciamo, le giornate cambiano proprio, cioè arriva l'autunno,
0: certo,
1: sappiamo, gli animali poi piano piano vanno in letargo,
0: loro sì, noi no,
1: anche
0: dobbiamo,
1: noi insomma dobbiamo un attimino riadattarci a questa, e noi pretendiamo sempre tanto da noi. Il problema è quello che noi partiamo da zero e andiamo subito a 100,
0: certo,
1: non diamo un tempo, diciamo, per prendere il nostro ritmo. Quindi quello anche è un po' questo che ci stressa, perché poi ci carichiamo sempre, ci sovraccarichiamo di cose. Io vedo delle mamme in questo periodo che sono più stressate dell'estate, che tanti dicono, ah, non vedo l'ora che i miei figli cominciano,
0: sì,
1: avrò più tempo di qua di là. Invece, tra l'altro, l'organizzazione familiare è una cosa molto, le responsabilità,
0: sovraccarico mentale, insomma, sono tante,
1: assolutamente,
0: le cose.
1: Quindi fare queste piccole cosine che dicevo. Oppure, ecco cosa volevo dire, adesso mi è venuto in mente,
0: vedi,
1: l'altra chicchetta era cominciare, perché il problema è proprio il cominciare. Quindi se io dico faccio solo 10 minuti questa cosa, facendo così non mi sovraccarico, però comincio a farla e poi magari in realtà continuo a farla perché ormai che ho iniziato, però il blocco sta proprio nel cominciare una cosa tante volte.
0: Quindi
1: certo, dirmi guarda, faccio questa cosa solo per 10 minuti, parto già alla grande.
0: Almeno faccio un pezzetto, una tacchetta.
1: Faccio un pezzetto, una tacchetta.
0: Bea dice, giustissimo, a volte si dà la colpa alla stanchezza, ma come dite appunto non è sempre così, è vero. L'abbiamo capito, insomma, dobbiamo farci la domanda.
1: Sì, dobbiamo farci la domanda, oppure anche perché, cioè, è una, osservare la cosa, nel senso, è una cosa che rimando perché non ho voglia, perché non ho il coraggio di farla, perché mi pesa, o perché sono stanca davvero, esatto. Cioè, perché ci sono le due cose.
0: Pensateci.

0: sono le 11.37, Sabi. I bambini saranno in procinto di andare a casa,
1: col
0: no?
1: Pedibus.
0: Col pedibus, col pedibus oggi. Allora, torniamo alla nostra Sabi versione autunnale. Prossimo step.
1: Prossimo step che mi chiedevi. Io parlo velocissimo oggi, lo so, ma tu mi hai chiesto troppa roba e quindi
0: ti
1: vado un po' veloce. No. Allora, abbiamo parlato appunto della ripartenza, nuovo capodanno, sì, a settembre. Adesso parliamo invece delle persone che ci risucchiano energia.
0: Ecco. Ecco.
1: Perché, per esempio, ci sono persone che in realtà invece ti caricano, ti fanno stare bene, come quando vengo qua in diretta con la Lolly. No, ma non sto sviolinando, è vero,
0: no,
1: in realtà
0: è onesta.
1: Io esco da qui che mi sono caricata, invece ci sono delle persone che anche dal telefono ti risucchiano qualsiasi energia. Cioè, a me è capitato veramente, oppure anche 5 minuti con un caffè, eccetera, perché queste persone ti richiedono veramente tanto, tanta attenzione, e poi non c'è reciprocità tante volte,
0: certo,
1: perché vogliono essere ascoltate, tutto, ma tu rimani lì a ascoltare loro e non c'è
0: tutto,
1: appunto, la reciprocità.
0: Sì, certo.
1: Quindi in questo caso cosa possiamo fare? Innanzitutto dobbiamo cercare di creare un confine, che sia anche fisico, per esempio incrociare le braccia.
0: Ok.
1: È un gesto semplice, ma che in realtà mette un confine. Cioè, ti fa sentire un pochino più coccolato, quindi insomma metti questo confine,
0: ti protegge un po',
1: protegge,
0: sì.
1: Anche solo, per esempio, prendere un po' più di distanza dall'altra persona, cioè non starli troppo vicina, allontanati qualche centimetro di più, anche questo crea un pochino di confine. E poi attenzione, dobbiamo imparare a dire di no, perché poi noi ci facciamo tutte le paranoie, eccetera, però imparare a dire di no a volte significa dire di sì alla nostra serenità. Quindi non diamo sempre tutto per tutti agli altri, ascoltiamoci anche noi stessi, perché ci sono queste persone appunto che richiedono così tanto da noi, ma in realtà anche noi abbiamo bisogno di noi. Quindi imparare a dire di no senza dare troppe giustificazioni, senza andare nel dettaglio, tipo guarda, questo mese ho già tanti impegni, non riesco, oppure facciamo un'altra volta perché oggi mi sento davvero stanco.
0: Certo.
1: Semplicemente questo.
0: Senza
1: poi
0: sentirsi in colpa.
1: Esatto. Perché il problema è poi è questo, è il senso di colpa. E quindi imparare a mettere dei confini, dire di no per proteggere la nostra energia, perché poi, come dicevamo, in questo periodo abbiamo così tante cose da fare e l'agenda è tornata piena, e quindi dobbiamo usarle anche per noi stessi, non solo dare agli altri. E anche questa cosa che ormai dicono dobbiamo essere empatici con gli altri, sì, però essere empatici non vuol dire che dobbiamo prenderci a carico noi tutti i problemi degli altri e risolverli, anzi io posso accogliere, ascoltare, però a un certo punto bisogna mettere i famosi paletti, quindi dobbiamo essere bravi noi un attimino a gestire le situazioni, e anche qui a sentire quali sono quelle persone e dire magari la telefonata che volevo fare oggi, se ho un impegno importante, la farò domani se questa persona mi risucchia così tanto.
0: Certo, certo.
1: Sono delle piccole chicche che però fanno differenza, perché veramente, se no, io li chiamo i vampiri energetici.
0: Ci sta, sono piccole chicche, ma se le metti tutte assieme,
1: sì, cioè,
0: assolutamente. Tanta roba.
1: Sono
0: tanta
1: qui
0: roba
1: per questo.
0: Allora, Sammy, c'è un po' di pubblicità, torniamo tra

0: E questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
1: Skoda.
0: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
6: Allora vuoi un HR-V?
7: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Stanco delle solite pareti?
10: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
9: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
10: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
9: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
11: Cassoni Color.
10: Coloriamo i tuoi sogni.
12: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: sappi che è una ballerina, ma a livello professionale, beh, sei professionista. Tra l'altro X Factor, non mi dimentico più.
1: X Factor.
0: Guarda che a me è rimasta impressa questa cosa. Tu hai ballato X Factor?
1: Ho ballato X Factor, e tanta, sì.
0: Ma hai ancora i vestitini di X Factor?
2: Ma in realtà li ballavo, mi sembra tipo in culotte top nero, una roba
0: tranquilla, insomma, sì, che sì, bello.
2: È una bella esperienza, assolutamente.
0: Concordo. Sì, sì. Per pochi.
2: Allora, poi sono diventata più zen.
0: Hai mollato i palcoscenici e
2: no,
0: detto
2: no,
0: ciao.
2: Beh, qua, questo è un palcoscenico fondamentalmente, no?
0: Dici?
2: Ci siamo pure in televisione.
0: Tra l'altro scusami perché hai lo sfondo di Ticino News.
2: No, vabbè. Beh, così sembro più seria.
0: Sì, esatto. Allora Sabi, abbiamo l'ultimo intervento.
2: Sì.
0: Due mondi.
2: Non dare i cazzotti al microfono.
0: Lui è
2: per
0: caduto,
2: favore.
0: Si è messo a un'altezza pericolosissima e continua a picchiarlo questo microfono. Gli piace, penso. Di cosa parliamo? Gli ultimi due argomenti.
2: Allora,
0: che
2: gli ultimi
0: ci
2: due argomenti, sempre diciamo affrontati in modo leggero,
0: certo.
2: Parliamo dell'overthinking, cioè di quel pensare, ma in realtà pensare troppo, nel senso che è un rimuginare su un qualcosa, non è un riflettere, perché riflettere ti porta poi appunto a riflettere, scusate il termine, quindi a capire magari poi anche delle azioni, delle cose concrete da fare. Invece l'overthinking è quel pensiero che in realtà è quando ci diciamo, è lui che ci poi ci guida, non siamo più noi a guidare i nostri pensieri, ma è lui che ci guida e quindi non riusciamo più a uscirne. Ed è come farci un film, nel senso esempio molto pratico: scrivo un messaggio a qualcuno, quel qualcuno non mi risponde e io comincio, è arrabbiato con me, è sì, cosa ho fatto,
0: ho
2: perché
0: sbagliato,
2: non mi risponde, forse si è fatto male,
0: certo.
2: Cioè, sono tutti film che ci facciamo noi, perché in realtà magari semplicemente ha il telefono silenzioso eccetera, e io già avevo pensato che era arrabbiato con me, che si era fatto male, aveva fatto un incidente, quindi tutto questo non ci fa bene. Però come possiamo spegnerlo? Perché in realtà dobbiamo essere noi a dare, certo, un freno a questo overthinking, perché ci
0: logorante dopo,
2: esatto,
0: un po', no?
2: Esatto, assolutamente.
0: Energia.
2: Anche tanti lo fanno anche magari quando si mettono a letto, cominciano e poi non riescono a dormire.
0: Sì.
2: E quindi innanzitutto sempre qui la consapevolezza, quindi capire se sto riflettendo su qualcosa che è successo o se sto facendo overthinking, quindi questi film, questi viaggi mentali che non ci fanno andare in realtà da nessuna parte. In realtà non è che posso proprio spegnerlo, però posso un pochino interrompere il loop, non posso proprio schiacciare il bottone on off, ma posso interrompere il loop, prima di tutto come dicevo la consapevolezza, poi cercare magari di andare a sentire i nostri cinque sensi, quindi farlo più fisico, nel corpo, quindi se io comincio a pensare a queste mille cose che non mi portano da nessuna parte, spezzare il momento dicendo come mi sento fisicamente, magari ho le mani che sudano e questo è già anche un segnale che non è un pensiero che mi fa bene, no? Perché magari
0: no, certo,
2: se ti sudano le mani.
0: Rest.
2: Oppure sentire l'odore che c'è in questo momento nella stanza, perché ci fa fare uno stacco emotivo. Quindi ecco, questa cosa ci aiuta tantissimo a interrompere il loop. E poi ci sono anche pensieri che in realtà vanno lasciati andare, quindi non possiamo sempre affrontare tutto. Ci sono pensieri che vanno lasciati andare, o ci sono pensieri che hanno bisogno di tempo e non possono essere risolti in questo momento. Quindi questo.
0: Tra l'altro qualcuno scrive e mi fa sorridere, una volta si chiamava pippe mentali,
2: esatto,
0: no? Overthinking.
2: È vero, è vero, è vero. Rende l'idea,
0: è quello. Abbiamo l'ultimo un minuto e 40
2: l'ultimo
0: secondi.
2: L'ultimo minuto lo vorrei spendere per dare, diciamo, questo suggerimento che secondo me è veramente prezioso, è il potere di assaporare anche le piccole cose che ci fanno stare bene nelle giornate, perché sempre pensiamo che per stare bene abbiamo bisogno di un grande evento, cioè una promozione, una vacanza, cioè qualcosa veramente di grande. Invece in realtà ci sono delle piccolezze che a me capita che mi fanno svoltare la giornata. Per esempio, visto che siamo qua in radio, sentire la canzone giusta in un certo momento ti fa veramente cambiare la giornata.
0: Sì.
2: Cioè io sono di malumore, parte quella canzone alla radio ed è incredibile come mi svolta l'umore.
0: Quello è vero, anche
2: oppure
0: a me.
2: Oppure semplicemente il calore di un raggio di sole. Non ti è mai capitato di essere in giro, sentire questa carezza del
0: mi dà
2: sole?
0: Fastidio. No, scherzo. No, vabbè,
2: ma perché devi distruggere questo momento romantico?
0: Ho capito,
2: che
0: il momento romantico, quella carezza del sole carina.
2: Questo,
0: che
2: oppure
0: brisa.
2: Semplicemente un sorriso di una persona, l'abbraccio. Ecco, queste piccole cose, ragazzi, fatene tesoro, perché vi possono davvero svoltare la giornata. Non aspettatevi il grande evento mondiale, che
0: perché se c'è è raro.
2: Se c'è è raro, ma prendiamo veramente quello che ogni giorno ha di prezioso, perché non è tutto storto.
0: È vero, hai ragione. Vedo anche i nostri giornalisti
2: pronti,
0: sono d'accordo
2: loro
0: con
2: questo
0: argomento.
2: Loro ci svoltano la giornata.
0: Sì, sì.
2: sono molto qui per svoltarci in positivo.
0: Guarda come
2: giornata.
0: Svoltano, guarda come svoltano. Sabi Ferreri Martucci, grazie di cuore. Dove ti troviamo in Instagram?
2: Sabina Ferreri Martucci.
0: Semplicemente.
2: Sono io.
0: Per gli amici Sabi.
2: Per gli amici Sabi.
0: Grazie di cuore, ti
2: ciao
0: auguro
2: a tutti.
0: Buon autunno.
2: Grazie.
0: Ci sentiamo presto.
2: Assolutamente.
0: Ciao Sabi.

0: A tutto Pilates!
1: A tutto Pilates!
0: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
2: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Renault.
6: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
9: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
10: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
9: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: due minuti dopo mezzogiorno.
1: Ticino News giorno.
2: Caso Zali, le sottocommissioni del Gran Consiglio potrebbero approfondire la gestione delle segnalazioni a Norman Gobbi ricevute nel 2021. Gobbi e Quadri intanto respingono le ricostruzioni.
3: Processo Bernardi, oggi la sentenza. La procuratrice chiede 9 anni per l'ex municipale di Bissone accusato di tentato omicidio, incendio intenzionale e diffamazione. La difesa ne chiede il proscioglimento.
2: Diesel, nuovo record in Svizzera, 2 franchi e 41 al litro. Il prezzo medio nazionale supera il primato del 2022. Sale anche la benzina a spingere i corsi, i costi, le tensioni geopolitiche e le difficoltà nei rifornimenti.
3: Meteo spesso, oggi nuvoloso con qualche precipitazione in graduale attenuazione dalla prima parte del pomeriggio, a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
2: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata. Al mio fianco oggi Samuele Quadri. Ciao Samuele, buongiorno.
3: Buongiorno anche da parte mia.
2: Il caso Zali dunque potrebbe riportare sotto la lente anche il ruolo avuto da Norman Gobbi nel 2021. Le sottocommissioni del Gran Consiglio potrebbero infatti verificare come vennero gestite le segnalazioni ricevute. Il ministro intanto nega la ricostruzione. Gianluca Albisetti.
4: Il caso Zali potrebbe coinvolgere anche l'operato di Norman Gobbi nel 2021, quando il consigliere di Stato ricevette alcune segnalazioni dalla 52enne poi deceduta Melide. Al centro c'è in particolare la questione dell'eventuale obbligo di segnalare alle autorità fatti che potrebbero configurare reati perseguibili d'ufficio. Il gran consigliere dell'MPS Matteo Pronzini ha annunciato una richiesta formale per approfondire la vicenda. Anche Ivo Duris e Tamara Merlo ritengono che l'operato del consigliere di Stato debba essere valutato. Le due sottocommissioni precisano tuttavia che il loro mandato attuale resta legato alla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Gobbi nel frattempo respinge ogni contestazione. Sostiene che le comunicazioni ricevute nel 2021 non contenevano alcun elemento che potesse far ipotizzare reati sessuali o comunque perseguibili d'ufficio. Aggiunge anche che la donna gli aveva riferito di aver già informato l'autorità giudiziaria e che la vicenda era dunque già nelle mani degli organi competenti. Il caso, ha poi detto, venne discusso nella Lega e con lo stesso Zali, che avrebbe escluso fatti rilevanti riconducendo la questione alla propria sfera privata. Anche Lorenzo Quadri ha respinto le ricostruzioni che gli attribuirebbero una conoscenza di presunti reati sessuali. Il consigliere nazionale leghista dice di non aver più l'email ricevuta oltre 5 anni fa e di conservarne un ricordo vago. Ora resta da capire se e in quale misura l'alta vigilanza del Parlamento estenderà gli accertamenti anche a quanto accadde nel 2021.
3: La cronaca giudiziaria ora con il processo a Vladimiro Bernardi, ex municipale di Bissone. Ieri le richieste di pena, oggi la sentenza. Robert Kretschmer.
5: Il 56enne è accusato di tentato omicidio intenzionale, incendio intenzionale e diffamazione. I fatti principali risalgono a novembre e dicembre 2025, quando Bernardi avrebbe aggredito un suo inquilino a Melano durante una lite per le pigioni non pagate e, alcuni giorni dopo, avrebbe appiccato un incendio nel garage a sua disposizione. La procuratrice Anna Fumagalli ha chiesto 9 anni di carcere, sostenendo che Bernardi abbia agito con una strategia vendicativa, trasformandosi in giudice e giustiziere attraverso quella che ha definito autotutela violenta. La difesa ha chiesto invece il proscioglimento. Bernardi sostiene di essersi limitato a contenere l'inquilino dopo essere stato aggredito e nega ogni responsabilità per l'incendio. Sul terzo capo d'accusa, la diffamazione del sindaco Andreino Incerti, Bernardi sostiene che il suo scritto rientrasse nel dibattito politico e nell'interesse pubblico. La sentenza è attesa nel pomeriggio.
2: Il progetto federale sui PFAS negli alimenti è contestato da consumatori, scienziati, ambientalisti e agricoltori, seppur per motivi differenti. Al centro delle critiche la possibilità per 3 anni di diluire alimenti contaminati mescolandoli con prodotti meno contaminati. Consumatori e ambientalisti respingono la misura, i contadini la considerano invece praticabile ma chiedono meno vincoli e maggiori indennizzi. Divergenze anche sui nuovi limiti per l'acqua potabile, il dossier già prodotto dato in Parlamento con una mozione nel Consiglio degli Stati.
3: Anche durante il mese di settembre nel bacino sud del Ceresio è stata riscontrata la presenza di cianobatteri, lo fa sapere il laboratorio cantonale in una nota diffusa oggi. Le fioriture sono rimaste contenute per tutto il mese di agosto per poi mostrare un aumento di intensità nelle ultime settimane in concomitanza con le piogge d'inizio settembre. Nonostante tutto, scrive ancora il laboratorio cantonale, la qualità complessiva dell'acqua di balneazione nei laghi e nei fiumi del Canton Ticino si conferma buona.
2: Il costo del diesel in Svizzera ha toccato valori mai raggiunti prima. Il prezzo ora s'attesta a 2,41 franchi al litro, superando il record precedente. Sentiamo allora il portavoce dell'Associazione Ticinese delle Stazioni di Servizio, Boris Martinoni.
6: Si vede il trend purtroppo al rialzo, ci sono problemi di guerra, problemi di approvvigionamento, quindi no, probabilmente no. Speriamo tuttavia che non continui a salire, quindi se risolvono qualche problema, che sia l'approvvigionamento o che sia dal punto di vista delle guerre, probabilmente speriamo abbiamo raggiunto il prezzo più alto. Per quanto concerne il mercato svizzero, quindi prendendo effettivamente il mercato svizzero, abbiamo avuto anche il problema delle raffinerie. Oggi in Svizzera c'è una sola raffineria che è rimasta, che produce circa il 30% del fabbisogno svizzero, che ha avuto un problema, quindi per 2 settimane è stata chiusa. Abbiamo il livello di acqua del Reno che è bassissimo e il costo è molto alto, circa 20 centesimi, e non è poco, 20 centesimi del prezzo alla colonna è dovuto all'aumento del costo logistico del prodotto via Reno. Quindi tutto questo si aggiunge chiaramente agli altri problemi delle guerre. Speriamo davvero che la guerra finisca, perché se già comunque la guerra in Medio Oriente finisce, sicuramente un ribasso ci sarà, noi ce lo aspettiamo, anche perché oggi è rincaro. Noi oggi parliamo chiaramente di benzina e di diesel, ma è su tutte le fonti di energia.
3: E ora un weekend caratterizzato dallo sport, e in studio ci ha raggiunto Letizia Ricciardi. Ciao Letizia.
7: Buongiorno anche da parte mia. Sì, un fine settimana affitto di impegni sportivi. Cominciamo dal calcio, dagli incontri di Promotion League. Tra l'altro ricordo che le ticinesi sono tutte e tre reduci da una vittoria. 8ª giornata che si aprirà domani alle 15.30 con il Lugano Under 21 in trasferta a Sciaffusa. Alle 16 il Paradiso sfiderà in casa lo Young Fellows Juventus, mentre alle 17 il Bellinzona sarà impegnato contro il Gran Sacco, e saranno impegnati in trasferta contro il Losanna, squadra che si trova attualmente all'ultimo posto in classifica e che in questo inizio di stagione sta faticando parecchio. Vodesi che in 8 partite hanno trovato una sola vittoria, 3 invece i pareggi e 4 le sconfitte. Un'occasione ghiotta quindi per un Lugano che fin qui è stato perfetto e che avrebbe la possibilità di chiudere queste 9 giornate con 25 punti. Weekend intenso anche dal punto di vista dell'hockey, e restando in tema hockey segnalo tra l'altro che ieri è iniziata anche la Swiss League, che si è aperta con la vittoria ai rigori dei GDT Bellinzona Snakes ai danni del Basilea. Ambrì e Lugano tornano invece in pista stasera rispettivamente contro Rapperswil e Kloten, con l'Ambrì che debutterà alla Gottardo Arena. Tra pochi minuti approfondiremo quanto è successo in questo inizio di National League Warm Up e vi ricordo anche l'appuntamento con Fuori Gioco Weekend questa sera a partire dalle 19.30.
3: Grazie Letizia, questa era la nostra ultima notizia, ora il traffico.
1: Infotraffico.
2: 3 chilometri di colonna al portale nord della galleria del San Gottardo in direzione del Ticino, attese di circa mezz'ora, attese ben più ampie, 50 minuti in direzione di Lucerna, al portale opposto, quello sud. Le code in questo caso sono di 5 chilometri a partire da Quinto.
1: Previsioni del tempo.
3: Oggi spesso nuvoloso con qualche precipitazione in graduale attenuazione dalla prima parte del pomeriggio, a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.

0: DNA.
1: Warm up è offerto da BYD IBSA Swiss Life.
2: Warm up.
3: Warm up, la casa dell'hockey. Ben ritrovati a tutti.
4: Buona pausa pranzo. Allora, quest'oggi Stefano Sanz, partiamo per galanteria da Letizia Ricciardi. Buongiorno Leti.
5: Buongiorno.
4: Giusto? Poi in ordine di importanza Dominic Fonburg.
6: No, dai.
7: Buongiorno. Bravo.
3: E Stefano Sala, buongiorno.
8: Stefano Sala, così, no? Che ogni tanto compare. Pum.
4: Compare. Allora, buona pausa pranzo. Il 18 di settembre, la seconda puntata di Warm Up della nuova stagione. Settimana scorsa con Patrick Della Valle in studio. La prima mi ha detto, poi non vengo più, vedo, va bene. L'importante è che mandi qualcuno, poi...
6: Giustamente oggi non c'è, ha mantenuto fede alla sua parola.
4: Tanto fede. Allora, oggi tanta carne al fuoco perché si è già disputato il primo incontro. Questa sera, se non erro, altri incontri importanti, quindi ne abbiamo da parlare.
7: E poi si avvicina al derby, a ricordare esatto. Sempre.
6: È già lì prossima. Dietro l'angolo.
7: È esatto. Lì. Perché noi non siamo come gli allenatori o i giocatori, partita dopo partita, non ci pensiamo. No, c'è il derby.
4: Il derby.
7: Sabato
4: il
7: prossimo derby. C'è il derby.
4: Quindi, come dicevo, tanto da parlare. Più tardi l'appuntamento con l'opinionista nuovo di quest'anno, Elias Bianchi. L'hai avvisato, Dom?
6: Avvisato, lui c'è, ma c'era anche la settimana scorsa. Vero, qualcun
4: sì.
6: Altro che mancava.
4: Lui sì. Allora, ha risposto un po' tipo brutto, l'Elias. Sì, sì. Che l'avevamo disturbato, tipo... Però ha risposto, mentre il mister Cristiano Perli, ci sono, non preoccupatevi, non vedo l'ora della sfida con Doriano.
7: Ma era ancora in precampionato.
4: E ha lasciato il telefono sul silenzioso, capito?
6: Sì. Errore oggi grave. Oggi ha assicurato che ci sarà,
4: sì, oggi
6: vedremo.
4: Sì. Oggi sì, allora si è preso il rimbrotto già ieri, durante il pomeriggio di ieri, oggi Dom ha messo
7: ancora benzina. Oggi dovrebbero essere anche contenti, perché alla fine è stato divertente, alla fine i punti sono arrivati, anche se per l'Ambrì non sono stati tre, quindi io direi che tutto sommato dovrebbero essere contenti di essere qui, poi noi li punzeccheremo. Però,
4: ovvio, il nostro compito è soprattutto quello.
7: Volevo dire una cosa, posso?
4: Bevi.
7: Siccome ero a Lugano, secondo me non abbiamo enfatizzato tanti aspetti dalla partita in cui, no, bravissimo Lugano a rimettere a posto le cose, si è cacciato nei guai e poi si è ritirato fuori. Power play già detto e ridetto, però secondo me non abbiamo sottolineato un paio di giocatori. Ebischer a me è piaciuto tantissimo. Giocatore in crescita, sempre di più, si è preso delle grandi responsabilità, non ha mai, diciamo così, barcollato, minutaggio che insomma inizia ad essere di buon livello. E Schlegel.
6: Le statistiche, tra l'altro, parlano a tuo e suo favore, è uscito con un più 4 e sì. Quindi ecco, tanta roba.
7: Sì, e secondo me non è stato sottolineato a sufficienza. Stessa cosa per Schlegel, prende subito un gol. Nel quale probabilmente non è esente da colpe. Poi si riprende e nel momento in cui la squadra ha sbandato, Schlegel ha risposto presente, perché 3-4 parate sono state decisive. In quel momento il doppio gol del Ginevra probabilmente avrebbe tagliato le gambe ai bianconeri. Quindi parto un po' da lì, no? Secondo me ci sono questi due giocatori che sono stati, non dico dimenticati, però accantonati un po'.
6: Giusto sottolineare, Stefano, tu effettivamente eri lì sul posto, io invece ero a Porrentruy, quindi ecco, più focalizzato sull'Ambrì Piotta. Lì si è parlato tanto di Schnarr, effettivamente è importante, tra l'altro da verificare se sarà in pista questa sera, perché ieri si è allenato sì e no, quindi è in dubbio, sarebbe sicuramente una perdita importante per l'Ambrì, però filtra come un certo ottimismo per vederlo in pista.
4: Se volete partecipare al warm up di oggi, 079 449 9537, aspettiamo i vostri messaggi per i nostri ospiti e non solo per i nostri protagonisti di questa puntata. Tutto bene, Ste? Ciao. Mentre tu eri Lugano, lui ad Ajoa, io la Leti riposare.
7: No, peggiore, aveva il posto peggiore in regia a coordinare tutti.
5: Io guardavo entrambe le partite, con un occhio guardavo una e con l'altro.
7: No, ma di la verità, perché siamo passati tutti, coordinare tutti i dietro le quinte qua è la cosa peggiore.
5: È un lavoraccio, sì.
6: Una bella sporco.

0: Questa è Radio 3i. Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Amore, andiamo al salone del camper.
2: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
1: Davvero?
2: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
1: Wow, andiamo!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
6: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
7: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
8: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
9: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
0: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.

0: Map. Mi piace questa sigla. Ben ritrovati dopo la musica di Radio 3 Warm Up con Letizia Ricciardi, Domenico Bombu, Stefano Sala. Faccia apposta, che so che posso per me.
1: Devo.
0: E non solo perché al telefono c'è l'opinionista di questa stagione che è Elias Bianchi. Buongiorno Elias.
2: Aspetta, ciao,
0: che
2: Elias. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Allora, arrivano già le prime domande, giustamente. Sì. Partiamo subito con Zorro che ti chiede, Elias, ma era indispensabile prendere, lui lo chiama un coallenatore dei portieri di Hockey d'Ambrì, ricordiamo che è arrivato come consulente Peter Mettler.
2: Ma è difficile da giudicare perché bisognerebbe esattamente capire qual è, sarà la sua mansione effettiva, se sarà presente sempre o se più che altro dà una mano anche a coordinare tutto il settore giovanile o quello che è il lavoro generale, quindi... giudicare è un po' difficile se non si sa esattamente quale sarà il suo impiego, la sua mansione effettiva.
4: È comunque un profilo importante, no Elias?
2: Sì, penso che Weibel lo conosceva comunque dal lavoro con le nazionali, quindi abbia sicuro un profilo interessante, magari anche per attirare qualche portiere svizzero in futuro che è passato dalle nazionali giovanili.
4: Allora, diciamo anche che c'è qualcuno che ci ha scritto chiedendoci di Pestoni, però direi che possiamo saltare la domanda perché veramente gli ultimi giorni, le ultime settimane ne abbiamo parlato veramente in lungo e in largo. La situazione è questa per Inti, al momento non sta giocando, vedremo se tornerà prima o poi una volta che ha raggiunto i valori. Quindi ecco, direi di cambiare tema, andiamo magari sul Lugano, Elias, con l'ultima partita ci chiedono del power play, che si è visto veramente... Ecco, ti chiedono, ma tu hai già visto una roba del genere? Subire due gol e quasi tre, perché c'è stato anche il rigore, ricordiamolo.
2: Ma è vero che vederli in una partita sola è abbastanza strano. Dopo è vero, trovo che ha ragione Mikel, che non bisogna neanche ingigantire troppo la cosa, perché di base il disco è circolato anche abbastanza bene e gli episodi sono anche un po' sfortunati. È chiaro che non puoi concedere quelle ripartenze in power play ed è una cosa che andrà registrata, ma penso che sia più un caso isolato che altro. È chiaro che rimane un po' le scorie dell'anno scorso sul power play del Lugano, ma penso che abbiano gli uomini per invertire la rotta.
1: Elias, ero presente lì alla Corner Arena, noi abbiamo anche questa posizione di vantaggio. Mittel, prima del terzo, della quarta situazione di power play, ha chiamato il time out, non ha detto nulla di tecnico ai giocatori, ha solo provato a calmarli, a prendere un po' di tempo, a dargli fiducia, quindi ha capito anche lui che il problema non è strutturale, è un problema di testa.
2: Sì, allora chiaramente i giocatori non è che entrano power play pensando di concedere il gol, ma soprattutto cercando di segnarlo. Dopo è vero che ne subisci uno, ne subisci due, è rigore, rischi che diventa più una cosa mentale di insicurezza, quindi non è che i giocatori non sanno giocare il power play o non sono in grado di non concedere ripartenze, diventa più una cosa mentale, quindi penso che l'obiettivo di Mittel era più rinfrancarli che dargli una struttura.
4: Elias, c'è anche gente che vuole notizie da insider da te, vuole sapere se gioca Schnarr questa sera, che ci sono un paio di tifosi preoccupati per le notizie circolate ieri.
2: Insider, ma non sto busto, cioè, non ero su stamattina a vedere l'allenamento, quindi non lo so, bisogna capire perché ha lasciato l'allenamento, può anche essere solo precauzionale e quindi potrebbe giocare, non ho informazioni in questo senso.
4: Parlando di Schnarr, però, prime impressioni positive, possiamo dire così?
2: Sì, trovo l'impatto soprattutto anche a livello di presenza, di leadership, al di là del gol segnato, ha mostrato quelle caratteristiche che saranno utilissime all'Ambrì, che paradossalmente sono mancate agli stranieri della Joie, che sulla carta offensivamente sembrano promettere bene, ma che poi a livello poi di gioco e di sostanza sono mancati sull'arco della partita, se non nei power play dove riescono a far valere le loro qualità.
4: C'è Aramis che ti chiede di Morini, è rimasto sorpreso lui di vederlo al tredicesimo addirittura con zero minuti giocati, lui che comunque l'anno scorso ricordiamo era un perno fondamentale della quarta linea, dell'ottima quarta linea del Lugano.
2: Sì, sono d'accordo, può essere sorprendente, allo stesso tempo se vediamo anche come ha giocato la quarta linea l'ultima partita, hanno fatto un ottimo lavoro, lui si gioca al posto con Tanner. Tanner, che però ha dimostrato sia l'anno scorso che appunto durante il pre-season, nella prima partita, di essere un centro molto intelligente, quindi è un po' la situazione che si trova lui. Dopo bisogna calcolare anche in prospettiva cos'è il piano del Lugano, no? Perché alla fine, quando componi la squadra, ci sono i ruoli, ci sono i salari, ci sono diversi ragionamenti che si fanno, e probabilmente anche una cosa che rientra anche quello.
1: C'è un Lugano che è sembrato non avere proprio i numeri delle linee classici, prima, seconda, terza, quarta. Nella partita contro il Ginevra mi sono sembrate tutte veramente linee importanti per il lavoro che hanno fatto, e soprattutto la quarta non ha portato solo il lavoro, come si dice a volte, alla balaustra, ma a parte che ha segnato con Bertaggia, però si è resa veramente molto pericolosa. Spesso, soprattutto all'inizio della partita, è stata la linea che ha messo più in difficoltà il Ginevra. Bertaggia, come l'hai visto? Urias, okay, che magari avete seguito un po' di più l'Ambrì qua, però ecco, sembra, dopo una stagione tribolata l'anno scorso, sembra essere entrato anche nella linea di quello che può essere il suo ruolo.
2: Sì, ma trovo in generale, secondo me c'è una distinzione, secondo me la quarta linea ha giocato da quarta linea e ha portato il ruolo da quarta linea, quindi dopo sono riuscito a trovare un'ottima prima rete anche sulla quarta rete di Lixell, alla fine è la quarta linea che l'ha avviata, riuscendo a tenere il disco in zona offensiva. Alla fine trovo che quello che è la forza del Lugano è che ho la sensazione che ognuno sa il suo ruolo, rispetta il suo ruolo, e lo fa anche con un certo orgoglio, ed è quello che li porta al successo. E Bertaggia ha fatto un'ottima partita, appunto, come tutta la linea.
4: Elias,
2: ricordiamoci che Bertaggia quel ruolo l'ha fatto nel Ginevra, che ha vinto il titolo, quindi non è
4: la Champions League, sottolineiamo.
2: Sottolineo
1: la Champions League la seguite tu e Luca Mosca.
4: Rispetto alla Champions Hockey League, dai. Ecco, vediamola così. Grazie, così. Elias.
0: Puntigliosi. Elias, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, ciao. Ci sentiamo tra 7 giorni. Noi fra poco invece ci collegheremo, come detto, con Doriano Baserghi e Cristiano Perli. C'è la sfida, poi a pochi giorni dal derby, sarà molto accattivante. Nel frattempo il nuovo di Ligabue.

0: Warm Up è stato offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Jusk festeggia il suo 20° anniversario con fantastiche offerte. Risparmia ora dal 20 al 60% su molti mobili per sala da pranzo e dal 30 al 70% su molti piumini, trapunte e guanciali. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch. Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
4: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
5: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
6: Beh, visto il costo della benzina.
5: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
7: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
0: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.

0: siamo ready. Voi siete ready. Fragole, panna e champagne. Sono due ospiti al telefono, potevamo avere, no? Con fragole, panna e champagne. Li abbiamo allora, Doriano Baserga, Cristiano Perli, ben ritrovati, buongiorno.
1: Buongiorno a voi,
2: buongiorno, buongiorno
1: a tutti i radioascoltatori.
3: Buongiorno, primo duello della stagione, buongiorno Cristiano.
2: No, sarebbe il duello, il secondo, ma l'altro l'ho perso forse.
3: Sì. E come stai? Come l'hai visto questo Ambrì?
2: Io? Questo Ambrì?
3: Se vuoi chiedo a Doriano.
4: Sul Trentino, innanzitutto.
2: No, allora, diciamo che ho visto appunto un grandissimo precampionato che lasciava sperare in una stagione che wow, e quello che sei
4: è
2: visto
4: per quello
2: martedì,
4: che non hai risposto
2: e quello che sei visto martedì mi ha confermato che sarà una stagione da cardiopalma, wow, e speriamo nella dea bendata.
3: E insomma, non è che ti sento molto ottimista, ma su Tapola sei fiducioso, che già l'anno scorso mi ricordo che
2: fiducio a un triennale, vero? Gli abbiamo offerto un triennale? Alla mia piena fiducia, perché altrimenti qua tra debiti e non debiti dover pagare anche un altro allenatore dopo con un triennale, no, alla tutta la mia fiducia, guarda.
3: Sprizio ottimismo da tutti i pori, veramente, Cristiano. Andiamo da Doriano, che immagino che sia un po' più felice. Doriano?
1: Sì, direi di sì. All'inizio, grande pubblico, grande atmosfera e soprattutto, ci sono delle cose a migliorare, in modo particolare il power play, che è stato molto deficitario, però l'impegno, la voglia, il pubblico che ha sostenuto, ci sono tutti, c'era Elvis in tribuna, visto che sta prendendo le misure per la prossima stagione, e quindi...
3: Già fatta, no, dici te.
1: Sì. Ma sì che è già fatta, per l'anno prossimo è già fatta. Io spero arrivi già per i playoff, ma l'anno prossimo è già fatta.
3: Qua arriva gli scoop,
1: Perché...
0: Ma scusate, sì. Cioè, se non sbaglio Fazzini ha dichiarato questo, sta a lui scegliere, sì, ma no, quando sì. Un compagno dice così, dai, sono già sentiti,
1: il Faz ne sa più di noi perché è molto amico, il Faz ne sa più di noi.
0: Ragazzi, e quando dice così?
4: Ragazzi, qua, diciamo. Parliamo di un giocatore che ti cambia il volto della squadra.
1: Certo, cambiamo grande Sala.
3: Ma
1: grande
3: titolo Sala. Quindi l'anno prossimo, Doriano?
1: No, non pronunciamolo, però... Come abbiamo visto quando c'è un super portiere, abbiamo visto Berra quest'anno che praticamente ha dato una grande mano al Friburgo. Se Berra non fosse stato in forma così, non avrebbe vinto il Friburgo il campionato. Quindi il portiere è sicuramente una componente, come ha detto Sala, decisamente, che ti cambia gli equilibri di una partita e di un playoff.
4: Playoff 80%.
1: Sì, sì, d'accordissimo. D'accordissimo.
2: Il portiere fondamentale.
3: E anche da voi si parla di portiere, Cristiano. A quanto pare è arrivata l'offerta per il rinnovo di Vitry, che però è corteggiato da altre squadre, Bien in primis. Il solito Bien, mi viene da dire, con voi dell'Ambrino.
2: Pare che sembra pescare solo da noi, non lo so. Comunque diremo che anche Vitry aspetta solo lui a scegliere. Guarda, vedi che casi della vita,
4: Ma ti conviene andare a Bien da portiere? Vedo anche Letizia con una faccia un po', come dire.
2: Dipende cosa gli dicono. Se gli dicono: senti, sei il nostro numero uno per l'anno prossimo,
4: Letizia prova.
2: Perché no?
5: No, sì, è vero, qua. Cioè, ad Ambrì comunque c'è sempre Butrichsen, non c'è mai stato anche, neanche l'anno scorso un portiere che prevaleva sull'altro, forse per un certo periodo sì, è stato Wittrich, però comunque hanno sempre condiviso un po' questo ruolo, per cui magari se ha delle garanzie potrebbe anche pensare di spostarsi su un'altra squadra, questo chiaramente.
2: E io sono così. Uno di quelli che pensa che il portiere è uno, punto, uno.
3: Mi ricordo, Cristiano, lo dicevi anche con Juvonen, no? Che tu...
2: Esatto.
3: Sì. Esatto. Tu lo volevi titolare fisso.
2: Lì si parlava di un extraterrestre, però.
4: Però ti ricordo che la stagione più brillante dell'Ambrì degli ultimi 10 anni è arrivata col primo dualismo creato da Pelletier, se ti ricordi.
3: Schäfer-Zurkirchen era quella?
4: Esatto.
2: Sì, dopo magari anche la squadra fuori faceva la differenza, però vabbè. Questo è anche. Ti ricordo che anche Lugano ha vinto un titolo col Balkan in gol, quindi questo vuol dire sì o vuol dire no. Pertanto io
1: ma quell'anno che... Bugsmith aveva trovato avevo trovato la sua stagione miracolosa, avevo fatto bene, mi ricordo, sì, perché avevo commentato per la radio il campionato. Lì era stato assolutamente incredibile, ma poi è stato un episodio,
2: Sì, ma perché poi l'abbiamo qua, avuto qua anche noi, diciamo che quell'anno lì con quella squadra lì probabilmente potevo entrare anch'io a giocare
1: esatto, in c'erano magari dei...
2: il titolo si riuscì, a parte che quella maglia non l'avrei mai indossata, questo è chiaro, però magari già avremmo avuto anche le nostre possibilità, insomma.
3: E allora, ma torniamo un momento a Marcord, torniamo, sì, un po' al presente.
2: Torniamo un po' ai giorni
1: nostri. Stasera Kloten, che sarà già difficile.
3: Ma speri di avere power play a disposizione, Doriano, o meglio se non fischia nulla?
2: Secondo me no, perché con due gol subiti no. Power play penso che dirà no, andiamo in 5 contro 5.
1: No, speriamo di avere power play, così ci alleniamo bene, perché i giocatori ci sono per giocare power play, è questione di chimica. Io sono convinto che in 3 o 4 partite questi qua poi faranno la differenza nel power play, perché hanno classe, hanno talento. Sono molto contento di Lixel soprattutto, ma anche Thompson lo vedo che potrebbe essere un giocatore fondamentale, soprattutto nel power play e nei momenti dove il tiro è fondamentale dalla blu, magari anche in contropiede eccetera. Diciamo che gli stranieri a me piacciono. Devo aspettare Cupari, ma c'è bisogno di tempo, penso, per questo ragazzo, perché ha ancora paura nei confronti, diciamo, fisici, normalmente. È normale, perché è stato fuori un anno per una commozione, quindi è tutto normale. Ma se arriva anche Cupari, io dico ne vedremo delle belle quest'anno.
3: Ultima domanda per Cristiano.
2: Qual
3: è il giocatore che ti piace di più?
2: Sì. Solo una cosa direi: più che 5-6 partite ne farei 7-8, perché tra 5-6 poi dopo entri nel derby, quindi portala un po' più in là il meccanismo.
1: Ah, pensi già al derby, Cristiano? Io

0: è rientrato Eglund da Olten, che è molto forte dell'Ambrì, tra l'altro, che l'anno scorso non ha trovato posto Ambrì, poi era andato Olten, che possono fare la differenza. Poi ci sono due o tre giovani del Lugano interessanti, cioè Togni, che è un anno
1: Doriano,
0: in più.
1: Doriano, telegrafico, ti hanno chiesto, qua ci fanno, ci fanno
0: segni. Ne parleremo.
1: Spazio anche agli Snakes, giustamente. Buon weekend, sì, hockeyistico.
0: Sì.
1: Ciao,
2: buona
0: giornata.
2: Ciao. Noi invece torniamo con un warm up tra 7 giorni. Buon lavoro e grazie ancora.
1: Buon weekend.
2: Ciao.

0: Warm Up è stato offerto da BYD IBSA Swiss Life.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.

0: risparmi alla Migros. 50% sull'acqua minerale e vianda 1,5 litri in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch.
1: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino a 60% di sconto. Incredibile. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.
2: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
3: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
4: Tanti puntini a forma di disco.
3: E con l'altro?
4: Due bastoni che si incrociano. È grave?
3: No, signora. È ok.
5: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Sono le 13 in punto.
2: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
3: Ticino News.
4: Alessandro Cocca al microfono. L'aggravarsi della situazione di minacce in Europa ha spinto il Consiglio federale a chiedere quasi 1 miliardo di franchi supplementare per l'esercito. Samuele Quadri.
5: L'esercito dovrebbe ricevere quest'anno 970 milioni di franchi in più di quanto previsto. Lo ha chiesto oggi il Consiglio federale al Parlamento nell'ambito della seconda giunta al preventivo. Il motivo, dice l'esecutivo, è riconducibile all'aggravarsi della situazione di minaccia in Europa e della tensione sul mercato degli armamenti. Il credito è destinato all'acquisto di sistemi di difesa terra-aria a media e corta gittata, di un radar a medio raggio parzialmente mobile e di sistemi per la difesa dai mini-droni. Il governo federale ha inoltre chiesto altri due crediti, uno per sostenere le aziende agricole colpite dalla siccità di quest'estate e l'altro sarà destinato a contribuire l'80% dei costi che Ginevra, Vaud, Vallese e Ticino hanno dovuto o dovranno sostenere per la sicurezza legata al vertice del G7 a Evian e alla conferenza ministeriale dell'OSCE prevista in dicembre a Lugano.
4: Il Consiglio federale ha autorizzato l'impiego di fino a 2.000 militari per garantire la sicurezza della conferenza ministeriale OSCE a Lugano. Il 4 dicembre l'esercito affiancherà la polizia ticinese con sorveglianza, protezione di obiettivi e ricognizione d'area, trasporti e logistica. Dal 30 novembre al 4 dicembre sarà inoltre limitato lo spazio aereo entro un raggio di 46 km da Lugano. Il Ministero Pubblico della Confederazione potrà invece finalmente esaminare cellulare e computer del 31enne turco-svizzero accusato dell'accoltellamento di 3 persone a Winterthur, prorogata intanto di 6 mesi la carcerazione preventiva. Gli inquirenti vogliono verificare anche eventuali legami con una rete estremista. L'uomo era già noto dal 2015 per propaganda dell'ISIS. Secondo Dominic Feibel di Bitcoin Swiss, il Bitcoin potrebbe aver superato la fase peggiore e avviarsi verso una nuova crescita. L'analista prevede un rialzo del 20-30% nei prossimi 2 anni, sostenuto dalla scarsità della criptovaluta e dall'aumento dell'accessibilità. Feibel sottolinea però che il Bitcoin resta volatile e può perdere molto valore durante le crisi, anche insieme alle azioni.
3: Infotraffico.
4: Traffico intenso, un'unica segnalazione tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.

0: per inaugurare ed aprire il nostro pomeriggio.
1: Dal lunedì al giovedì, sono in due.
0: Vero.
1: Ma al venerdì uno dei due è di troppo.
2: È di troppo.
1: Va ora in onda
0: uno
1: di troppo. Con Danny Morandi.

0: dai, dai che venerdì da mezzogiorno e 15, lo diciamo sempre, fine settimana inizia su Radio 3, quindi già un'orettina che per noi è weekend, il portone è già weekend, la porticina sino al giovedì diventa ormai portone da spalancare per questo nuovo fine settimana da vivere, ma rimaniamo in questo 18 settembre, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati con Danny Morandi. Fino alle 3 anche oggi, quindi il primo pomeriggio lo trascorreremo insieme, dalle 15 poi arriveranno i tre tenur. Allora 079 449 9537, dopo warm up c'è sempre un attimino di destabilation, quindi riprendiamo in mano il nostro studio. Abbiamo messo i LED wall giusti, sì, allora uno di troppo. Buongiorno anche Gregorio Schiera che mi ha prestato il faccione. In queste due ore si gioca, si ascolta bella musica, si interagisce assieme. 079 449 9537, l'abbiamo già detto. Più tardi ultimo appuntamento con il le so tutte dell'anno. Non esisterà più, forse lo teniamo da parte, ma ne faremo altri di giochi. Quindi gli ultimi cince in franchi in paio, più tardi potrete vincerli o potreste vincerli insieme all'uno di troppo. Un po' di novità musicali sono arrivate in questa nottata grazie alla Paria Scali, quindi magari qualcosa vi proponiamo, anzi leva il magari, perché iniziamo subito con un nuovo disco fresco, una bella collaborazione tra Annalisa e Madame e si intitola Amica. Questo fresco, il primo dei tanti successi arrivati in questa nottata. Si inizia? Si va!
1: Ti ho

Amica è il nuovo singolo, come detto, di Annalisa e Madame. Questa nuova collaborazione, dicevo, fresca fresca. Le novità arrivano il venerdì notte, capito? Scusate, il giovedì notte. Tra il giovedì notte e il venerdì mattina, ina, presto presto. 13:12 il pomeriggio di Radio 3, chiamato uno di troppo al venerdì. Sta venendo in mente il fuori menù. Quando sei solo, quando sono solo, solitamente fuori menù, ma in realtà no. Abbiamo già superato la pausa pranzo, come ogni venerdì l'abbiamo fatto con Warm Up, e con loro ci si rivede, ci si risente tra 7 giorni. Ciao carissimi, buon pomeriggio a tutti. Oggi giornata perfetta per divano, Radio 3 su Teleticino e un bel libro della grande Roberta Bruzzone. Così ci si gode il primo giorno di libertà dopo le dimissioni. Ciao, un abbraccio, bella! L'Abruzzone è tanta roba, eh. L'altro io seguivo anche su RaiPlay i suoi episodi sul narcisismo, molto interessante. Buongiorno anche a Daniela, siamo fermi prima della galleria di Moscia in direzione di Ascona. Cosa è successo? Nulla di particolare, nel senso che via Swiss segnala soltanto appunto il traffico da quelle parti, ma per ora niente di particolare. Per fortuna, aggiungerei anche. Poi buongiorno anche a Jamming, buon pomeriggio Jamming, che in pratica scambia il mio programma per All You Need Is Love, il dottor Stranamore. Ci va bene, proveremo a mettere una buona parola. Non possiamo dire per quale ragazza. Non possiamo dire per quale ragazza. Allora, in questo pomeriggio grigio, vorrei rovinarmi. Allora, partiamo dal fatto che ieri sera sono stato a mangiare il sushi. E quando hai quelle voglie, pigli e vai. Quindi sono andato a mangiare il sushi, ordino quello che devo ordinare. Io amo determinati, diciamo così, prelibatezze del sushi, non tutto. Però c'è un qualcosa che mangerei a barca. Sai che ti fanno le barche? Ecco, quando mi stavano consegnando il mio sushi preferito, c'è stato il cameriere, simpaticissimo, che tra l'altro saluto, ciao Chulin, mi ha fatto sorridere. E la cosa vorrei rigirarla a voi. Vediamo in quanti. Io ci ho messo forse 2 orette ad arrivarci, perché me l'ha detto quasi all'inizio. Poi al termine, quando sono andato a pagare, ma l'hai capito o no? Me l'ha detto e ciao, no, ciaone. Però probabilmente i nostri ascoltatori potrebbero arrivarci prima del Morandi. Allora, i primi 3 che ci arriveranno. Non è facile, eh? Cioè, non è difficile, ma neanche facilotto. I primi 3, combo, cappello, borsa. Così, senza. Però dovete arrivare a dirmi, signori, come disse a me Chulin, qual è il sushi che fa più solletico? Qual è il sushi che fa più solletico? Io ci ho messo 2 ore giù.

0: abbiamo un foglio dove scrivere le notizie, scriviamole. Siamo ancora in sintonia, il Casanueva. Però aspetta, perché in tanti hanno scritto: io ho letto Michael stamattina. Però altri no, probabilmente non hanno sentito il programma. Siamo rimasti ancora, capito? Connessi, tipo gemelli. Mi ruba le cose il Miguelito. Mi ruba le cose il Miguelito. Va bene, in tanti ci sono arrivati, ma ne ho un'altra. Ne ho un'altra. Un'altra più bella ancora. Tra poco ve la snoccio. Per chi non ha sentito il Miguel stamattina e gli amici in affitto, ci state arrivando sì, ma in tanti no. Quindi leggerò quelli sbagliati. Vuoi vedere che premio quelli sbagliati? Vuoi vedere? Nel frattempo il comandante, vita spericolata.
1: Voglio la vita, ma

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Risparmia alla Migros. 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino al 60% di sconto. Incredibile! Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: 4K Magic, il disco di Bruno Mars, Radio 3, 13:28 il pomeriggio di venerdì, si chiama Uno di Troppo con Danny Morandi. Saluto Giambo Danny, Giambo a te, ciao, sono Giovanni da Bilinzona, visto che la benzina aumenta mi potresti mettere Svalutation di Gelandano. Ciao Giovanni, poi aspetta, andiamo a leggere quelli sbagliati. Il Soletti Machi, no. Ciao Dan, il sushi sashimi, è solo a dirlo sushi sashimi. Ciao Alessia, no, il sushi simbatico, neanche il gambero. Adesso arriva qualche vocale. Aspetta che c'è questo di Mitch, ciao Mitch.
1: Se non è una battuta, caro Morandi, o caro Danny, è il temaki, che è questo cono con l'alga esterna che può solleticare il palato. Se invece è una battuta, ci devo pensare. Ciao.
0: Dai che è semplice. Aspetta che ce la facciamo dire da lui, Lui ci ha preso. È il sushi più simpatico, è il...
2: Il sushi che fa più solletico?
0: No, il solletico, è il...
2: Nigiri.
0: Aspetta.
3: Suscettibile.
0: Senti,
3: questa è la... ma mi è venuto in mente così, non so se poi è vero. Max.
0: No, Max, no, il sushi che fa più solletico è il nigiri.
2: Ce l'ho. È il nigiri.
0: Allora sì, tanti ascoltando un Migi questa mattina. Ma attenzione, non mi lascio abbattere, Ne ho detto tutte. Oh, se adesso arrivano i nigiri. Allora, facciamo così, cambiamo. Ce n'è un'altra, cioè poco radiofonica, però è bellina. Però questa, anche se non è, che sarebbe l'animale più puzzoso al mondo. L'animale che puzza di più al mondo. Vabbè, ma questo... Secondo voi, e questa me l'ha lanciata Pato, grazie. Secondo voi, come esulta? Ha detto anche questa? No, perché se ha detto anche questa, ditemelo. Quella dell'ippopotamo l'ha detta? Come esulta un ippopotamo? Questa è facile, dai. Come esulta un ippopotamo è facile. Però sarebbe carino ricevere i vocali. 079-449-9537. Come esulta un ippopotamo? Ciao Pato, grazie della dritta, Oppure se scegliete voi di farmi sapere qual è l'animale che puzza di più al mondo, ben venga, Il numero è sempre quello. Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso.

0: Aspetta, senti.
1: Che ne so io come insulti un ippopotamo? Ma direi
0: No, più semplice. Più semplice. Buongiorno anche a Donatella, scrive ippipip, no? Aspetta, senti l'ale, vai.
2: Ippip, urra!
0: Ma no, più semplice, sei un ippopotamo. Aspetta, sì.
3: Ippo, urra! Ciao dall'elito.
0: Quasi. Più semplice.

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
4: Cosa vede qui?
5: Un body check lungo la balaustra.
4: Un body che? E qui?
5: Un gol in power play.
4: E nient'altro?
5: Ah sì, era in fuorigioco.
6: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
9: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
10: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

1995, credo, una roba del genere. Somalia Bersani, fricca, fricca. Allora, Enzo, Stefani e Maurizio, bravi. Tra le risposte sbagliate abbiamo scelto voi. Per il gadget, la combo di oggi. Cappello, borsa della spesa di Radio 3. 13:47 minuti, buon pomeriggio anche ad Aldo da Biasca. Adesso vediamo di risolvere la situazione anche a Biasca per quello che riguarda la radio. Nel frattempo il nuovo singolo di Elisa...

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda a T con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda a T con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Sono le 13:58.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Apriamo subito con un'ultima ora. La polizia cantonale comunica che è stato effettuato il riconoscimento formale della donna rinvenuta priva di vita il 16 settembre, poco prima delle 11 in zona Alpe Trevino, in territorio di Lugano. Si tratta di una 62enne cittadina italiana della provincia di Como. Conferenza OSCE a Lugano, fino a 2.000 militari saranno impiegati per garantire la sicurezza il 3 e 4 dicembre. Limitazioni anche dello spazio aereo. Alessandro Cocca.

0: Il Consiglio federale ha autorizzato l'impiego di un massimo di 2.000 militari per garantire la sicurezza della conferenza ministeriale dell'OSCE che si terrà a Lugano il 3-4 dicembre. L'esercito affiancherà la polizia cantonale ticinese occupandosi fra l'altro della protezione di obiettivi sensibili, della sorveglianza, della ricognizione aerea, dei trasporti e della logistica. Prevista anche una limitazione temporanea dello spazio aereo dal 30 novembre al 4 dicembre, sarà infatti istituita una zona di restrizione con un raggio di 46 km attorno a Lugano. Le forze aeree svizzere, in collaborazione con la polizia ticinese e l'aeronautica militare italiana, garantiranno una sorveglianza rafforzata. La conferenza concluderà la presidenza svizzera dell'OSCE e porterà a Lugano delegazioni di alto rango dei 57 stati partecipanti, oltre a rappresentanti di media, organizzazioni internazionali e società civile. La confederazione coprirà l'80% dei costi delle misure di sicurezza.
1: L'amministrazione federale rivede la priorità sull'intelligenza artificiale. Attualmente in seno alla Confederazione sono in corso 116 progetti di intelligenza artificiale in diversi ambiti. Questa strategia viene portata avanti dall'amministrazione che, a causa dei mezzi a disposizione, è costretta a eliminare alcune misure di sostegno. Il Consiglio federale è stato informato oggi dell'adeguamento. Si rinuncerà a elaborare il manuale per l'utilizzo dell'IA inizialmente previsto. Sempre da Berna, l'esercito dovrebbe ricevere quest'anno 970 milioni di franchi in più di quanto previsto, lo ha chiesto oggi il Consiglio federale al Parlamento nell'ambito della seconda giunta al preventivo. Il motivo, dice l'esecutivo, è riconducibile all'aggravarsi della situazione di minaccia in Europa e della tensione sul mercato degli armamenti. Il credito è destinato all'acquisto di sistemi di difesa terra-aria a media e corta gittata, di un radar a medio raggio parzialmente mobile e di sistemi per la difesa dei mini droni. In chiusura, il Ministero Pubblico della Confederazione potrà finalmente esaminare cellulare e computer del 31enne turco svizzero, accusato dell'accoltellamento di 3 persone a Winterthur. Prorogata di 6 mesi la carcerazione preventiva, gli inquirenti vogliono verificare anche eventuali legami con una rete estremista. L'uomo era già noto dal 2015 per propaganda dell'ISIS.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
3: Infotraffico.
1: Traffico congestionato sulla cantonale in direzione di Cadenazzo tra Contone e Cadenazzo. Traffico congestionato anche sulla A2 in direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda. Al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo, 1 chilometro di code con attese di 10 minuti.

di Alfa, dopo i Coldplay con Speed of Sound. Il pomeriggio di Radio 3, siamo uno di troppo in questo venerdì, è il 18 di settembre. Buon pomeriggio a chi scrive: che bello, state mettendo delle canzoni che mi stanno facendo volare. Ma grazie, buon pomeriggio. Ciao Danny, ti auguro un felice weekend. Un abbraccio forte forte forte dalla Lori. Ciao Lori. Poi un bel messaggio, qualcuno scrive: noi sabato Japan Masturi a Bellinzona con i bambini, mio marito dice che non sa nulla di manga, ma secondo me torna a casa vestito da samurai. E bello, mi sono anche documentato, pensate. All'Espo Centro di Bellinzona, domani è il 20, cioè quindi domani è domenica, questo Japan Mastery Festival che celebra la cultura giapponese, un viaggio affascinante tra tradizione e modernità. Chissà se il nostro dire e il nostro vice dir si presentano, loro amanti del Giappone. Poi buon pomeriggio anche a chi segnala il rally del Ticino questo weekend. Ulla, il 28esimo rally del Ticino tra oggi e domani, si snocciola tra oggi e domani, quindi altro appuntamento da non perdere. Stiamo un pochettino, grazie a voi, ricordando anche quello che accade durante questo weekend. Poi aspetta, weekend tranquillo, sabato spesa, domenica pranzo dai suoceri, se sopravvivo lunedì vi mando un messaggio. Va bene, noi saremo qui ad aspettarlo. A proposito di messaggi, se volete essere dei nostri anche nell'ultima parte dell'uno di troppo, 079 449 9537, segnatevi invece due numeri del telefono, perché si giocherà dopo la pubblicità delle 2:20 circa, con l'ultima volta, e le so tutte, per l'ultima volta con il le so tutte, il potenzialmente potete vincere 500 franchi. Torneremo a giocare regalando premi in denaro, ma cambiando leggermente il gioco, quindi oggi l'ultima possibilità. Numeri ricordati? Vabbè, 091 6 462 462, oppure l'altro, il 6 463 463, il tutto contornato dalla nostra musica, la nuova e bella collaborazione tra Marracash e Gue. Questa è Casino.

0: casini. Guarda che esce Gue, casini. Non adesso in realtà, più tardi si gioca. Ma squillavano i telefoni poco fa, non adesso, più tardi. Comunque signori, di oggi mi cade un mito. Il mito del... Lui.
1: Guarda, non è che c'è tanto da vedere. Con uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere. Può accompagnare solo.
0: Mi è caduto un mito. Tutti i giornali ne parlano. Mi è caduto un mito.

0: passi. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
4: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
5: A tutto Pilates!
6: A tutto Pilates!
5: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Ma questa è davvero una carrozzeria?
8: Sì, ma tutta da scoprire.
7: Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
10: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
11: E i consumi?
10: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
11: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
12: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Robin Schulz, Francesco Iates, questo è Sugar Sugar. Allora, buongiorno Luca, dice Danny, cosa? Che mito? Non ho capito. Qualche annetto fa, dal raduno Harley in quel di Lugano, un omone gigantesco si rese famoso per il può accompagnare solo. Cioè lui è un fisicone alla Madonna, ma fece una brutta caduta con l'Harley Davidson. Ora purtroppo pare sia un pochettino nei guai con la giustizia nella vicina Italia per delle presunte truffe alle assicurazioni. Quindi ci cade questo mito. Un po' di annetti fa era accaduto, credo 2021 o poco dopo, o poco prima o poco dopo purtroppo il Covid. E per anni e anni e anni c'è stato questo meme, questo, diciamo così, questa presa in giro del può accompagnare solo. Con una moto così può accompagnare solo un fisico così, ma in realtà poi appunto fece una brutta caduta e brutte figure anche, ma in rete trovi ancora tutto. E come detto, da qualche giorno pare sia nei guai per una presunta truffa alle assicurazioni, quindi cade un pochettino il mito del può accompagnare solo. Lo spazio degli Smash Mouth con Walking on the Sun, e poi si gioca l'ultima volta con il Le So Tutte, in palio 500 franchi.

0: La nuova canzone dei Backstreet Boys, questa Bottle Up. Era il 2013, scrive Mirko, mi scrivono in diversi. È passati già così tanti anni, 13 anni. Pensavo che era una cosa più da dietro l'angolo. Buongiorno anche a Marco, buongiorno Pato. Danny è stato nel 2013. E anche la nonna Yoli. Allora, è successo nel 2013, primo dei primi raduni di Harley Davidson a Lugano. E anche su YouTube comunque si vede l'anno. Non pensavo fossero passati 13 anni dal Può accompagnare solo. Ma in realtà sì, in realtà sì. 14 e 33 minuti. Radio 3, l'appuntamento si chiama Uno di Troppo, solo al venerdì. E in questo momento si gioca. Si gioca con il Le So Tutte.
1: Le So Tutte. È offerto da Banca Stato.
2: Forza e onore.
3: Forza e onore.
4: Forza e onore.
2: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
1: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny contro tutti. Si gioca al

0: Questa sigla la sente Umberto Smaila, la vuole per colpo grosso, sono sicuro. Allora, buon pomeriggio a Andy. Ciao Andy.
1: Ciao Danny, buongiorno.
0: Oh, ce l'abbiamo fatta, eh. Allora, prima chiama lui, poi cade la linea, fatto. Richiamo, suona una volta e ricade, però ce l'abbiamo fatta.
1: Se non vuoi chiamarmi, dimmelo.
0: Se non vuoi spendere quei due franchini, dimmelo, eh. Allora, caro Andy, ultimo appuntamento con il Le So Tutte, perché poi cambieremo gioco, quindi sei l'ultimo che potenzialmente potresti portarti a casa 500 franchi. Uno degli ultimi concorrenti. Il gioco, sono sicuro, lo conosci a memoria, giusto?
1: Abbastanza.
0: 21 definizioni dalla A alla Z, devi lanciarti fino alla Z, 500 franchi e hai 3 aiuti Banca Stato. Se hai qualche dubbio sulla risposta, vai. Basta dire aiuto Banca Stato, io ti sillabo l'inizio, poi da lì ti lanci, va bene? Va 3 bene, minuti va bene, di tempo, proviamo. Andy, a partire da ora. Con la A, avere cura, assistere qualcuno. A.
1: Avere cura, assistere qualcuno. Accudire.
0: Con la B, pancetta di maiale affumicata.
1: Bacon.
0: Con la C, tunica indossata da medici o farmacisti. C.
1: Camice.
0: Con la D, piccolo oggetto usato per proteggere le dita mentre si cuce. Usi il D.
1: Ditale.
0: Con la E, che ha lasciato il proprio paese in cerca di lavoro, quindi è un E.
1: Aiuto.
0: E mi
1: emigrato.
0: Con la F, nome comune di molte specie di farfalle crepuscolari o notturne. Sono le F.
1: Oddio. Con la F. Falene.
0: Giusto, no. Giusto. Con la G, quartiere di Lugano famoso per il suo sentiero.
1: Grancia.
0: Chi? No.
1: Gandria.
0: Facciamo finta che la seconda è giusta. Con la H, città balneare egiziana.
1: Città balneare egiziana.
0: Famosissima per lo snorkeling. E ancora due
1: con
0: aiuti.
1: La H.
0: Sì, ancora due aiuti, te lo ricordo.
1: Sì, con la H.
0: Mm. Città balneare egiziana.
1: Hurghada.
0: Giusto. Con la I, incapace o privo della possibilità di recare danno, quindi è I.
1: Innocuo.
0: Con la L, gruppo musicale che canta la bamba.
1: Con la L, la bamba. Aiuto.
0: Los.
1: Oddio, ce l'ho ma non mi viene. Los. Ce l'ho ma non mi viene.
0: È lì. Los. È anche una parte dell'orecchio. Los.
1: Los.
0: Parte
1: lobo.
0: Bassa, la parte bassa dell'orecchio, Los
1: lobo.
0: Giustos! Con la M, Giustos. Quello egiziano a Torino, il più antico a livello mondiale, M.
1: Museo.
0: È canaglia in una canzone di Albano e Romina, N.
1: Nostalgia.
0: Con la O, casa automobilistica tedesca.
1: Okay.
0: 3 minuti volati, 3 minuti volati. Opel era giusto. Los Lobos. Il lobo mica la parte finale dell'orecchios.
1: Sì, ma non me li ricordavo i Los Lobos.
0: Che cantavano la bamba. Andy, grazie. Grazie lo stesso per esserti messo in gioco, per quasi averci essere riuscito ad arrivare alla Z, quasi. Ma non diciamo così, non temere o temere, come direbbe Checco Zalone, perché torneremo ancora a giochi a scialacquare soldi di sicuro più in là, va bene?
1: Va bene.
0: Un abbraccio, Andy.
1: Grazie.
0: Buon pomeriggio, buon weekend.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Ciao. Los Lobos, di più non potevo aiutare. Era uno degli ultimi appuntamenti, lo dico col cuore in gola, Le So Tutte.
2: Le So Tutte è stato offerto da Banca Stato. uno di troppo con Danny Morandi.

0: Uno di troppo con Danny Morandi. Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento.
5: Cassoni Color.
6: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e cinque faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Gli Amag Emotion Days! La nonna è già in tensione.
7: Gli Amag Emotion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
8: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: sono i Jungle, nuovo singolo dal titolo Sunshine. Buon pomeriggio a chi dice così?
1: Alla L avrei detto la Poelkan.
0: Sulle sotto, hai ragione anche tu, ci poteva stare. Siamo quasi in chiusura, prima Benji e Fede, musica animale.

musica animale, quella di Benji e Fede, tra l'altro usciti anche loro con una novità dal titolo Quando viaggi da sola, presto in palinsesto su Radio 3. Siamo arrivati al termine, come dicevo, dell'uno di troppo di questo 18 settembre, di questo venerdì. Grazie per essere stati in mia compagnia. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, come sempre, a seguire i tre tenori Boris Miffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Torno lunedì con Fuori Menù da mezzogiorno. Vi abbraccio, dal Morandi è tutto, buon weekend.

0: Fredda. È Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
5: 14:58.
4: Ticino News.
6: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, attacco hacker contro Revolut. Sono 700 i clienti della banca online a cui sono stati rubati i dati e molti provengono dalla Confederazione, lo riporta il Financial Times. Il gruppo di pirati informatici chiede a Revolut 3 milioni di dollari affinché i dati sensibili dei clienti non vengano pubblicati. Le indagini sono in corso. La politica federale, l'UDC incassa il no del Consiglio federale sull'iniziativa per la protezione delle frontiere. Il governo vede costi troppo elevati e un danno alla tradizione umanitaria elvetica. Romano Bianchi.
7: L'iniziativa popolare dell'UDC per la protezione delle frontiere non convince per niente il Consiglio federale. Oggi ne ha raccomandato al Parlamento la bocciatura, elencando una serie di criticità in caso di accettazione: costi molto elevati, deterioramento del benessere del paese, indebolimento della sicurezza interna e danno alla tradizione umanitaria elvetica. Non solo, secondo l'esecutivo non sarebbe neppure idonea ad arginare la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera. L'iniziativa esige di controllare sistematicamente tutte le persone in entrata e di presidiare completamente i valichi di frontiera. Chi non soddisfa le condizioni per l'entrata deve essere respinto. Pur raccomandando la bocciatura dell'iniziativa, il governo riconosce la necessità di intervenire nel settore della migrazione. A questo proposito, il Dipartimento

0: federale di giustizia e polizia sta preparando in collaborazione con i cantoni modifiche di legge volte a sgravare il sistema d'asilo e aumentare la sicurezza nel settore.
1: Il costo delle diesel in Svizzera intanto ha toccato valori mai raggiunti prima. Il prezzo ora si attesta a 2,41 franchi al litro, superando il record precedente di 2,40. A non essere sorpreso è il portavoce dell'Associazione Ticinese delle Stazioni di Servizio, Boris Martinoni.
2: Si vede il trend purtroppo al rialzo, ci sono problemi di guerra, problemi di approvvigionamento, quindi no, probabilmente no. Speriamo tuttavia che non continui a salire, quindi se risolvono qualche problema, che sia l'approvvigionamento o che sia dal punto di vista delle guerre, probabilmente speriamo abbiamo raggiunto il prezzo più alto. Per quanto concerne il mercato svizzero, quindi prendendo effettivamente il mercato svizzero, abbiamo avuto anche il problema delle raffinerie. Oggi in Svizzera c'è una sola raffineria che è rimasta, che produce circa il 30% del fabbisogno svizzero, che ha avuto un problema, quindi per 2 settimane è stata chiusa. Abbiamo il livello di acqua del Reno che è bassissimo e il costo è molto alto, circa 20 centesimi, e non è poco, 20 centesimi del prezzo alla colonna è dovuto all'aumento del costo logistico del prodotto via Reno. Quindi tutto questo si aggiunge chiaramente agli altri problemi delle guerre. Speriamo davvero che la guerra finisca, perché se già comunque la guerra in Medio Oriente finisce, sicuramente un ribasso ci sarà, noi ce lo aspettiamo, anche perché oggi il rincaro, noi oggi parliamo chiaramente di benzina e di diesel, ma è su tutte le fonti di energia.
1: In chiusura dalla Ticina, attraverso un comunicato, il municipio di Tresa ha comunicato e confermato che a seguito dell'accettazione della carica di consigliere di Stato, Piero Marchesi lascia con effetto immediato la carica di sindaco e municipale di Tresa. Le attuali funzioni di Marchesi sono ora assunte dalla vice sindaca Margherita Manzini, che le eserciterà fino all'elezione del nuovo sindaco.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
4: L'infotraffico.
1: Ci sono 5 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo. Via Suisse ci segnala forte traffico anche tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa e tra Contone e Cadenazzo.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
1: Oggi nuvoloso, ma da queste ore le prime schiarite, in serata e nella notte su sabato graduale dissoluzione della nuvolosità a partire dalle Alpi.

0: Lei non canta.
1: No, mi guardo dietro perché non ogni tanto mai appare qualcosa di particolare.
2: L'hai detto bene,
1: no.
2: Ci si guarda alle spalle in tutti i sensi. Che succede? Andiamo dietro. Bello.
0: Sì, non ho fatto a tempo, non ho fatto a tempo. Volevo fare un vaso di yogurt con dentro la sua faccia.
2: Ecco. No, ma cosa è successo ieri?
1: Allora, ve lo dico proprio papale.
0: Sì, prego. Sì.
1: Ho mangiato qualcosa che non lo so, ci sono tre indagati che sono lo yogurt, la tartare,
0: sì,
1: oppure un salmoncino.
2: Okay.
1: Secondo me arriva da questi tre, no? E allora ieri mattina quando mi sono svegliato stavo veramente una larva, non ho fatto sport né niente. Poi man mano ho visto la febbre, era quasi 38. Poi man mano peggiorava perché ruttavo e veniva fuori. Adesso la gente però appena mangiato
0: avevo la digestione alterata,
1: veniva fuori dice l'uomo marcio, c'era mia moglie poi facevo le altre una roba,
0: sì,
1: c'era mia moglie c'era disperata che corriva a aprire.
2: Scusami, la finestra. Ma se c'era l'allarme come quella volta là
1: avrebbe cadeva saltava il palazzo, guarda. Apriva una finestra, ne chiudeva un'altra. Ma no,
2: tra
1: dove
2: l'altro
1: vai? Dove andavo io lei arrivava di corsa.
2: Tra l'altro qualche giorno fa parlavamo proprio dei cibi conservati,
1: ma
2: che
1: guarda,
2: devono essere consumati.
1: Me la sono tirata, me la sono proprio tirata. Comunque vabbè, ho fatto 36 perché praticamente dall'altra sera che avevo mangiato ho fatto colazione questa mattina.
2: Ah, 30, dunque
1: 36 ore senza mangiare.
0: Non sono poche.
1: 2 kg in meno.
2: Ah, caspita,
1: questa mattina,
2: caspita.
1: 2 kg in meno e adesso sto abbastanza bene.
0: Bisogna fare attenzione ai consigli, al messaggio che passa. 36 ore mangiate in 36
2: no,
0: ore.
2: No, certo,
1: cioè vedo, è vero, no, ho bevuto delle
0: no, vabbè,
2: ma lui non poteva perché non stava bene.
1: No, ma io non avevo proprio voglia, avevo bevuto delle tisane, ho bevuto dell'acqua, poi mi hanno dato una roba per togliere i gas e da lì capisci che la reazione è stata quella lì.
2: Chissà dove sono finiti questi gas.
1: E poi mi hanno dato un'altra roba da prendere, comunque a posto.
2: Vabbè, dai.
0: Bene, l'importante è che sei tornato anche di venerdì, questo ci fa piacere. Sono le 15:05 minuti, buon pomeriggio, i tre tenori,
1: oh,
0: sino alle 18.
1: Grazie.
0: Vado?
2: Vai con la
0: prendi.

0: Lucky, 15:08 minuti, buon pomeriggio come si diceva, grazie di averci scelto, grazie di essere con noi, di essere restati con noi per tutta questa bella giornata. Noi vi accompagniamo al termine e la Patti e poi il signor Pellegrini vi accompagneranno nella notte di Radio 3.
1: E poi nel weekend, perché insomma venerdì si sa che effettivamente
2: tra l'altro
1: è un po'
2: non so se sapete che weekend è questo qua che sta arrivando.
1: Che cos'ha?
0: Il weekend autunno?
1: L'autunno, no, ancora sì, è vero, passiamo dal 20-21
2: fino domenica è estate.
1: Esatto.
0: L'estate è quella astronomica?
2: No, quella, 21 quella,
0: quella meteorologica.
2: Allora io quando arriva l'estate credo alla meteo, perché loro ti dicono che dal primo
0: che arriva
2: giugno,
0: prima.
2: Adesso credo agli astri. Comunque vabbè, l'ultimo weekend, ma che io ho prenotato la spiaggia per domenica. L'ultimo giorno me lo voglio fare lì, voglio fare il bagno.
1: Sai che cosa, a proposito, tu sei del Toro, vero?
2: Sì.
1: Perché viaggiano, quelli consigliano come viaggio la Polinesia francese.
2: Addirittura?
1: Sì, perché le persone del Toro sono viaggiatrici e viaggiatori di questo segno che preferiscono destinazioni calme, non caotiche, a contatto con la natura, lontano dal turismo di massa, nelle quali rilassarsi completamente
2: Polinesia.
1: Per ricaricare le batterie.
2: Quindi devo andare in Polinesia.
1: Polinesia francese.
2: Non ho capito.
1: Cioè, quelli del Toro sono predisposti?
2: Che non ho capito è la Polinesia francese.
1: Certo.
2: Certo,
0: perché sei in Polinesia,
2: perché
0: ma
2: parlano Francia.
1: Esattamente.
2: È uno di
1: territorio francese.
2: Tipo il Senegal, che una volta.
1: Tipo Capoverde, che è portoghese, una roba così.
0: Scusa, ma l'Ariete?
1: L'Ariete, te lo dico subito.
2: Devi andare.
1: Le persone nate sotto questo segno sono piene di energia e non si fermano mai. I loro viaggi sono super avventurosi. Viaggio consigliato: la Bolivia.
0: A Bolivia?
2: Bolivia!
1: Bolivia,
0: perché?
1: Dai, ci sta.
0: Anche tu.
1: Beh, io ci andrei, ma volentieri. A me piacerebbe. Piacerebbe tantissimo.
0: Può essere interessante.
2: Riso, fanno le pentole col riso e col pesce, mangi con le mani.
0: Non so se la Bolivia.
2: Beh, in generale, in Bolivia, anche in Senegal, in Africa, loro mangiano
1: Bolivia
2: tanto.
1: Bolivia è in Sud America.
0: Sud America,
2: Beh, allora là saranno un po' più speziati.
0: Siamo Argentina,
2: speziati.
0: Bolivia, posti del genere,
1: Sotto America.
2: Però mi è stato insegnato che mangiano con le mani, no? Da queste pentole, ed è molto sociale, se sei lì, si mangia dalla stessa pentola.
1: Come condividere.
2: E loro gradiscono. Io mi ricordo quando sono andato in Senegal, che siamo andati un giorno da due tipe che hanno fatto sta roba, io e mia moglie, e quando loro per gentilezza ci hanno dato le forchette, e noi abbiamo detto no.
1: Perché tu sapevi che comunque
2: ci avevano detto se capita, gli ho detto no, amiconi, fratelli da quel momento, perché tu metti le mani nella
1: nella cosa che viene usata da tutti così. Effettivamente
2: e poi magari ho detto una roba che con la Bolivia non c'è
0: con la Bolivia
2: niente.
0: non lo so
2: mi è venuta in mente.
1: Però se qualcuno volesse sapere qualche segno zodiacale dove andare, vi ci mandiamo noi in
2: Leone
1: maniera.
2: Vediamo un po' la bambina
1: Leone. 23 agosto le persone del Leone prediligono viaggi con amici all'insegna del divertimento, preferibilmente in posti caldi e molto soleggiati. Viaggio consigliato: l'Indonesia.
0: È un bel viaggio andare in Indonesia.
2: Mia figlia è più da Irlanda, però
0: tu hai detto
2: Irlanda. Freddo.
0: Hai prenotato dove? In Liguria.
1: Qui non c'è scritto Liguria.
2: No,
1: però.
2: È bello il tempo, 27 gradi.
0: Perché guardavo qui sabato domenica, è bello, è 25-26 gradi. Per quanto riguarda il meteo weekend Liguria, aspetta che vediamo. No, siamo sui 23 gradi.
2: No, 27 domenica.
0: Aspetta.
1: Anche lunedì una temperatura così.
0: Invece no. Qui abbiamo oggi 21, sabato 23, domenica 24.
2: Ma dove sei tu?
0: Lunedì 25, sono in Liguria.
2: Alassio.
0: Non so se è Alassio. Avranno fatto una media.
1: No, adesso vogliamo vedere dove.
0: Avrà fatto una media di tutti i paesi, no? Della Liguria.
1: Tra l'altro stanno chiedendo alcuni segni per i viaggi, poi magari ne leggeremo qualcun altro nel corso dei prossimi minuti.
0: Jesha Day,
1: Smooth Operator. Sai che i giovani stanno riscoprendo questo pezzo e soprattutto questa artista?
2: Bravi.
1: Mi piace molto.

0: Flight Operator, allora, beh, è vero, eh? è una classe incredibile.
1: Che solo lei riesce ad avere, insomma, davvero grande artista.
0: È sempre bello con i segni zodiacali perché si abbinano a tante cose. Adesso Valerio ci stava dicendo appunto dove viaggiare nel mondo secondo che segno sei. Sì. E visto che ci aveva consigliato per quanto riguarda gli arieti, la Bolivia.
1: La Bolivia, sì. Per invece Riccardo, la Polinesia francese. Polinesia. Beh, tutto un altro spettacolo, la Polinesia.
2: Insomma, no? Mi fanno i massaggi rilassanti.
0: Sì.
1: Anche.
2: No. No. Scusa, cosa ti
1: quello Polinesia? Quello anche qui. Anche qui se vuoi.
2: No, no. Quando ho sentito dire che i polinesi fanno i messaggi gentili, com'è che li chiamano loro?
0: Gentili?
2: Perché? Vabbè,
0: così gentili. Sono simili a quelli thailandesi, dici?
2: Gentili.
0: Sì. Gentili, sì, ci stanno i messaggi gentili.
1: C'è qualcuno che ci chiede il segno dei gemelli, per esempio. Per quanto riguarda i gemelli, le persone nate sotto questo segno sono sempre alla ricerca del divertimento più sfrenato durante le vacanze, quindi viaggio consigliato la California.
0: Bello, bello.
1: Tu ci sei
0: bello.
1: Stato, quindi insomma.
2: Guarda, ma sai che veramente più passa il tempo che sono tornato e più mi manca quel viaggio lì. È proprio vero che quando fai le cose non te le gusti al momento.
1: Sai che
2: dopo...
1: secondo me perché comunque c'era Giulia con te, c'era tua figlia.
2: Sì, forse anche quello. Quello che ogni volta che vedo passare qualcosa della California, di Miami, mi viene in mente quella roba lì.
0: Se restiamo a casa, per noi c'è Zurigo, ci dicono. Zurigo? Come Ariete, Zurigo, come Toro, Lucerna.
2: Lucerna, lago, c'è l'acqua, vedi che mi manda
0: poi
2: dove
0: c'è. Poi dicevi la bambina Leone?
2: Leone.
0: Bellissimo, Montreux. Che bello.
1: Tanta roba.
2: Cara Giulia, vai a Montreux. Sai che forse sta ascoltando e allora prenderà, andrà a Montreux.
3: I tre tenori, con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
9: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
10: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
11: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
12: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
13: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
14: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Buongiorno ragazzi, sono Paolo. Volevo avvisare che in autostrada direzione sud, 500 metri prima dell'uscita di Bellinzona Nord, un camion gru è scoppiata una gomma, ecco. Per cui si sta creando un po' di coda, un po' di fila. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao, grazie. Beh, Boris, visto che ci siamo, ti segnalo anche che in direzione sud, in autostrada tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia, c'è colonna già adesso.
2: Ecco.
3: Voilà, 15:24 vado.
1: Dove vai?
4: La canzone del tenore.
3: La mia signorina, senti che la lascio come brava, cioè. Allora, la canzone del tenore, anche qui devo dire la verità, mi ha dato una bella mano il buon signor Ventura, perché stavo studiando, passando, okay. E mi sono passato davanti di stadio con Acqua e Sapone. E ho detto Acqua e Sapone, bisogna assolutamente ascoltarla, magari raccontare anche qualcosa. Perché magari tu mi sai dire qualcosa in più.
2: È una colonna sonora,
1: sì, quindi quello sì.
2: Borotalco, se ricordo bene.
3: Non mi ricordo il titolo del film, poi dopo lo vediamo, ma vedo che è un altro di quei brani incredibili in cui dicono è stato scritto da Vasco Rossi.
1: Sì, ma Gaetano Curreri hanno sempre avuto questa
3: esatto, dunque Vasco Rossi
2: per era l'album riguarda... La faccia delle donne.
1: La faccia delle donne, anche quello bellissimo singolo comunque, oltre.
2: Ieri sera di sera di notte, no, ieri sera non c'ero, l'altra ieri sera di sera di notte ho fatto proprio un angolo dedicato a questo disco qua, La faccia delle donne, se che Vasco entra alla fine, no?
3: Sì.
2: Senti le musiche tipiche degli stadio.
3: Qua ci siamo proprio anche con quell'anno, perché si va nel 1983 con il singolo.
2: Fantastico.
3: Allora.

0: bello da riascoltare. Allora, canzone del tenore, il primo tenore, dunque io in questo caso la mia proposta agli stadi appunto con Acqua e Sapone, dove... E
1: quando parli degli stadi ovviamente ci alleghi sempre Vasco, colleghi sempre
2: Vasco. Sì, è Vasco, sì sì, sì Vasco. Dov'è? Che adesso no, è che... se stai ascoltando mandaci Vasco, perché la tradizione è la tradizione, come Vasco Fausto. È Vasco.
0: La cosa bella è che si parlava...
1: Tiziano.
0: Si parlava di questo passaggio dall'adolescenza ad essere una donna completa.
2: È vero, sboccia. Di solito succede a primavera questo.
0: Però si parla di Vasco. Vasco.
2: Sì, Vasco, oggi si parla ancora di lui perché ha fatto un'altra denuncia. Negli ultimi periodi Vasco ha detto basta.
1: Cioè è appena uscito dall'ospedale l'altro ieri.
2: No, ieri era all'ospedale. Adesso non so se la denuncia l'ha fatta prima, noi ne abbiamo parlato un paio di giorni fa.
1: Sì, però è venuta fuori adesso la notizia.
2: Sta di fatto che la notizia esce adesso ed è la seconda denuncia, perché la prima era di un mese fa contro un fan che lo aveva attaccato sui social riferendosi al suo arresto. Vi ricordate? Aveva detto delle cose, lui ha detto adesso basta, io denuncio. Si era preso dell'infame, no? Perché gli avevano detto che lui per uscire da galera aveva fatto i nomi di chi gli aveva dato la bamba in quella situazione là. Sì. Questo è. Adesso, al di là di quello, la cosa che arrivi a una certa età e non sopporti più. I social sono tremendi, perché poi una cosa detta così diventa chilometrica, no? Recentemente c'è stato qualcuno che attraverso i social ha tirato fuori la storia che Vasco avrebbe insultato i meridionali del sud Italia. Lui è andato a ritirare una laurea honoris causa a Salerno e qualcuno gli ha fatto presente questa cosa, gli hanno detto: oh Vasco, che hai fatto, no? Magari con un accento diverso, questo era un po' più romano. Comunque, vabbè, lui ancora una volta ha detto: no, adesso basta, io sono stanco di questa cosa dalla quale ho perso il controllo, e ha dato ai suoi avvocati la delibera di andare a denunciare queste persone qua. Bisogna stare molto attenti.
1: Sì,
2: perché...
1: soprattutto io mi chiedo: come fai a insultare una persona, a dire delle cose che magari non sono neanche vere, probabilmente? Cioè, non capisco.
2: Sai qual è il
1: problema? Ti nascondi dietro una tastiera, evidentemente.
2: Ti nascondi dietro la tastiera, ma poi chi la riprende, la amplifica. Poi è un po' come l'intelligenza. Questa cosa va parallela con quello che si sta dicendo adesso sull'intelligenza artificiale, no? Il perdere il controllo. Quando perdi poi il controllo di questa notizia che viene amplificata, succede.
1: A parte che non c'è bisogno dei social, perché un mio amico mi ha detto che poi quella notizia si tramuta in qualcos'altro.
2: Vi ricordate anche le voci di paese, no? Quella è la stessa roba, solo che qua vanno veramente.
1: Arriva in tutto il mondo così.
0: Siamo arrivati alle 15:32, c'è anche la bella musica all'interno dei tre tenori con il Sicuro.

0: voce, che voce. Io sono sempre geloso che tu hai raccontato che sei andato a vedere.
1: Vabbè,
0: concerto.
1: Ma capita, voglio dire. Pensa,
0: capita.
1: Pensa a tutti quelli che l'hanno visto.
0: Io li ho visti 30 anni fa, cioè quando c'era ancora il gruppo.
1: Ma tra l'altro loro quando escono le date vanno già tutto esaurito nel giro di poche ore, effettivamente. Un
0: li
1: po'
0: avevano
1: come gli
0: dati,
1: Oasis.
0: Li hanno dati per spacciati, non fanno niente, non vendono niente, sono degli anni 90, guarda qua.
1: E invece 40 anni di successi, certo, appena uscito l'album. Senti, stavo parlando prima dei viaggi consigliati per determinati segni zodiacali. Per esempio ci chiedono alcuni ascoltatori, per esempio i gemelli, vediamo un attimo cosa dice per i gemelli. Le persone nate sotto il segno zodiacale sono sempre alla ricerca del divertimento più sfrenato durante... Ah no, ma questo l'ha letto, la California.
2: Sì, California.
1: No, ce n'era un altro.
0: C'era
1: poi
0: lo scorpione, ti chiedevano.
1: Sì, c'era lo scorpione. Sì. Lo scorpione dice, nei loro viaggi sono alla ricerca di esperienze autentiche ed emozioni uniche, per questo prediligono luoghi nei quali possa esserci un contatto con le popolazioni locali, il Laos. Ecco.
0: Il?
1: Laos.
0: Laos?
1: Sì.
0: Siamo in Africa.
1: Se, no,
0: no, del Laos?
1: Sì, America,
0: no?
1: Laos, aiuto.
0: Vai a cercare, sì. Se lo facciamo a figuraccia.
1: Aspetta che c'era qualcun altro che chiedeva. I pesci, sì, esattamente. Vediamo un attimo. Pesci amano il mare e sono alla ricerca di una vacanza tutto relax e sole. Viaggio consigliato le Filippine.
2: Ecco, bello. Vedi? Vicino, siamo mica vicini io ai pesci, allora.
1: Polinesia francese, sì, più o meno, insomma, quella parte lì di...
2: Facciamo il viaggio insieme.
0: Geografia. I pesci Sion. Dopo cos'è che c'era l'altro scorpione? Era Basilea e cos'è che avevi letto? L'ultimo che avevi fatto era lo scorpione?
1: No, era praticamente... No, i pesci adesso.
0: I pesci Sion, appunto, e prima, se non sbaglio, forse hai letto lo scorpione.
1: Lo scorpione, sì.
0: Esatto, Basilea.
2: Okay. Sagittario.
1: Sagittario lo chiedono. Amano i viaggi in solitaria, sono viaggiatori, viaggiatrici, zaino in spalle, cercano viaggi a contatto con la natura. Il Madagascar, il viaggio consigliato.
2: Mi sa che questa sera ci saranno mogli e mariti arrabbiati, perché c'è chi scrive: costringerò mio marito a portarmi nelle Filippine.
0: Ecco, è bello, comunque, una bella avventura.
2: Non so il marito quanto costa un volo nelle Filippine,
1: dipende,
2: da qui a là.
1: Un pochino.
0: Col diesel adesso che sale diventa caro.
3: I tre tenori con voi, Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Risparmia alla Migros, 50% sull'acqua minerale e vianda 1,5 litri in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch.
6: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla, c'è!
11: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Parlavamo di lui qualche giorno fa dicendo appunto le canzoni che ha fatto. Questa qua è quella che traina un po' tutto ancora, perché è diventata un grande classico del 1984. Quindi
1: che lui incise quasi per caso, ti 40, ricordi questa cosa? Era a Londra, incise quasi per caso questa canzone.
0: 43 anni fa.
1: Sì. Beh, comunque forse è una delle sue canzoni più importanti, come dicevi tu giustamente.
2: Ci sono problemi di traffico, ecco, tra Gentilino e Agno nelle solite situazioni. Poi tra poco darò quella famosa lista di tempi, così vediamo un pochettino. Adesso è presto, è ancora presto, vedo che tra Lugano e Mendrisio si viaggicchia ancora bene, abbiamo circa 22 minuti.
0: Bene,
1: ecco.
0: Allora, saluto Deborah, che anche lei dice che dovrebbe, sarà stata la tartara a farmi star male, quindi anche lei ha vissuto la stessa roba mia, e anch'io sono convinto che lei,
2: Bisogna sempre fare attenzione
0: perché uno dice, vedi, un po' quello che dicevamo l'altra volta del succhino, no? Che uno beve il succhino convinto di fare la roba e invece sì, mezzo succhino e zucchero.
1: Sì.
0: Uno mangia la tartare, dice no, la tartarina, poi si sta tirando giù.
1: Dipende come è stata conservata prima di comprarla.
0: E lì apriamo una parentesi tra poco.

0: Inizia.
1: Piano piano, pazienza, perché allora vacanze non so se ce ne sono. Dunque andare super dovrebbe, boh, ci sarà qualcuno che ha voglia di partire venerdì,
2: sì. Forse uno degli ultimi weekend, magari ancora.
3: Weekend. Qualcuno che va a funghi, No?
1: E arriva in montagna.
3: Vai in montagna, vai su.
1: Devi salire. Questa qua è stata veramente la settimana dei funghi.
3: Sai chi li ha racconti? Poi adesso ha piovuto ancora ieri, così, stanotte. Stanotte qua ha piovuto?
2: Sì, un pochino, sì.
3: Sì. E quindi funghi come non so.
2: Bene. Comunque c'è colonna, tra Lugano Nord, ripetiamo, e la galleria del tunnel di Grancia. Ecco.
1: Voilà, siamo alle 15:50, il venerdì pomeriggio dei Tre Tenori.
2: C'è la nuova canzone di Malika Ayane, che è tornato con un singolo nuovo,
1: Che bello, lei è sempre brava.
2: Adesso la sento la musica alta, come dicevi.
3: Detto tra noi.

0: Davide. Oh, eccoci qua che siamo arrivati.
1: Quando abbiamo un problema tecnico, Davide è quello che ci risolve un po' tutto. Insomma,
2: quest'anno al posto di fare la canzone del panettone, dobbiamo fare quella del Davidone.
0: Sì,
2: che diventa poi Davidino.
1: Davidone,
2: esatto.
1: Davidino.
2: Raccontiamo la sua storia, che da Davidone diventa Davidino.
1: Esatto, esattamente. Va bene, allora ragazzi, adesso volevo farvi un piccolo quiz a voi, magari poi vediamo anche con gli ascoltatori. Indovinare il mestiere, però vi do delle descrizioni senza nominare il tipo di lavoro che è, e voi mi dovete dire di cosa si tratta. Per esempio, passa gran parte della giornata a guardare persone che fanno cose che lui non farebbe mai.
0: Lui non farebbe mai.
2: L'infermiere.
1: No, non è l'infermiere, ma sei sulla linea giusta.
2: Perché tu pensi a una roba che io faccio per te, ma piasmia quello che c'è.
1: E tu non lo faresti mai, ma non è l'infermiere.
2: Perché il cuoco non può essere, perché il cuoco mangia.
1: No. Certo.
2: Vediamo
1: se qualcuno ci aiuta.
0: C'è un secondo indizio?
1: No, è solo quella la frase.
0: Ah, è solo questo.
1: Comunque, l'infermiere
2: sei
1: su quel ramo lì.
2: Qualcosina di tuo per portarci sul binario.
0: Ci rispondi se ti chiediamo qualcosa?
1: Ti fa parlare.
2: Ti fa?
1: Parlare.
2: Lo psicologo.
1: Bravo, bravi.
0: Capito.
1: Ve ne faccio un'altra, dai. Viene pagato perché gli altri facciano bene qualcosa che lui non farà mai personalmente. Anche qui è una cosa.
0: Lui viene pagato per fare qualcosa che gli altri non faranno mai.
1: Che lui non farà mai personalmente.
2: Cioè gli fa fare agli altri quello che.
0: Qualcosa.
2: Un po' come prima, ma.

0: tratta. Lo facciamo?
1: Facciamo!
0: Dai, 079 ci scrivono
2: delle cose che ci indicano, senza dircelo, che lavoro fanno.
0: Esattamente, quindi non la professione vera e propria, ma delle indicazioni.
3: Va bene.
1: Reclami, informazioni, ci troviamo tra poco.
0: Va bene.
4: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
8: Skoda.
7: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
9: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva. Il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
10: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
11: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
12: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
13: Palo Alto!
12: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: 15:58.
15: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
16: Ticino News.
17: Al microfono Gianluca Albisetti. Trovato senza vita il corpo del 58enne scomparso ieri in Valle Maggia, lo ha comunicato oggi la polizia cantonale. Dopo le ricerche in mattinata, le autorità hanno trovato l'uomo nel fiume Maggia. Stando ad una prima ricostruzione, il 58enne cittadino svizzero della regione è rimasto vittima di una caduta di circa 6 metri. Truffe agli anziani, ci risiamo. Ancora chiamate sciocche per estorcere denaro. In manette un 31enne, ce ne parla Filippo Siusli.
18: Questo mercoledì le autorità hanno arrestato un 31enne cittadino ceco residente in Repubblica Ceca. Il fermo è avvenuto a Tuzis dopo una segnalazione mentre l'uomo si allontanava dal Ticino. È sospettato di aver preso parte a delle truffe ai danni di anziani, le cosiddette chiamate shock, avvenute in Riviera e nel Mendrisiotto. Il modus operandi ricalca quello evidenziato a più riprese in passato. In questa situazione gli autori, spacciandosi per una persona attiva in campo medico, hanno richiesto alle vittime con insistenza un'importante somma di denaro, necessaria a coprire presunte cure a un familiare affetto da una grave malattia. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione, hanno messo sotto pressione nelle vittime, inducendole così a consegnare il denaro, alcune migliaia di franchi e diversi oggetti preziosi. L'ipotesi di reato nei confronti del 31enne è di ripetuta truffa. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Buzzi.
17: La politica, l'UDC incassa il no del Consiglio federale sull'iniziativa per la protezione delle frontiere. Il governo vede costi troppo elevati e un danno alla tradizione umanitaria.

0: della Svizzera, ce ne parla in questo caso Romano Bianchi.
1: L'iniziativa popolare dell'UDC per la protezione delle frontiere non convince per niente il Consiglio federale. Oggi ne ha raccomandato al Parlamento la bocciatura, elencando una serie di criticità in caso di accettazione: costi molto elevati, deterioramento del benessere del paese, indebolimento della sicurezza interna e danno alla tradizione umanitaria elvetica. Non solo, secondo l'esecutivo non sarebbe neppure idonea ad arginare la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera. L'iniziativa esige di controllare sistematicamente tutte le persone in entrata e di presidiare completamente i valichi di frontiera. Chi non soddisfa le condizioni per l'entrata deve essere respinto. Pur raccomandando la bocciatura dell'iniziativa, il governo riconosce la necessità di intervenire nel settore della migrazione. A questo proposito, il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia sta preparando, in collaborazione con i cantoni, modifiche di legge volte a sgravare il sistema d'asilo e aumentare la sicurezza nel settore.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
0: Traffico fortemente rallentato, segnalazioni al momento sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, disagi alla viabilità anche da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. Via Suisse ci segnala poi traffico tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e su quella da Gnuzzo ad Agno.

0: Fiorellini, volevo anche avvisarvi che in cantonale, arrivando da Magliaso verso la direzione dei semafori delle cinque vie, c'è un po' di traffico perché c'è la polizia che sta dirigendo un po' il traffico a causa di un camion che ha perso del materiale. Ecco. C'è giù la spazzatrice che sta pulendo il pavimento, stanno scopando gli operai, quindi si sta formando un po' di casino. Certo. Un abbraccio.
1: Grazie,
2: quando ce n'è una poi si uniscono le altre, adesso è così, perciò pazientiamo.
1: Abbiamo lanciato un argomento che ha scatenato un po' il nostro pubblico, no? Perché stavamo chiedendovi di descrivere il vostro lavoro senza nominarlo e sono arrivati diversi messaggi. Posso leggerne uno al volo, vediamo se riuscite a indovinarlo. Lavoro da casa aiutando molte persone. Cos'è secondo voi?
2: Da casa.
3: Lavoro da casa aiutando molte persone.
2: Sì. Telefono amico.
1: Lo so, però non so se perché lui ha scritto, non credo che non abbia scritto la definizione, perché c'è scritto chirurgo, ma è probabilmente quello che abbiamo detto.
2: Allora, facciamo che per semplificare le cose, noi chiamiamo quelli qualcuno che ci scrivono, così può controbattere in tempo reale, no? Ad esempio.
1: Leggi il messaggio abbiamo, della
2: questo qua è forte
1: prima.
2: Perché dice: il mio lavoro consiste nel maneggiare armi affilate a pochi centimetri dalla giugulare e dal viso della gente mentre metti in atto una sofisticata sessione di psicoterapia autorizzata.
1: Che paura,
2: mi fa molta paura. Ah, fa la barba.
1: Sentiamo chi è.
4: Pronto?
1: Ciao, con chi parliamo?
4: Ciao, sono Vale.
1: Ciao Vale, ma quindi di cosa ti occupi? Ce lo vuoi dire?
4: Avete indovinato.
2: Ah, fai la barba,
3: capito?
2: No, perché io l'ho scritto, ma scusa, ti possiamo chiamare lei, mi vergogno. E allora ho detto, ma scusa, lami la gente e ti vergogno.
3: Lami la gente.
1: Però scusa, mi è singolare.
4: Però così siamo tu per tu, io e la persona sotto di me.
2: Ma ti è mai capitato che qualcuno sotto di te lo vedi teso perché insomma...
1: Che paura.
4: No, sono più tesa io.
2: Oppure avere l'idea, no? Che dici, questo qua non è che mi è molto simpatico, però.
4: Quello succede molto spesso. Sì.
1: Certo, immagino.
3: Potrebbe scivolare la lama.
1: Sì. Ma sì, no, esatto. Ma Valentina, perdonami, ma ti è mai capitato di far male a qualcuno?
2: Ad esempio,
1: con il rasoio?
2: No,
1: perché
2: vieni qua,
1: hanno questi
2: rasoi.
1: Perché hanno questi rasoi che effettivamente sono anche abbastanza affilati.
2: Guarda la sala, no?
4: Allora,
1: beh,
4: no?
1: Scusate, ma fate rispondere la ragazza, poi dopo vediamo. Prego.
4: Ah, scusate, no, più che altro magari succede che mi faccio male io, magari stavo tagliando, mi sono tagliata un dito e avevo il sangue che colava sulla testa della cliente. Sì.
1: Va bene, grazie Valentina per avercelo raccontato.
2: C'è qua uno con la barba.
1: E grazie. Quindi dobbiamo fargli la barba. Aspetta un secondo.
4: Se venite da me, ve la posso fare. Non
2: però è curiosa come era, perché di solito è il parrucchiere che fa la barba, no? Adesso non per, però non ne ho sentite tante di ragazze che fanno anche
1: che
2: la barba.
1: È singolare questa cosa, davvero.
2: Perché la parrucchiera di solito fa, no?
5: Mai, prima volta.
2: È la prima volta?
5: Prima volta che lo sento.
3: Valentina, tu lavori anche con quel coso che affili, no?
1: Aspetta, ma lei fa la barba anche alle donne? No, scherzo, dai, sto scherzando.
3: Al circo.
1: Sto scherzando, dai.
3: No, magari lui pensava al circo, sai che c'è la donna barbuta, no?
1: Sì, quella,
3: no.
1: Ecco.
4: Ma lo fa... è capitato.
1: Ah, è capitato, vedi? Ecco.
5: Ma lo fai anche col filo, nel metodo un po' libanese, medio orientale?
4: No, secondo me quello più tipo per le sopracciglia.
5: Sì, esatto, esatto. Quello non... Quello
4: no, non ancora, quello mi manca.
2: Beh, insomma,
3: guarda che è una specializzazione,
1: bisogna anche essere molto bravi.
2: Ma adesso stai andando, hai qualche barba da fare?
4: No, oggi no, oggi ho finito.
1: Ho capito. Ma perché tu vai a domicilio a farla oppure vengono da te?
4: No, sono in salone, però ho fatto tanti straordinari, quindi oggi ho finito prima.
2: Okay. Ecco, poi va a casa, sai cosa fa quando arriva a casa? Non ha più lavoro da fare, fra due ore è lì sul divano che dice che noia, che barba, che noia, che barba.
5: E ascolta Radio 3, però.
3: Buona giornata.
4: Ho fatto la barba al marito, visto che stasera lo devo minacciare per le Filippine.
1: Ah, giusto, sei tu delle Filippine.
4: Sì, sono io.
2: Nel momento in cui è lì seduto e lei ha la lama in mano, gli dice: caro,
1: hanno detto
3: dove andiamo in vacanza,
1: che dobbiamo andare nelle Filippine.
2: Non può non arrivare un sì. Grazie per essere
1: grazie
2: entrato
1: Valentina.
2: In diretta.
4: Grazie a voi.
1: Ciao, alla prossima. Ciao, grazie mille.
2: Invece tu perché sei venuto qua a trovarmi?
1: Stefano, aspetta, lo presentiamo. Stefano Sala, ecco,
5: sì,
1: la redazione sportiva.
5: Ribuongiorno, ci siamo sentiti prima in warm-up.
2: Hai fatto l'ok?
5: Esatto, no, avevo bisogno di un'indicazione tecnica.
1: Ah, ok, quindi non dovevi venire in onda?
5: No, assolutamente.
2: No, ho detto io, ho visto con la barba, ho detto magari...
5: fa piacere.
2: Che indicazione volevi?
5: Io non lo so se è privacy, ha chiamato un'ascoltatrice, voleva sapere una canzone che è passata durante warm up, il titolo.
2: Ah, sì. Andiamo, vediamo.
1: Basta che se lo dici.
2: Dov'è? Che ora erano? Vediamo un po', bisogna tornare
5: indietro. Ligabue.
2: Ligabue.
1: Torniamo indietro che c'è sicuramente, sarà quella nuova di Ligabue, probabilmente. Vediamo, vediamo. Mezzogiorno.
5: Tu direi, ma io non ho
3: sarà le 12, le 13.
1: Sì, eccola qua, eccola. Qualcosa per te.
5: Tutto in diretta.
1: Nuova. Qualcosa per te. Era nuova.
5: Perfetto, per quello non ho colto. Titolo, possiamo dirlo.
1: Qualcosa,
5: sì.
1: Qualcosa per te.
5: Qualcosa. Ah, qualcosa.
1: Non era detto, oh, qualcosa per
5: ragazzi,
1: te.
5: Ragazzi, qua
1: è il titolo.
5: Oh, siamo attenti ai nostri radioascoltatori, però abbiamo dimostrato.
2: Beh, avete del pubblico, quelli che seguono l'hockey, sono molto attenti anche loro alla musica.
5: Bene, vi ringrazio.
1: Ma grazie a te, Stefano. Quando vuoi, siamo qua.
5: Per la barba.
2: Appuntamenti sportivi veloci del weekend.
5: Beh, stasera, Fuorigioco Weekend, il nuovo appuntamento. E dopo ci vediamo lunedì con Fuorigioco.
2: Bene. Ciao.

0: Che bella la voce di Taylor Swift. Siamo alle 16:14, buon pomeriggio. Volevo far sentire questo, forse l'abbiamo azzeccato, forse vediamo un pochettino.
1: Buongiorno tenori.
2: Buongiorno. No.
1: Passo le mie giornate tra numeri, deduzioni e dichiarazioni.
2: Cosa
1: sono?
0: È la signora delle tasse.
2: Sì, contabile.
0: È l'esattrice.
3: Ragionier.
0: Ma non lo so, può anche darsi, no? Magari ci scrive cosa
3: genere,
0: però sai,
3: robe uno...
0: tra dichiarazioni vuol dire che sei o a Mendrisio, sei da qualche parte, ti metti lì fai quello che controlla le tasse, insomma, forse, non lo so. C'era qualcos'altro?
2: Ce ne sono altri, perché per esempio c'è un nostro ascoltatore che dice: prendo regolarmente multe, ma non perché sono indisciplinato, perché sono in giro tutto il giorno, ecco, vedi? Quindi evidentemente, non lo so, cosa fa secondo voi?
0: Se prende le multe tutto il giorno?
2: Farà il corriere, l'autista, insomma, in qualche maniera.
0: Però devi fare attenzione, perché non devi lasciarla furgone dappertutto.
3: Noi abbiamo chiesto che lavoro fai.
2: Appunto.
3: Il lavoro non è prendere multe.
2: Però evidentemente fa parte del suo lavoro, che noi non sappiamo. Penso che sia autista, una roba del genere.
3: Diciamo che
2: corriere,
3: chi viaggia
2: ha scritto,
3: è a rischio.
2: Ha scritto
3: multe,
2: corriere,
3: sì.
2: Corriere.
0: Proviamo a sentire la Lara cosa dice.
2: C'è Lara,
0: finale 63.
2: Ok, allora vado. Vediamo un attimo, vai.
0: Sentiamo la Lara.
4: Ciao, vai. Tre tenori.
2: Ciao.
4: Io faccio un lavoro che quando torno a casa lo inizio da capo. Ciao.
2: Pulizie. Magari le pulizie, certo, potrebbe essere un'impresa di pulizia, una cosa del genere. Credo, non lo so, magari confermacelo, Lara.
0: 079-449-9537. Giulie e Brescia.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Grazie.
1: Lavoro in cantiere, se il tempo è bello e tutto il giorno io uso il cannello. Cosa faccio?
2: Beh, sono quelli che fanno le terrazze, impermeabilizzazioni, credo, non lo so, altre cose non me ne vengono in mente. Non so voi ragazzi, cosa avete in mente voi?
3: Non mi viene in cantiere, non so cos'è il cannello.
2: È quello del gas, quello che ti fa uscire la fiamma con una potenza abbastanza forte.
3: Ossidrica.
2: Da sciogliere. Beh no, l'ossidrica no, è quella che
3: fa gli asfalti.
2: È quella che taglia il ferro. No, ma ecco, può anche essere. Può anche essere, magari ce lo scrive lui.
3: Scalda
2: adesso.
3: Scalda le plastiche. Anche. Quelli che con la fiamma lì cosa fai?
2: Sì. Non lo so cosa fai con la. No, ma di solito si mette la carta catramata sulle terrazze, i bordi con il catrame, lo che scaldi quello. Proprio con il cannello.
4: È incredibile perché stanno arrivando un sacco di indovinelli.
2: Sì.
4: Sono proprio indovinelli fatti su quelle che sono le professioni.
2: Sì.
4: Allora, cosa facciamo? Abbiamo qualche consiglio? Ci sì. ritroviamo tra poco con Gabbani e poi c'è anche la canzone di Valerio.
2: Ah, ecco, perfetto.
5: Noi, con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
6: Salve, dove la porto?
7: Dal mio partner BMW, grazie.
6: Andata e ritorno?
7: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
8: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
11: Risparmia alla Migros, 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch.
12: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
13: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
12: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
14: A tutto Pilates!
15: A tutto Pilates!
14: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
16: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
17: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
18: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: Diciamo proprio ieri, eh?
1: Sì, del video, non del video, dello scimpanzé che ballava.
0: Sì, dello scimpanzé e di lui che è uno dei giudici di X Factor che è ricominciato. Non so se tu hai visto qualcosa?
2: No.
0: Io sono capitato per caso. Sai che sono capitato per caso l'altra sera, ma doveva essere la replica perché c'è stato qualche giorno fa. Mi sono fermato perché ho sentito due o tre cose belle. Certo, devo dire la verità, belle.
2: Io davanti a un programma mette quella gente lì in giuria, non scusate.
0: Per Gabbani?
2: Ma no, ma Gabbani ancora, ma non
0: Irama?
2: Ma dai,
0: cioè, no, a me ha fatto sorridere la sorella, le due sorelle, c'è Paola e Chiara, una delle due.
2: Lei
0: sì, mi ha fatto un po' strano, ma non l'ho riconosciuta neanche subito. Uh-huh. No? Infatti, devo chiedere, ma chi è? E cosa? E
1: dopo perché non l'hai conosciuta?
0: E non so, me le ricordo.
1: Cioè,
0: visivamente.
1: Sì, tu te li ricordi magari vent'anni fa, ovviamente.
0: Non immaginavo lì. E poi, vabbè, c'è Jack La Furia. Lui è bravo, dai, scusa.
2: Certo. Cioè, ma sì, mi piace il personaggio.
0: Sì,
2: però
0: ci deve essere un po' di personaggio, sì, un programma televisivo di un certo tipo.
2: No, certo.
0: Però devo dire la verità, che i ragazzi
1: sono anche competenti.
2: Ma i ragazzi sono sempre bravi. Quelli che vanno, ce ne sono tanti bravi.
1: Beh, Jake La Furia ne sa di musica, se per quello. Molto preparato. Irama non lo so perché non l'ho visto, cioè non ho visto quella parte lì, però cioè, Jake lo seguivo già da
0: prima. Irama, quando passa qualche ragazzina,
2: partito da tre anni e lo metti lì a fare giuria, dai, ma rispettiamo quelli che hanno una certa esperienza.
1: Secondo me non c'era nessun altro, quindi non lo so.
0: Beh, ma però deve portare anche qualcosa al programma, chiaro, in senso di più giovani, di un po' di immagine ci sta.
2: Allora mettiamo lì
0: Vabbè, la canzone, facciamo cantare la signorina che è più brava,
2: Sì.
3: La canzone del tenore.
1: Io la candiderei come giudice di X Factor, questa, la vocalist qui. fai pure partire la canzone. La canzone scelta da me in questo caso è una canzone dei Toto. I Toto nella fase, diciamo, quella calante dal punto di vista di successo. Magari una canzone che non ha avuto così grandissimo peccato, perché secondo me è veramente molto bella. È intitolata Stop Loving You, che era di un album del 1988. La ricordo in particolare perché ce l'avevo su cassetta, che mi hanno fregato, tra l'altro. Vabbè, insomma, ce la riascoltiamo.

0: Stop Loving You con i Toto, la canzone del tenore, in questo caso nel nostro appuntamento nella seconda ora con i tenori di questo venerdì.
1: Allora, manca il tenore Pellegrini che arriverà nella prossima ora, con la sua canzone. Nel frattempo stavo pensando a una cosa che mi è capitata oggi, perché oggi ho avuto una giornata di quelle veramente intense, casino, fai, c'era tira qua gli esercizi e intanto aspettavo un pacchetto che doveva arrivare
2: dal corriere,
1: no, proprio dalla posta. E normalmente, che secondo me è già, so che siamo in tanti a pensarla così, ma non si può fare altro, quando ti viene consegnata la posta e tu aspetti, magari c'hai anche il giornale, perché c'è ancora quelli che
0: certo,
1: lo leggono,
0: qualcuno lo legge, certo,
1: sì. Cioè, e dunque lo aspetti, arriva a mezzogiorno e mezza, cioè il giornale già la mattina tra virgolette è vecchio, perché dopo ti vedi le tue cose in internet,
0: se poi arriva dopo mezzogiorno,
1: cioè, dopo mezzogiorno la posta a un certo punto, perché io ho avuto mille cose da fare, poi dopo ho dovuto docciarmi veloce prima di venire qua, perché altrimenti non sarebbe stato molto bello, fatto la ginnastica per il mio ginocchio, tutte queste cose qua. E la posta alle 2:20, sai quei fatti che tu dici, io aspettavo, e dunque dici solitamente 12:20, 12:30 arrivano, sembrano quelle cose fatte apposta, antipatiche, che ti succedono, perché dici, cioè sono lì, aspetto 2:20. A parte il discorso della posta, quello che puoi, però ci sono quelle situazioni strane dove tu vuoi qualcosa, aspetti qualcosa e ti ritrovi poi a non averlo, o magari a dover aspettare ancora di più, ma proprio perché tu brami quel qualcosa.
0: Ma quindi,
1: no?
0: Sì, effettivamente.
1: C'è un che di particolare.
2: Ma alla fine è arrivato? No?
1: Esatto, sì, è arrivato in ritardo, non ho fatto tempo anche a aprire il pacchetto, volevo vedere se era tutto a posto, ho dovuto correre e dunque andrà stasera. Però
0: cos'era?
1: Sembra, però la famosa
0: era quello
1: legge
0: che mi raccontavi?
1: Murphy. Sì, quello anche
0: manca
1: quello.
0: Un pezzo.
1: Sì, quello anche quello. Okay. Dico, no? Però sai quando fai quelle... La legge di Murphy arriva sempre nel momento sbagliato, o perlomeno si chiama proprio così, perché tu hai qualcosa da fare, hai qualcosa da dire in un certo modo, e poi dopo ti capitano
0: tante altre cose,
1: ti capita di tutto perché quella cosa non debba succedere o non ci sia, dunque sono un po' su chi va là.
2: Ma a me di tutto questo che hai detto mi interessa una cosa sola, cos'era che aspettavi?
1: Signor Pellegrini,
0: scusa, no, ma credo che tutti gli ascoltatori volevano sapere questa
1: allora,
0: roba.
1: Aspettavo due o tre cose elettroniche, tra
2: allora sentiamo
1: cose.
2: I nostri ascoltatori a vedere se sanno cosa aspettare.
1: Ecco, no, dai, non possono saperlo. No,
0: vabbè,
1: no.
0: Ma se facciamolo indovinare. Secondo voi cosa aspettate?
1: Ma tanto poi dopo non lo dirò mai.
0: Vabbè,
1: non
0: ma
1: te
0: allora,
1: lo dico.
0: Scusa,
1: posso dirne una parte? Posso
2: dire no, non dire niente, lasciamo ampio lo spazio.
1: Non è niente di chissà che cosa, stratosfera.
2: Era roba da mangiare.
1: No. Sono robe elettroniche.
2: Robe elettroniche.
0: Io lo so, io lo
1: non
0: so.
1: Non pensare male.
0: Io lo so.
2: ma
0: si può, ma perché?
2: Cari ascoltatori, che premio gli diamo?
1: Il premio?
0: Ma tu sei quello dei premi, ma non abbiamo nulla da regalare.
2: Aspetta che ha scritto qualche gentile. C'è lo zio Pino che ha detto qualcosa qua.
0: Cosa? Radio. Qualcuno ha scritto radio. È una radio?
1: Ha a che fare con le radio.
0: Ok.
1: Sì.
2: Radio transistor per amatori.
1: Ma anche se
2: ho visto che hai messo l'antenna
0: delle
2: sulla macchina.
0: Qualcuno ha scritto. Delle cuffie qualcuno ha scritto.
1: Non sono delle cuffie, no.
0: Chiavetta USB?
1: No, non è una chiavetta USB.
0: Niente. Cosa avrai mai ordinato, Boris?
2: Wireless.
0: No.
2: Un'antenna per trasmettere su via Carona.
1: Anche
0: un'antenna
1: anche
0: che arriva fino in paradiso.
1: Anche se vuoi, anche dai. No stress.
0: Un tecnico del suono, dicono qua, non so.
1: Ordinato un tecnico del suono.
0: Dicono così.
1: Vabbè,

0: Io sono tornato a un vecchio hobby che avevo già da piccolo negli anni 80, poi l'ho lasciato perdere un po', non mai del tutto, e diciamo che complice il fatto di quest'estate di restare a casa mi è
1: tra tante altre cose
0: ho detto ma perché non torniamo a fare anche quello, anche perché ho degli amici che continuano a chiacchierare, perché si chiacchiera anche lì praticamente. Una volta si chiamavano i CB, no? La Citizen Band, dunque c'erano delle frequenze a disposizione dove a livello cittadino ti trovavi soprattutto la sera e chiacchierare, e dunque ho rimesso un po' in piedi questa cosa qua.
1: Non so perché mi vengono in mente i camionisti, perché
0: loro utilizzano anche loro appunto questa frequenza particolare, dunque il CB, per vuoi per comunicare tra di loro per quello che succede sulle strade, per quello che c'è, e ogni tanto diciamo che sono un po' i casinari della frequenza, perché loro sono quelli che urlano un po', fanno un po' tanto colore,
1: insomma,
0: no?
1: Qua la gente vuole sapere cosa hai ordinato.
0: È ordinato un qualcosa che mi serve per quella situazione lì,
1: non è un robot.
2: Ti sei riappassionato?
0: Mi sono riappassionato
2: mondo,
0: a questo, tant'è che ce l'ho in macchina adesso anche, e dunque faccio quattro chiacchiere quando vengo al lavoro, quando torno a casa come se non chiacchieri già abbastanza, e so c'è tutta un po' di gente attorno che ascolta Radio 3i.
1: Ma hai le mani sul volante quando chiacchieri?
0: No, puoi utilizzarlo, il microfono puoi utilizzarlo anche quando guidi,
1: senza toccare nulla, chiaramente.
0: Tu parli tranquillamente e vai,
2: il CB,
0: si chiamava così. Poi se vuoi, se cresci, puoi fare gli esami di radioamatore, fai mille cose diverse.
1: Nel corso dell'uso che ne hai fatto, non dico adesso ma anche in passato, con chi hai parlato più lontano? Cioè hai avuto occasione di parlare con qualcuno magari dall'altra parte del mondo?
0: Ci sono possibilità per parlare a livello diciamo locale, che è poi il suo scopo, e poi ci sono delle situazioni di adesso devo entrare un po' nel tecnico, però.
1: Ma solamente una località che ti è rimasta
0: diciamo
1: impressa.
0: Come messo il cielo, come sono messe le nuvole, come sono messe le... tu vai da una parte e rimbalzi dall'altra, non sai dove vai. Dunque io da più giovane abbiamo fatto tanti collegamenti con l'Inghilterra, con la Francia, con la Spagna, ancora adesso si usano queste situazioni qua.
1: Bello,
0: fatevi appassionare da queste cose vecchie, perché invece di stare al telefono quando sei a casa la sera e continui a scrollare, a fare questo, quello e quell'altro, almeno se hai un apparato del genere ci sono tanti amici, parli, ridi e scherzi, e sei più vivo,
1: ed è un modo diverso per passare il tempo, comunicare, insomma.
0: 16:40, la reclame, ci troviamo tra poco.
1: Vai.
3: I tre tenori, con voi Spilfaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Due giorni, due novità, la nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen, il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
5: Copra l'occhio sinistro, cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano. È grave.
5: No, signora, è ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e cinque faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione!
9: Gli Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
10: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
11: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
12: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino a 60% di sconto. Incredibile. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.
3: Questa è Radio 3i.

0: Vabbè, chi lo sa, dai, io ho avuto, io almeno perlomeno ho ancora questo hobby, non so voi, con gli hobby al di fuori della radio, c'è cioè qualcosa che magari si può proporre, fare, non il telefono, non il tempo perso a scrollare, eh. Se c'è qualcos'altro, lì dopo lì è un po' peccato.
1: Io mi diverto, a riparare un sacco di cose. Questo
0: ripari?
1: Sì, mi rilassa quella cosa lì, qualcosa di elettrico, queste cose qua, mi piace molto.
0: Saldatore, anche, fai... anche. Io l'altro giorno ho saldato un cavo,
1: davvero?
0: Ho deciso che io e il saldatore non andiamo molto d'accordo.
1: Perché?
0: Perché fai un po' di casino. Poi c'è quell'odore di stagno, quella cosa particolare.
1: Sì, no? Ma anche quello è il bello.
0: Sai, tu devi mettere una goccia grande così in un filo, ti viene giù un coso grosso così, diventa.
1: Questo perché prima devi intingerlo nell'altra sua cosa che c'è, la vaschettina dentro, cos'è che c'è dentro? Non so cosa c'è.
0: Non hai mai saldato niente, signor Pellegrini?
2: No, non hai
0: provato a fare una saldatura da qualche parte.
2: Io a mia moglie glielo dico sempre: guarda, sposavi un altro, ti faceva tutte le cose.
1: Beh, ma
2: io
1: hobby del giardinaggio un po' ce l'hai.
2: No, è un obbligo.
1: Non
2: è un hobby. Obbligo di tagliare il prato, stiamo già discutendo perché l'anno prossimo subentrerà Ambrogio.
0: Hai preso il taglia?
2: Sì,
0: basta. Va bene, e tu hai il prato.
2: Io non ho voglia, poi più fare, liscio, non ho voglia, lavoro. Faccio le mie cose, quando vado a casa non voglio rotture di scatole.
1: Non è tutto sbagliato questa roba qua che sta dicendo, secondo me, perché ci stavo pensando anch'io a questa cosa qui.
0: Però il lavoro...
1: nobilita l'uomo.
0: Sì, no, ma porta proprio a dire, allora, lavoro già, bene, però è proprio lavorando che ti viene la voglia poi di fare qualcos'altro.
1: Bravo.
0: Cioè,
1: sì.
0: Dunque lì che nasce l'hobby, no? La voglia di cambiare un attimo, di fare
2: qualcosa. Ma io vado a camminare.
0: Io non lo so perché...
1: È un hobby,
0: io non lo so, faccio questo tipo di lavoro, però il mio hobby riguarda ancora questo,
1: è un po'
0: questo mondo,
1: sì,
0: no? Ancora.
1: Sì, sì.
0: Dunque, vedi, adesso io non so se c'è qualche CB all'ascolto, adesso parlando così
1: chiaramente,
0: ha scritto, apertamente. C'era qualche, perché i CB hanno tutti abbiamo dei soprannomi, no? Che si chiamano le sigle. Tu hai una sigla, poi hai il tuo.
2: Ma il tuo qual è?
0: Io adesso esco col mio nome. Io opero come Boris, sono l'operatore Boris.
2: Okay,
0: uscivo come Oscar quando ero piccolo.
2: Come mai?
0: Non lo so, così. Oscar.
1: Oscar?
0: E c'è
2: perché
0: gente,
2: guardavi la super classifica show.
0: No, le di Oscar, guardavo. No, c'è ancora adesso qualcuno che mi incontra qualche parte e dice ciao Oscar, cioè,
2: è vero.
1: Beh, come
0: vero,
1: a te dico
2: certo,
1: Charlie,
2: certo.
1: Ecco, quindi
2: cioè,
1: vedi quelle cose che rimangono
0: è un po' quello, no? E c'era, vedi qua dice saluti da Scintilla.
1: Poi
0: dice Scintilla, quella è la fiora della matta, no, era la sigla era Scintilla.
2: Mi hai fatto venire in mente,
0: signor Pellegrini, che sigla vorrebbe scegliere se un giorno
2: non lo
0: divento
2: so,
0: un CB?
2: Però mi hai fatto venire in mente un elettricista del mio paese
1: che si chiama Scintilla.
2: No, lo chiamavano Capitan Scintilla.
1: Che c'è anche un comico che si chiama Scintilla,
2: era Capitan Scintilla. E mi ricordo che un mio compagno di scuola, che questa cosa qua mi è rimasta in mente dalle scuole medie, no? Il Capitan Scintilla era andato a fargli l'impianto nella casa che stava costruendo suo papà e gli aveva fatto l'interruttore che per accendere sopra dovevi andare da basso. E viceversa.
0: Beh, altro che Scintilla.
1: Insomma, si teneva comunque in forma, però.
0: Comunque, vedi, ognuno sceglie.
2: Sembra una barzelletta,
0: no,
2: ma
0: però,
2: è
0: bello. Qui invece è che il soprannome te lo scegli tu, no?
2: Sì.
0: Beh, Oscar è un nome, però adesso i personaggi locali che mi vengono in mente qua, c'è un personaggio, un ragazzo con cui parlo, si chiama Castoro.
1: Castoro,
0: c'è la Stella, c'è il Levis, ci sono. Ognuno sceglie il suo, dunque, quello che tu ti adatta, non so, cuffia. Non so,
2: Mister Cuffia.
0: Sono il Cuffia, operatore.
2: Uè,
0: Riccardo.
2: Ciao, sono il Cuffia.
1: Puoi parlare, puoi parlare contemporaneamente con.
0: No, uno alla volta.
1: Ah, uno alla volta.
0: Questa è un po' la. Questa si chiama ruota.
2: E come fai a passare? Dici passo.
0: No, passo non lo usa più nessuno, dai. Cioè,
1: noi siamo abituati a quello.
2: Come fai?
1: No,
2: se tu stai parlando
0: finisco,
2: e io
0: dico,
2: sono in coda, come
0: ecco,
2: capisco?
0: Bla bla bla, racconto qualcosa, dico a te, Riccardo.
1: Aspetta,
2: perché tu vedi chi c'è.
0: No,
1: ma come inizi la conversazione?
0: O entri in una di queste ruote, si chiamano ruote, che sta già parlando qualcuno, c'è già qualcuno che parla, tu fermi la discussione dicendo break, cioè
1: break,
0: stop,
1: okay.
0: Ecco, e ti fanno entrare, oppure se vuoi partire da solo puoi fare una chiamata, sto sul canale 35, dici
2: certo.
0: CQ35,
2: come le chat qualcuno. Una volta
0: sì,
2: quando entravi,
0: è quella la bellezza, va bene, dai,
2: tutti già... uomini.
0: No, ma no, appena no. Salutato la Stella.
2: Ah, ok, va bene, te la son persa.

0: Il mondo degli hobby è bellissimo, perché vero, ognuno fa quello che più gli piace.
1: A ognuno il suo, insomma.
0: Giusto. Allora, 16:54, dobbiamo chiudere la seconda ora.
2: Esatto, e quindi tra poco c'è l'informazione e poi l'ultima ora di questa settimana.
1: Che non abbiamo fatto le richieste però oggi, e sai no. Che venerdì ogni tanto davamo spazio anche ai nostri ascoltatori.
0: Se qualcuno vuole richiedere, no, 079-449-9537.
3: I tre tenori, con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi.

0: serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
1: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
4: Skoda.
5: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
8: 16:58.
9: Ticino News.
10: Al microfono Gianluca Albisetti. Trovato senza vita il corpo del 58enne scomparso ieri in Valle Maggio, lo ha comunicato oggi la polizia cantonale. Le ricerche si sono concentrate nella zona di Cavernio. In mattinata le autorità hanno trovato l'uomo nel fiume Maggia. Stando ad una prima ricostruzione, il 58enne cittadino svizzero della regione è rimasto vittima di una caduta di circa 6 metri. Ancora la cronaca, truffe agli anziani, ci risiamo ancora. Ancora chiamate sciocche per estorcere del denaro in manette, questa volta un 31enne. Ce ne parla Filippo Susli.
11: Questo mercoledì le autorità hanno arrestato un 31enne cittadino ceco residente in Repubblica Ceca. Il fermo è avvenuto a Tuzis dopo una segnalazione mentre l'uomo si allontanava dal Ticino. È sospettato di aver preso parte a delle truffe ai danni di anziani, le cosiddette chiamate shock, avvenute in Riviera e nel Mendrisiotto. Il modus operandi ricalca quello evidenziato a più riprese in passato. In questa situazione gli autori, spacciandosi per una persona attiva in campo medico, hanno richiesto alle vittime con insistenza un'importante somma di denaro, necessaria a coprire presunte cure a un familiare affetto da una grave malattia. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione, hanno messo sotto pressione le vittime, inducendole così a consegnare il denaro, alcune migliaia di franchi e diversi oggetti preziosi. L'ipotesi di reato nei confronti del 31enne è di ripetuta truffa. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Buzzi.
10: Da studio ora Romano Bianchi per le anticipazioni della scaletta odierna di Ticino News Sera.
12: Sì, sarà un'edizione che tornerà a concentrarsi soprattutto sulla politica. In apertura vi proporremo infatti l'intervista al coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, che taglia corto. Di fatto l'alta vigilanza dice non va estesa anche a Norman Gobbi, siamo sotto attacco. E sulla crisi interna alla Lega, ma anche sul caso Zali e sulla difficile situazione istituzionale, abbiamo interpellato anche l'ex presidente del PLR Fulvio Pelli. Vi proporremo la sua lettura e la sua analisi. Poi fra i temi ci occuperemo dei rincari eccezionali che stanno subendo in queste ore il diesel ma anche la nafta. Il gasolio, pensate, ha superato il suo record storico. Andremo a Balerna poi, dove continua a far discutere la chiusura del parco acquatico California. Francesca Facchiano è andata sul posto per raccogliere informazioni. Poi infine fra i vari temi andremo anche a Corippo, dove questo weekend si festeggiano i 50 anni dell'omonima associazione.
10: Grazie Romano, noi andiamo avanti. Conferenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa a Lugano. Fino a 2000 militari saranno impiegati per garantire la sicurezza il 3 e il 4 dicembre. Sentiamo Alessandro Cocca.
4: Il Consiglio federale ha autorizzato l'impiego di un massimo di 2.000 militari per garantire la sicurezza della conferenza.

0: conferenza ministeriale dell'OSCE che si terrà a Lugano il 3-4 dicembre. L'esercito affiancherà la polizia cantonale ticinese occupandosi fra l'altro della protezione di obiettivi sensibili, della sorveglianza, della ricognizione aerea, dei trasporti e della logistica. Prevista anche una limitazione temporanea dello spazio aereo dal 30 novembre al 4 dicembre, sarà infatti istituita una zona di restrizione con un raggio di 46 km attorno a Lugano. Le forze aeree svizzere, in collaborazione con la polizia ticinese e l'aeronautica militare italiana, garantiranno una sorveglianza rafforzata. La conferenza concluderà la presidenza svizzera dell'OSCE e porterà a Lugano delegazioni di alto rango dei 57 stati partecipanti, oltre a rappresentanti di media, organizzazioni internazionali e società civile. La confederazione coprirà l'80% dei costi delle misure di sicurezza.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
2: Infotraffico.
3: Venerdì fa rima con traffico, iniziamo dalle segnalazioni sulla 2, qua traffico tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2, anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, traffico fortemente rallentato anche da Castagnola verso la dogana di Gandria, rallentamenti poi sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, qua su più tratti in direzione dell'Italia, infine ancora disagi segnalati nella direzione opposta da Agno a Manno.
2: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
4: Previsioni del tempo.
3: Per quanto riguarda la giornata di domani, al mattino sul sottocenere e in Engadina alcuni banchi di nubi basse residue, per il resto giornata abbastanza soleggiata con le massime sui 24 gradi.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Eccoci qua, Amy Winehouse, per aprire questa terza ora di oggi con i tenori. Sono le 17:07 minuti. Buon rientro a chi sta rientrando. Aggiornateci sulla situazione traffico.
1: Tra l'altro mi viene in mente proprio di Amy Winehouse, anche lei effettivamente la disgrazia di essere, insomma, morta a 27 anni, e oggi è l'anniversario della morte di Jimi Hendrix.
0: Lo mettiamo
1: anche
0: subito.
1: Anche lui a 27 anni.
2: Vuole farlo subito?
0: Visto che l'abbiamo citato, sennò giù, dopo lo citiamo due volte.
1: Era il 1970, era proprio il 18 di settembre.
0: I 27. Io ero una volta
1: Jimmy
0: ero convinto,
1: con la I normale, credo.
0: Ero convinto di morire a 36 anni, io, no? E mi ricordo che lo dicevo sempre. Dicevo, io ho 36 anni, guarda che sono quasi al doppio.
1: E mi ricordo che... Ma meno male, caspita.
0: Perché? Non l'ho mai raccontato, perché...
2: Credo di arrivarci...
0: Dalla seduta spiritica...
2: Sì, c'era qualcosa che mi avevi raccontato.
0: Avevamo fatto una seduta spiritica in Quinta Geometri.
2: Le sedute spiritiche.
0: Guarda, era una cosa drammatica, perché...
2: Serie queste cose.
0: Poi abbiamo beccato che c'era uno dei quattro che eravamo lì che... la falsavano,
1: okay.
0: Però di fatto che cosa è successo? Che questa persona con la quale abbiamo parlato, perché comunque si parlava attraverso delle cose, ha detto due cose. Ha detto che io sarei morto a 36 anni.
1: Aiuto.
0: E di un mio compagno di classe ha detto che sarebbe morto lo stesso anno. Il caso ha voluto purtroppo che un mese prima degli esami di maturità questo mio compagno ha fatto un incidente in moto e è morto.
1: Aiuto.
0: Quindi questa cosa qua, quando è tornata alla mente, perché al momento presi dalla disgrazia non ci abbiamo pensato, quando è tornata alla mente, che il mio amico lì si chiamava Toro, neanche farlo apposta, Marco, un giorno mi ha detto, oh, ma sai che ci pensavo ieri? Guarda che lui, ti ricordi quella volta là? E proprio lui mi dice, di te aveva detto così. E io l'ho immagazzinata anche con, dicevo, vabbè, 36 anni vado.
1: Qui, quanti anni avevi tu?
0: Fai conti. 17-18 anni, la maturità.
2: Perché poi ti sembravano lontanissimi.
0: Che era il doppio,
2: no?
0: Cioè, esatto, allora ti sembrava lontanissimo. E mi ricordo che ogni volta che lo dicevo c'era la povera Maria Mazzarella che mi guardava strano, no? E il giorno che io ho compiuto 36 anni, lei è venuta e mi ha abbracciato. Perché gli aveva colpito anche lei
2: sono racconti particolari. Però su queste cose qua veramente bisogna avere,
0: non si scherza, davvero,
2: rispetto.
0: No, perché io me la sono portata.
2: Uno può credere, non credere.
1: Sì, sì, ma lì a prescindere, però in ogni caso.
0: Cioè, io me la sono portata dietro per tanti anni.
1: Ti ha condizionato questa
0: cosa. Sai che ho fatto anni che il giorno dei morti, chiuso o aperto che era il cimitero di Casbeno vicino Varese, io lavoravo in discoteca lo Zodiaco per quell'anno lì, e la domenica sera che era buio andavo giù al cimitero di Casbeno, saltavo dentro,
1: ma aiuto,
0: sì,
1: mia, ragazzi,
0: e andavo davanti alla tomba di questo mio compagno di classe e gli parlavo, gli dicevo, ma secondo te dipende qualcosa da quella, perché comunque avevo questo, l'ho avuto per bel po'
2: di
0: anni.
2: Se ti sente qualche produttore di Netflix, poi dopo fanno una serie
1: davvero. Potrebbe essere la trama di una serie, quindi
2: Jimi Hendrix,
1: visto che l'abbiamo Jimi citato Hendrix. Jimi Hendrix, eccolo qui. Hey Joe,
0: lui ha dato 11 anni prima, 27.

0: Dunque ci lasciava oggi, 18 settembre, in che anno? Era
1: 1970.
0: 70, sì, 70. Nel 1970, ma quanto tempo è passato e quanto ancora è attuale ascoltare.
2: Ma è lui
0: la
2: che è morto,
0: musica,
2: come dicevate prima?
0: Sì, sì, ecco, sì, sì. Soffocato, proprio vomito.
2: Ecco.
0: E questo è quello che si dice. E non è poi, tra le altre cose, l'unico artista a cui è capitata questa situazione.
1: No, anche Jimi Hendrix, Jim Morrison.
0: Ci sono, dopo uno vai a vedere, cioè insomma i personaggi sono personaggi che la propria vita non l'hanno considerata tantissimo dal punto di vista della salute, cioè nel senso che hanno sempre esagerato,
1: sì, diciamo che
0: un
1: era
0: po'
1: quasi,
0: in determinate cose.
1: Diciamo che parecchi artisti di quel periodo hanno affrontato la vita in maniera magari un pochino così, un po' troppo sportiva, ecco, mettiamola così, purtroppo.
0: Sportiva?
1: Sì, vabbè. Insomma,
0: come siamo eleganti.
1: Come vuoi dire, insomma. C'è la nuova canzone di Elisa, è intitolata Kitsugi, che non so se sapete, è quell'arte di mettere insieme i cocci delle tazze rotte con l'oro, è una tecnica giapponese.

0: Pellegrini e Valerio Ventura. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
1: Yusk festeggia il suo 20° anniversario con fantastiche offerte. Risparmia ora dal 20 al 60% su molti mobili per sala da pranzo e dal 30 al 70% su molti piumini, trapunte e guanciali. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cosa vede qui?
3: Un body check lungo la balaustra.
2: Un body che? E qui?
3: Un gol in power play.
2: E nient'altro?
3: Ah sì, era in fuorigioco.
4: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: Amore, andiamo al salone del camper.
6: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
5: Davvero?
6: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
5: Wow, andiamo!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
12: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino al 60% di sconto. Incredibile. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.

0: Già capito da dire voglio tutto e subito. Cioè ci sta, no?
1: Tutto adesso.
0: Ah,
1: tutto
0: allora, adesso, 17:24 dobbiamo andare sulle strade perché ci sono un po' di problemi.
2: Ci sono diversi problemi perché sulla A2 a causa di un mezzo pesante in avaria la galleria del Gottardo è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. In Ticino ci sono rallentamenti con coda sulla A2 tra Rivera e Mendrisio in più tratti in direzione sud, sulla A2 da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, da Castagnola verso la dogana di Gandria, inoltre anche sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. E sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia.
0: Io
1: anche al Gottardo,
0: sai che vedo
2: sì, c'è la galleria chiusa, avevamo detto
1: 4 chilometri andare in su e 3 venire in giù, sì.
0: E poi a salire da Mendrisio in direzione di Lugano in questo momento stanno dando traffico abbastanza intenso, non lo vedo dalla cartina
2: in direzione nord?
0: In direzione nord, sì, da Mendrisio a Lugano vedo 34 minuti
1: allora,
0: però sai le mie cartine prendiamo sempre a Sasamai come si dice, ecco, va bene. Allora, la canzone del tenore, eccolo qua.
3: Canzone del tenore.
1: Allora, questa canzone l'ho scelta per una serie di motivi. Primo, oggi è venerdì, quindi ho scelto un pezzo disco proprio per animare un po' la situazione. Secondo, questo qua è un pezzo che risale a fine anni 70 e in quel momento stava cambiando un po' tutto, no? Arrivava la disco music, quella vera, erano appena nate le radio e io mi ricordo che ho avuto la fortuna di iniziare a far radio mettendo anche questo vinile qui. Ma la cosa che mi affascina è che non ci rendavamo conto in quel momento che stavamo cambiando la storia.

0: adesso mi è venuta voglia di Sylvester e questo è stato il pezzo più rappresentativo, però questo weekend mi ascolterò e consiglio a chi ha Spotify di farlo l'album Stars di Sylvester, che è molto bello Stars. C'è anche il singolo dentro, lì c'è Who Loves Somebody, adesso non mi ricordo bene, c'è l'ultimo pezzo del lato B, quindi dovrebbe essere l'ultimo pezzo del CD, che è un pezzo pazzesco perché è fatto solo praticamente col basso. Niente, se avete Spotify andate,
1: cioè, ma lui ha sperimentato tanto, cioè,
2: ha cambiato un po' il volto della musica, la musica dance, che
0: Sylvester
2: un genere tutto suo,
0: lui anche lui, come dicevamo, se n'è andato molto giovane.
2: Da.
1: Sempre per quanto riguarda il traffico, c'è la Fra che scrive, che scrive: ciao, per informazione, attenzione, Lugano Nord Grancia, cioè prima della galleria, 32 minuti.
0: Mamma mia.
1: È tanto, eh?
2: Tantissimo.
0: I need to love somebody.
2: I need to love somebody.
0: Cercatela.
2: Intanto noi abbiamo Max Gazzè che ci riporta indietro di qualche anno, esattamente 12 anni fa, 11-12. Questa è La vita com'è. Fossi qui dipende.

0: Allora, abbiamo una bella situazione del traffico raccontata come il fo. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi. Allora, situazione traffico, direzione nord, da Mendrisio verso Airolo. Io adesso poi uscirò a Bellinzona, ma da Mendrisio verso Airolo traffico intenso, ma viaggia. Hanno messo l'80 in diversi punti. Mentre il traffico che vedo scendere verso sud è proprio un bel disastro. Hanno attivato i semafori, c'è colonna anche già al dosso di Taverne e niente, abbiate pazienza.
2: Assunta.
3: Bravo.
4: C'è un altro aggiornamento, perché in direzione sud, tra l'area di servizio di Coldrero e la frontiera di Chiasso, c'è colonna con 25 minuti di ritardo.
2: Io lo sapevo, non dovevo dire che è bello al mare. Sì. Tutti che vanno al mare adesso.
0: Vabbè, scusami, no, ma anche adesso, perché 17:35, ma magari ora delle 18, magari.
4: Si spera.
0: Dobbiamo scendere anche noi. Io che giro. No, ieri ho fatto il giro, sono arrivato a Mendrisio invece
2: con l'autostrada.
0: Sì, io solitamente esco a Chiasso la prima, dunque dove c'è zona Serfontana, e poi vado a Morbio. Ieri sera mi sono fatto il giro della Valle di Mugio, nel senso che salgo, vado a Castel San Pietro, così vedo il ponte, che bello, poi passando vedo giù, poi dopo torno a Morbio. È un bel giro anche quello.
2: Però è viaggi comodo.
0: Ma sì, viaggi comodo.
2: Tranquillo.
0: Ma.
5: Scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore.
0: Ecco qua. Allora.
4: Beh, oggi abbiamo scelto delle band pop al femminile che hanno un po' caratterizzato un po' gli anni 80, gli anni 70 e gli anni 90. E quindi abbiamo tre gruppi femminili. Il primo è quello delle Spice Girls ed è questo.
6: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never.
2: Il secondo, Bananarama.
6: I'm your Venus, I'm your fire, your desire.
0: Mentre negli anni 70, giusto, troviamo loro.
4: Quindi riepilogo, la canzone 1, se volete votarla, è questa.
2: La canzone numero 2 è questa.
0: E la canzone numero 3 è questa.
4: Votate 079-449-9537.
7: I tre tenori, con voi Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
8: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
9: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
10: Palo Alto.
9: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
11: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
12: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7,35 franchi, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
13: A tutto Pilates!
14: A tutto Pilates!
13: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
15: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute!
16: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute!

0: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Ogni momento insieme a te.

0: Allora, ci sono un po' di notizie, tra virgolette, discordanti, perché probabilmente proprio perché il traffico sta andando in questo modo a fisarmonica, andando verso sud, perché guardando un po' la carta si vede un po' meno traffico, via Suisse da tanto traffico, i nostri ascoltatori dicono da una parte c'è, dall'altra parte non c'è, bisognerebbe avere qualcuno sull'elicottero.
1: Certo, che ci dà la situazione.
0: Che ci dà la situazione. Mi ricordo quando ero a Londra c'era, non mi ricordo se era Capital o qualcuno del genere, che c'è la M25, che era la via più trafficata. Una delle vie più trafficate al mondo, addirittura questo pezzo di autostrada,
1: lo
0: fanno dall'elicottero. Sì, sì, fanno dall'elicottero e lì hai una bella situazione.
1: Ti dico che comunque la galleria del Gottardo è momentaneamente chiusa perché c'è un veicolo in avaria, un mezzo pesante, quindi sta creando qualche disagio.
0: Dunque, andando verso nord, attenzione perché poi il traffico si intensificherà ancora di più.
2: Che vuoi fare? È il suo momento ed è venerdì, quindi tutti. Il problema è.
0: Ma tu parti adesso?
2: No, io parto domani mattina.
0: Domani mattina.
2: Comodo. Calmissima.
0: Calmissima.
2: Sì, sì. Poi ritorno lunedì arriverò qua dal

0: La voce di Luis Capaldi, questa Wish You The Best, beh, tra le voci più belle negli ultimi anni, no?
1: Sì,
0: davvero,
1: ci
0: ricordano delle cose molto belle.
1: Allora, siamo quasi alla fine, ci sono aggiornamenti sul traffico prima di andare con l'ultimo brano.
0: Beh, qualcuno dice Mendrisio Agno 30 minuti. Ecco,
1: 30
0: quindi
1: minuti.
0: Insomma qualche problema c'è. Vogliamo salutare anche Evelyn che dice che è appena tornata dal mare.
1: Tanta invidia, sei stata in un posto bellissimo, bellissimo.
2: A Procida.
0: Beh, la cosa bella di Procida. Anche tu domani andrai in un
1: sì,
0: posto bellissimo.
1: Sì, no, la cosa di Procida che mi affascina è questa cosa che hanno fatto
2: le
1: tutte
2: case
1: le
2: colorate. Sono perché, stato a Procida
1: perché i pescatori quando tornavano la mattina con il pesce, no, remando, dicevano va alla mia casa viola là, e se alla casa viola c'era sull'asciura con lo schiussa, dicevo va alla mia. Ma magari non
2: proprio dicevo, con quell'accento,
1: però
2: a
1: Bunghiera.
2: Allora, no,
1: però la fascina
2: cose,
1: è bello,
2: come?
1: Tu quando arrivi da Castello, com'è che si chiama che hai fatto ieri il ponte?
2: Che scendi
1: verso,
0: se vedi
1: non
0: la casa
1: vedi la
0: uguale,
1: tua casa,
0: cioè del colore.
2: No, devo
0: già
2: girare
0: sai.
2: Un po' dietro, vedo altre case, però.
1: Pensa che bello, se vedi la tua casa e dici.
0: Però sai, lì la vedi dal mare, è un'altra cosa. Insomma, c'è un'altra cosa.
1: Il mare.
0: Ma sì.
2: Allora, no, vedi cosa fa il traffico.
1: Cosa fa?
2: Da Camignolo guardando l'autostrada era tutto fermo.
0: Sì.
2: Poi entri a Bironico, non c'è nessuno.
0: Infatti.
2: Perché? Perché forse ci sono i semafori attivi.
0: Ricordiamo
2: forse,
0: che sulla 2 tra Rivere Mendrisio in più tratti in direzione sud c'è colonna, quindi insomma sta creando qualche disagio.
1: Evelyn ha mandato una foto delle case.
2: Bello.
1: Del

0: Allora, Obama aveva preso la canzone e a Bon Jovi era piaciuta, era stato un successo incredibile. Poi dopo è arrivato l'altro, ha preso due o tre canzoni e gli hanno detto non ti permettere
1: dipende
0: mai
1: da chi
0: più
1: le prende,
0: di
1: insomma.
0: Usare le mie canzoni. Esatto, esatto. Però no, Obama ne ha fatto un bel...
1: Sì. Because
0: slogan.
1: We can.
0: Certo, questo pezzo. Allora, siamo alla fine. Alle venerdì.
1: Bene,
0: venerdì.
1: Vi auguriamo un felicissimo weekend. Se vorrete io domani sarò qui dalle 14 oppure... Stasera?
2: Io stasera alle 22 con Di Sera Di Notte, lì la seconda parte.
0: E io invece stavolta. No, c'era Little.
2: Little.
0: Alle 11 alle 14. A lunedì,
1: ciao, grazie.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Risparmi alla Migros. 50% sull'acqua minerale Evian da un litro e mezzo in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento.
5: Cassoni Color.
6: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
10: Sono le 18.
0: Ticino News, sera.
11: Continuiamo a ricevere attacchi che poi finiscono in niente. Estendere la vigilanza è insensato. Così il coordinatore della Lega sull'ipotesi di chiarire anche l'agire di Gobbi sul caso Zali. I fatti sono già chiari e siamo tranquilli. Taglia corto Daniele Piccaluga. Oggi Bignasca chiuderebbe la Lega. Fulvio Pelli a tutto campo sulla crisi istituzionale. L'ex presidente del PLR non risparmia giudizi taglienti e sulla legislatura è netto. Governo bocciato. Prezzi del diesel alle stelle, le stazioni di servizio si aspettano un intervento da Berna. Schizza anche il prezzo dell'olio da riscaldamento, i rivenditori si preparano a un periodo complicato. I clienti stanno attendendo nella speranza di avere un prezzo migliore, ci dice il presidente di Swissoil Ticino. L'ultimo stipendio l'ho ricevuto a maggio, ma continuavo a lavorare sperando che la situazione si risollevasse. Così un dipendente del California dopo la chiusura improvvisa di ieri e per i comuni. Ora si apre anche il problema delle piscine per le scuole. Corippo festeggia i 50 anni dell'omonima fondazione, fra le autorità presente anche la consigliera federale Elisabeth Baumschneider. Fra convivialità e tradizione, il momento è prezioso per lanciare uno sguardo al futuro del piccolo.

0: piccolo nucleo verzaschese. Dopo i successi dell'esordio, questa sera Ambrì e Lugano tornano in pista per la seconda partita di campionato. I bianconeri di Crocitorti intanto si preparano ad affrontare l'ultima sfida prima della pausa dedicata alle nazionali. Ne parliamo questa sera alle 19.30, fuori gioco weekend. Chiudiamo con il meteo. Domani al mattino sarà inizialmente nuvoloso, poi spunterà il sole, a basse quote temperatura minima di 13 gradi, massime invece sui 24. Buonasera, ben ritrovati su Ticino News. Prima di gettarci a capofitto sulla nostra scaletta, le anticipazioni di Radar, perché in studio con noi c'è Sasha Dal Col.
1: Buonasera Romano, buonasera a voi. Ovviamente Radar è il programma che prende le notizie della settimana e le commenta in studio con quattro opinionisti, e non possiamo fare astrazione dalla politica cantonale, dal caso Zali, dalla discussione mancata in Gran Consiglio e da tutto quello che ci sta attorno. Proietteremo lo sguardo anche verso le possibili alleanze o addirittura a case comuni della destra. Pensiamo a quanto ha deciso questa settimana la Lega dei Ticinesi in merito all'accordo con l'Unione Democratica di Centro. Insomma, tanta politica, ne parleremo con Alessandra Zumthor, Pier Rusconi e le due colonne portanti Alfonso Tuor e Lulo Tognola. Domani sera avremo altri temi sul tavolo, tra cui le dichiarazioni rilasciate a Endorfine da Parmelin, che ha punzecchiato il Canton Ticino, e poi domani sera parleremo anche di divise a scuola. Vi aspetto stasera alle 18.45, domani alle 18.20.
0: Grazie Sasha. Noi in apertura purtroppo questa sera dobbiamo dare spazio alla cronaca, perché c'è stata una nuova tragedia in montagna. Vedete le immagini, è stato ritrovato senza vita nel fiume Maggia il 58enne cittadino svizzero, la cui scomparsa era stata segnalata nel pomeriggio di giovedì. Dopo una notte di ricerche che si sono concentrate nella zona di Cavernio, la polizia ha comunicato che il corpo dell'uomo è stato ritrovato oggi poco dopo le 10.30. Il 58enne domiciliato in Valle Maggia è rimasto vittima, secondo la ricostruzione, di una caduta di circa 6 metri. Adesso apriamo una pagina dedicata alla politica. Nelle scorse ore è stata infatti ventilata l'ipotesi di una richiesta da parte del Movimento per il Socialismo di estendere l'alta vigilanza anche sul consigliere di Stato Norman Gobbi, per chiarire il suo ruolo nell'intricato caso che ruota attorno a Claudio Zali. Un'ipotesi insensata per il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, che dice: siamo sotto attacco.
2: Si sta un po' ingigantendo la situazione, quindi ribadisco, da quel che mi costa e da quello che ho potuto vedere, direi di tranquillamente chiudere qua questa faccenda.
3: Il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga taglia corto. L'alta vigilanza non va estesa anche a Norman Gobbi, come potrebbe chiedere l'MPS. Le spiegazioni fornite ieri alla stampa dal ministro leghista, argomenta, sono sufficientemente chiare. Quando Gobbi nel 2021 fu informato dalla 52enne deceduta un mese fa di una denuncia penale nei confronti del collega Zali, la natura dei fatti contestati, vale a dire presunti reati sessuali o altri perseguibili d'ufficio, non fu specificata. Una versione fornita anche da Lorenzo Quadri, l'altro esponente contattato dalla donna. Non ricordo che nella email in questione si evocassero presunti comportamenti sessuali, ha sottolineato il consigliere nazionale nella sua nota personale, aggiungendo: trattandosi di circostanze a detta della scrivente medesima, già segnalate al Ministero Pubblico, non stava evidentemente a terze persone imbastire inchieste parallele. Non andrebbe anche a favore della Lega fare chiarezza?
2: Ma per far chiarezza bisogna avere una problematica. Da quel che mi costa, vedendo le risposte ieri di Norman Gobbi, dice esattamente tutto quello che andava detto. Da tutti questi elementi, quindi, l'alta vigilanza non ha alcun senso.
3: A sposare l'ipotesi di ulteriori approfondimenti, oggi sulla Regione, è Tamara Merlo di Più Donne. Si limita invece a dire il socialista Ivo Duris. La questione si pone e andrà valutata. Pur auspicando chiarezza, non si espongono i responsabili della vigilanza, la PLR Cristina Maderni e Fiorenzo Dadò del Centro, che torneranno a riunirsi lunedì. Oggi la Regione ha pubblicato parte della corrispondenza di allora tra Quadri e la donna. Informazioni, specificava ieri Gobbi, fornita a suo tempo anche al giornale. Tutti elementi che sostiene Piccaluga convergono su una tendenza in atto. tutto.
2: Abbiamo capito che siamo un bersaglio facile, ogni giorno apriamo il giornale o non solo e vediamo che ci sono attacchi continui contro la Lega, quindi assolutamente sì, ci sentiamo vittima di attacchi, ma come spesso accade e come spesso è successo negli ultimi mesi, tanti attacchi sono finiti in niente e quindi siamo sereni che anche questa faccenda qui si concluderà con un nulla di fatto, proprio perché mancano gli elementi.
3: Qualora dovesse il Parlamento decidere di andare in questa direzione, voi siete con la coscienza a posto e fiduciosi?
2: Ma ribadisco, mi attesto ai fatti, io rimango sui fatti, vedendo la presa di posizione di Norman Gobbi io posso solo che stare tranquillo, dopodiché mi aspetto che venga fatta chiarezza da tutte le parti, anche perché se davvero la regione era in possesso di documentazione dal 2021 e la fa uscire solo nel 2026, forse i punti di domanda andrebbero fatti anche ad altri, non solo all'interno della politica.
0: E sulla crisi interna alla Lega, ma anche sul caso Zali in generale, sulla difficile situazione istituzionale che sta vivendo il nostro cantone, abbiamo interpellato a tutto campo l'ex presidente del PLR Fulvio Pelli per una analisi e per una lettura. L'intervista è di Andrea Leoni.
4: L'intervista.
5: Una volta le cariche pubbliche erano esenti da questo tipo di problemi, adesso invece sembrano essere arricchite da fenomeni ai quali avremmo volentieri rinunciato.
6: Qual è l'aspetto della vicenda che l'ha colpita di più?
5: Beh, nella persona di Zali un linguaggio telefonico del tutto inaccettabile. Poi che Zali fosse particolarmente attivo nei suoi rapporti con le donne si sapeva, ma non è proibito, ma quel che è emerso è di più e non è bello. E l'altro caso invece è fastidioso, cioè sono... E Zali non doveva scrivere, ma gli altri non dovevano accettare di farsi scrivere. Il fatto che non hanno fatto niente non è una bella cosa. Io gli avrei mandato indietro la lettera con quattro sberle scritte.
6: E il governo, molto criticato in queste settimane, come ha agito?
5: Ma io penso che il governo non è lì per giudicare questi casi e non è lì per gestirli. Purtroppo quando succedono questi casi sono ingestibili. Qualsiasi cosa fa il governo viene criticata, se interviene violentemente fin dall'inizio viene criticato e se non fa e attende e riflette viene criticato. Il governo non c'entra con queste vicende di Zali, il governo sarà stato super sorpreso e quindi in difficoltà, perché quando bisogna affrontare questi casi la politica è in difficoltà automaticamente.
6: Nel mirino delle inchieste giornalistiche e delle opinioni c'è anche sempre di più il procuratore generale per come è stato gestito, insomma, la questione Zali. Lei che idea si è fatto?
5: Ma io penso che la politica sta fornendo un po' troppo lavoro al Ministero Pubblico, perché il procuratore generale passa il suo tempo a dover giudicare casi che sono casi politici. E questa è una perdita di tempo colossale.
6: Forse è stato l'apice di una legislatura segnata anche da altri casi, ricordiamo l'incidente di Norman Gobbi, ricordiamo il caso Ospita, ecco, tutto questo si è innestato forse su un'improduttività generale di questo governo. E dunque qual è il voto di Fulvio Pelli a questo governo nella legislatura?
5: No, il governo nel suo complesso va bocciato, mi spiace.
6: È giusto che vadano tutti a casa?
5: No, non è giusto che vadano tutti a casa, però è giusto che si formi una squadra di persone, innanzitutto che rispettino la funzione che hanno e che non ci vadano su e poi si facciano fermare perché bevono troppo o si fanno mandar via perché hanno atteggiamenti insopportabili verso le donne o altre cose a cui abbiamo assistito, oppure restano passivi e non fanno nulla, come purtroppo succede in taluni settori della politica. No, abbiamo bisogno di 5 persone che vanno lì per lavorare insieme a favore del cantone. Ci sono queste 5 persone, ma ci sono sicuro nel paese. Ma non bisogna scegliere in funzione degli aperitivi che offrono o del piacere che hanno per non lavorare, bisogna veramente avere gente che si sacrifica e che abbia un'esperienza tale da poterlo fare, perché non è un mestiere facile. E quindi c'è un desiderio di cambiamento che serpeggia nel paese. Speriamo però che si migliori in meglio e non in peggio, perché anche in altre occasioni, per esempio col nascere della Lega, si era sperato che potesse fare bene questo fenomeno. Fin quando c'era Bignasca ha fatto quello che Bignasca voleva, e c'era anche del positivo in quello che voleva Bignasca. Adesso fanno il contrario di quello che Bignasca diceva di fare, si buttano in tutti i posti possibili e immaginabili per guadagnare, sono improduttivi, sono un fenomeno che alla fine, penso...
6: Perdoni la provocazione, sono diventati troppo simili a voi nel voler occupare posti e quant'altro?
5: Ma senta, io ho fatto il presidente del Partito Liberale per 12 anni e non ho negoziato nessun posto di lavoro per nessuno. Io l'ho conosciuto bene perché ero l'avversario numero uno di Bignasca, perché io rappresentavo il potere, tra virgolette, e lui la rivolta contro il potere. Però c'è stato un rapporto corretto. Lui mi attaccava perché ero il presidente dei liberali e io gli rispondevo perché usava dei metodi che normalmente non si usano in politica. Ma c'era un rapporto tra di noi e quindi in fondo ha funzionato. Cosa farebbe oggi Bignasca? Chiuderebbe la Lega, secondo me. La chiuderebbe, la smantellerebbe, la direbbe no, non fa più quello che doveva fare.
0: Voltiamo pagina adesso e parliamo di Diesel. Diesel mai così caro come oggi, come in queste ore. Su però i prezzi anche di benzina e di olio da riscaldamento. Il rincaro globale chiaramente sta pesando sui mercati svizzeri, ma soprattutto va a pesare sulle tasche del consumatore finale. Il servizio.
4: Diesel mai così caro in Svizzera. Stando al TCS, il prezzo ha raggiunto i 2,41 franchi di media nazionale, un record assoluto. I motivi sono diversi, ci spiega il portavoce dell'Associazione Ticinese delle Stazioni di Servizio, Boris Martinoni.
7: Oggi in Svizzera c'è una sola raffineria che è rimasta, che produce circa il 30% del fabbisogno svizzero, che ha avuto un problema, quindi per 2 settimane è stata chiusa. Abbiamo il livello di acqua del Reno che è bassissimo e il costo è molto alto, quindi tutto questo si aggiunge chiaramente agli altri problemi delle guerre e al manco di produttività delle raffinerie, perché ce ne sono varie che oggi non riescono a produrre come prima perché sono state bombardate.
4: Cause numerose per un boom dei prezzi che tocca anche in misura leggermente minore la benzina, con tutta una serie di conseguenze per i consumatori.
7: Uno va in un centro commerciale a comprare un prodotto, quel prodotto è stato trasportato in un modo o in un altro, è ripartito in un posto, è arrivato nell'altro, quindi tutto costa di più. Andare ad aumentare i prezzi dell'energia crea quello che oggi chiamano spesso comunque un rincaro, ma che è l'inflazione, quindi per tutti i prezzi aumentano e quindi le persone pagheranno tutto alla fine di più.
4: Dal mondo politico c'è chi chiede un intervento del Consiglio federale, un'opinione condivisa dall'associazione.
7: Quello che bisogna probabilmente, a nostro avviso, andare a ritoccare è soprattutto il fatto che noi paghiamo l'IVA sulle tasse, quindi l'IVA sulle accise. È una doppia tassa, quindi già in Austria ne hanno parlato, hanno tolto, se ne parla anche in Svizzera, o altrimenti una riduzione temporanea delle accise, quindi sicuramente ci aspettiamo un intervento, se non oggi comunque dello Stato, per andare a pensare in futuro che cosa potrebbero fare.
4: Dalle macchine alle case, anche l'olio a combustibile sta affrontando un rincaro importante e incessante dallo scorso luglio, che impatta sul lavoro dei rivenditori. Il presidente di Swissoil Ticino, Paolo Righetti.
8: I rivenditori, soprattutto nell'ultimo periodo estivo, si sono visti confrontati con un calo delle vendite molto importante, in quanto i clienti in estate non necessitano dell'olio da riscaldamento e hanno atteso e stanno tuttora attendendo di acquistare le necessità per le loro abitazioni nella speranza di avere un prezzo migliore.
4: In effetti molti clienti stanno attendendo prima di fare il pieno di nafta, ma cosa si può loro consigliare?
8: Un cliente che ha una piccola cisterna da 2000 litri non vale la pena parzializzare la comanda e prenderla più volte, perché il quantitativo piccolo corrisponde a un prezzo più elevato. Quindi a chi ha capacità di stoccaggio ridotte purtroppo bisogna mettersi una mano sul cuore, una mano sul borsello e affrontare i prezzi alti. Naturalmente invece in maniera opposta chi ha capacità di stoccaggio più grande, quindi case con cisterne grosse oppure palazzine residenziali, lì il consiglio è di prendere un po' di gasolio al fine di essere coperti per le proprie necessità e di non restare senza riscaldamento che a breve verrà acceso o senza acqua calda, ma neanche di fare il pieno alla cisterna, di modo che se il prezzo dovesse scendere a seguito di un accordo di pace si ha spazio in cisterna per poter mettere gasolio a prezzo inferiore e ottenere un prezzo medio relativamente migliore rispetto all'elevato costo attuale.
4: L'auspicio per vedere un miglioramento è trasversalmente lo stesso, una risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Ancora Righetti e Martinoni.
8: Non siamo noi ticinesi, non siamo noi svizzeri che possiamo influenzare il prezzo mondiale, è una questione geopolitica e quindi è difficilissimo dire dove finirà il mercato o cosa succederà prossimamente.
7: L'unico modo davvero per ridurre o per uscirne è che la guerra finisca.
0: Adesso andiamo a Balerna, dove il noto Aqua Park California ha chiuso all'improvviso ieri, lasciando dipendenti e clienti di fatto senza risposte sul proprio futuro e sul futuro anche della struttura. Eppure i problemi per chi ci lavorava, come ci racconta Francesca Facchiano, erano in realtà iniziati già da tempo.
9: L'ultimo stipendio che ho preso era lo stipendio del mese di maggio. Quindi mi manca giugno, luglio, agosto e quei giorni di settembre che abbiamo lavorato fino a ieri.
10: 18 anni al California come bagnino e istruttore. Alessandro Valli ha lavorato nella struttura di Balerna fino a ieri. E proprio ieri, senza preavviso, è arrivato lo stop. Porte chiuse e un avviso all'ingresso che parla di attività sospese e della ricerca di una strada per tornare. Una chiusura che arriva dopo settimane nelle quali erano già emersi problemi finanziari e ritardi nei pagamenti.
9: Si rincorrevano delle voci di difficoltà per pagare le spese energetiche, però non sapevamo quanto fosse grave la situazione, non avevamo contezza dei numeri. C'è stata tanta amarezza perché credevamo che ci fosse qualche spiraglio, qualche possibilità di venirne fuori. Avevamo ripreso i corsi di nuoto, si erano fatti anche dei lavori di riqualificazione del tetto, alcuni interventi negli spogliatoi, per cui c'era la sensazione che forse c'era un po' di entusiasmo relativo, c'era la sensazione che forse si poteva venirne fuori da questa situazione.
11: A voi è stato solo detto che l'attività cessava, nient'altro?
9: Null'altro.
10: Per chi lavorava lì dunque i segnali c'erano, ma la speranza di una ripresa non mancava. Ora però il problema riguarda anche i comuni che alla struttura facevano capo per garantire alcuni servizi alla popolazione. Il sindaco di Balerna, Luca Pagani.
12: Noi sapevamo che c'erano appunto delle difficoltà e abbiamo cercato anche come comune di dare una mano per garantire il futuro di questa attività, che non è da vedere come una semplice attività privata, ma un fondo, è un servizio per tutta la regione, per tutto il Mendrisiotto. Invece parliamo di corsi per le scuole o di possibilità per la popolazione di usufruire della piscina, ecco che l'offerta era questa.
10: Balerna aveva infatti una convenzione con il California e tra le attività che rimarranno senza una sede ci sono quelle delle scuole, e trovare un'alternativa non è così semplice. Il capo di Castero Educazione, Polizia e Moderazione del Traffico di Balerna, Francesco Doninelli.
13: Ho sentito poco fa il direttore delle scuole comunali di Balerna e Novazzano e appunto si stanno già sondando altre piste. Ecco, è chiaro che è un plus quello dei corsi di nuoto, non è niente di obbligatorio, però ecco, noi ci teniamo a mantenere questa offerta, ci stiamo un po' guardando in giro. È chiaro che a livello di costi per Balerna cambierà, perché avere una struttura vicina come California, con cui avevamo una convenzione, è qualche cosa che insomma ci aiutava e che potevamo avere ad un prezzo ragionevole. Adesso, guardando altrove, anche in municipio dovremmo ridiscutere questa offerta.
10: Il sindaco Pagani guarda però oltre i confini comunali. California non serviva, solo Balerna, e l'auspicio è che anche gli altri comuni del Mendrisiotto facciano la loro parte. Il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni.
14: Abbiamo in inverno un pallone sopra la piscina olimpionica e poi abbiamo una piccola piscina comunale. Certamente siamo disponibili, dobbiamo vedere un attimino anche l'occupazione, perché sono molto gettonate E io direi che dai coinvolgere pure l'ente regionale dello sport che si occupa delle strutture sportive regionali, ma se è da dare una mano cercheremo di fare il possibile.
0: Andiamo a Lugano perché la città sarà letteralmente blindata in vista della conferenza ministeriale dell'OSCE in programma il 3 e il 4 dicembre, vedete l'articolo sul nostro sito ticinonews.ch. Oggi il Consiglio federale, su richiesta del governo ticinese, ha approvato non solo l'impiego di ben 2.000 militari, ma anche limitazioni consistenti allo spazio aereo. L'esercito affiancherà così la polizia cantonale con compiti di sorveglianza, protezione, ricognizione aerea e logistica. Lo spazio aereo sarà invece sottoposto a restrizioni a partire dal 30 di novembre e fino al 4 di dicembre in un raggio di ben 46 chilometri attorno a Lugano. Alla conferenza sono attese, ricordiamo, delegazioni di alto rango dei 57 stati partecipanti e anche degli stati partner. Continuiamo con la giudiziaria perché un 31enne cittadino ceco è stato arrestato in quanto sospettato di aver partecipato ad alcune truffe agli anziani con il metodo delle cosiddette chiamate shock, chiamate queste avvenute in Riviera e nel Mendrisiotto. L'uomo in realtà è stato fermato a Tusis, anche in questo caso vedete l'articolo sul nostro sito, Tusis nei Grigioni, grazie alla segnalazione di un cittadino privato. Ma in che cosa consisteva concretamente questa truffa? Beh, in pratica i malviventi si spacciavano per personale medico chiedendo con urgenza denaro per le presunte cure di un familiare gravemente malato. Le vittime quindi venivano indotte a consegnare alcune migliaia di franchi e anche oggetti preziosi. Le autorità, fra l'altro, segnalano l'aumento di questo genere di truffe nelle ultime settimane. E adesso andiamo a Corippo, dove sono appena iniziati i festeggiamenti per il 50° dell'omonima fondazione, presente anche la consigliera federale Elisabeth Baumschneider, un momento anche per pensare al futuro di questo piccolo nucleo. Sul posto per noi c'era Federico Marino.
15: In Val Verzasca, con i suoi scalini e le sue case di pioda, si trova Corippo, un comune che dal 1976 è considerato da Cantone e Confederazione come un insediamento storico che merita di essere tutelato e rivitalizzato. Di fare ciò se ne occupa la Fondazione Corippo, che oggi festeggia i suoi 50 anni. Samantha Burguen, portavoce della Fondazione Corippo, come possiamo riassumere il programma dei festeggiamenti per il 50° della fondazione?
16: Questa sera è un momento più formale, sono i rappresentanti degli enti fondatori, quindi la consigliera federale Elisabeth Baumschneider e due rappresentanti del Consiglio di Stato, il direttor Vita e il direttor De Rosa e il sindaco Ivo Bordoli, perché loro rappresentano gli enti che 50 anni fa hanno deciso che Corippo valeva la pena di salvaguardarlo proprio nell'integrità paesaggistica, culturale, architettonica, e quindi la fondazione è stata incaricata di salvaguardare quelle abitazioni che non avevano più una proprietà, che non erano più abitate, e all'inizio si pensava proprio di rilanciare queste abitazioni come abitazioni primarie, cosa che non è riuscita. E quindi, a parte i programmi e progetti di paesaggio più culturali come il mulino e come il forno, le altre destinazioni sono state riorientate ad uso turistico, però con un concetto molto originale, proprio quello dell'albergo diffuso.
15: Jeremy Gehring, gestore dell'albergo diffuso di Corippo, possiamo dare un bilancio di questi ultimi 4 anni, come sta andando e ci sono delle sfide da affrontare?
17: Andare bene va molto bene, siamo contenti del progetto, siamo contenti di la gente viene, la gente torna, per noi è il più importante. E adesso la vera sfida è di riuscire a fare lavorare la struttura tutto l'anno. Mancano poche settimane, però diciamo ci siamo quasi, e questa per noi è la più grande sfida.
15: Per il fine settimana a Corippo sarà anche proposto un ampio programma di intrattenimento con musica, fiabe e visite guidate. Tra queste c'è anche la proposta gastronomica che sarà fornita dai volontari che hanno lavorato durante la giornata.
18: Stiamo preparando i pagnottini con le uvette per stasera, per l'inaugurazione, poi vengono distribuiti. Adesso io a casa ho preparato la pasta e adesso poi l'ho lasciata lievitare per un paio d'ore e adesso stiamo facendo le porzioni, no? Porzionare i fagottini che poi vengono messi ancora per un po' di tempo a lievitare. che dopo verranno infornati quando la temperatura è scesa giusta al forno.
19: Questo forno è stato costruito negli anni 1800, esattamente 1856, che c'è una scritta sull'architrave del forno, e più o meno in Valle Verzasca sono stati costruiti i forni più o meno quelle date lì, 50-60 anni di differenza, ma più o meno così.
15: E poi è stato restaurato, giusto?
19: Qua è stato abbandonato da tantissimi anni e abbiamo restaurato, rifatto completamente il forno, rifatto il tetto in piode, però nella costruzione originale com'era, di vecchie foto e un po' così.
15: L'evento sarà anche l'occasione per guardare al futuro, con i prossimi progetti che concerneranno l'albergo diffuso e Corippo.
16: Qui sotto faremo una sala lettura, quindi accessibile a tutti coloro che pernottano nell'albergo diffuso, e una nuova camera, quindi vicino alle altre due che faremo per ampliare l'offerta. È una famiglia a gestire l'albergo diffuso e attira tante famiglie, e quindi abbiamo bisogno di spazi più confortevoli con più letti, e quindi ci stiamo preparando. Il nostro compleanno dei 50 anni ci offre l'occasione per pensare al futuro e quindi preparare le prossime attività e i prossimi investimenti.
0: Durerà fino alla prossima domenica la 45esima edizione di Autonassa, in corso di svolgimento anche in questo momento a Lugano. E allora andiamo subito in Piazza Riforma, dove vedo pronto per noi il collega Robert Kretschmar.
20: Ciao a tutti, esatto Romano, come detto è in corso qui a Lugano, c'è stata ieri sera l'inaugurazione, si andrà avanti fino a domenica Autonassa. Come vedete alle mie spalle ci sono qui tantissime vetture, le quattro ruote hanno insomma invaso il cuore, il centro di Lugano. Ma per parlare di questo evento do subito il benvenuto qui con me a un ospite, abbiamo qui Pasquale Ciccone, presidente di Autonassa, buonasera.
21: Buonasera a tutti.
20: Allora parliamo di macchine, ne vediamo qui tantissime, magari una domanda che le faccio, ecco, per rompere il ghiaccio, è come sono cambiati i modelli negli anni, quali sono le tendenze più recenti per quel che riguarda le automobili?
21: Diciamo che allora per principio adesso è cambiato un po' tutto la tecnologia sulle automobili. Le automobili oggi sono elettrificate, sono ibride, abbiamo tutto un concetto nuovo completamente dell'automobile e anche verso il cliente. La scelta anche dell'utilizzo va un po' a condizione dove usa la macchina il cliente e come la usa, questo è molto importante.
20: Ecco, parlando prima è emerso anche un po' l'aspetto che ci sono tanto i SUV che vanno molto di moda ultimamente, che sono tanto richiesti.
21: Sì, beh, il SUV è sempre una macchina molto cercata perché dà un po' più di sicurezza, un po' più grande, e il cliente si sente anche un attimino un po' più protetto sulla strada, questo è importante.
20: Ecco, con queste macchine che sono sempre più tecnologiche, componenti sempre più quasi che fanno tutto da sole, come cambia il ruolo dei concessionari?
21: Certo, il ruolo dei concessionari è che nelle officine è cambiato completamente. Oggi ci sono delle nuove opportunità, per fortuna diamo un servizio sull'elettrico, sul computer, cioè tutto completamente un'altra cosa. Il lavoro del meccanico è cambiato completamente, ma anche noi questo, anche con la scuola, ci stiamo adattando a formare nuovi meccanici e sono in grado poi di poter assistere il cliente in queste operazioni.
20: Ecco, com'è tra i giovani? C'è ancora la passione per intraprendere un percorso come questo?
21: Sì, beh, certo, il giovane è sempre affascinato comunque dal mondo dell'automobile e dei motori. È chiaro che oggi su un'automobile colleghiamo il navigatore, colleghiamo l'app, colleghiamo il telefono, ciò che 20 anni, 30 anni fa non c'erano queste cose qua. È cambiato proprio completamente. La gente cerca molto queste cose qui oggi sull'automobile. Quando vengono, posso collegare il mio telefono, posso guardare il film, cioè vogliono fare di tutto di più con l'automobile, che non è più solo l'automobile, ma è un concetto di uso anche e di comfort, voglio dire.
20: Ecco, qui ad Autonassa ci sono esposte 166 vetture, se non sbaglio, di più di 40 marche diverse. Esattamente quante sono?
21: 48 marche abbiamo qui esposte, 166 macchine come l'ho già detto, e poi c'è una scelta molto più grande adesso con l'evento anche di automobili che arrivano anche da altri continenti.
20: Grazie mille a Pasquale Ciccone, lo stiamo vedendo, c'è tanto interesse, ci sono molte persone che vengono, danno un'occhiata, ecco, ci sono dei bolidi, macchine più potenti, ma ci sono veramente veicoli di ogni tipo, e vediamo la curiosità delle persone da qui fino a Via Nassa, alla fine fino al LAC praticamente. Per parlare di più dell'evento abbiamo qui con noi anche Roberto Mazzantini, responsabile comunicazione di Autonassa, buonasera.
22: Buonasera a tutti.
20: Allora, ieri c'è stata l'inaugurazione, è passato un giorno, come sta andando per ora?
1: Molto bene, tranne che vabbè, stamattina c'è stato un tempaccio pazzesco, però il weekend è bello. È la 45esima volta che Autonassa riempie, come hai detto, il cuore dello shopping di Lugano con tanto amore da parte della gente. Quando c'è il sole, Autonassa è capace di raccogliere anche 40.000 visitatori. Sabato e domenica ci aspettiamo veramente il pienone, ma anche, come ha detto il presidente Ciccone, ci sono tantissimi modelli da vedere. Qui siamo in una piazza particolarmente ambita perché ha dei modelli che fanno sognare, però in ogni caso tutta la nostra esposizione, che parte da Piazza Dante Manor fino al LAC, come hai detto, è veramente accoglie di tutto e di più e per tutti i gusti.
20: C'è un aspetto molto interessante, ecco, mi ha detto 45 anni, nato 45 anni fa, questo evento erano tempi completamente diversi. Ai tempi qui dove siamo adesso c'era un posteggio.
1: Sì, Piazza Riforma allora era un posteggio e Via Nassa era una strada percorribile normalmente, transitabile in auto. E nel 79 nasce Autonassa la prima edizione, diciamo che l'idea parte nel 75 da una persona estremamente motivata, che era presidente allora del gruppo luganese dell'UPSA, e da due negozianti che dicono: ma facciamo qualcosa per la via Nassa, per animare questa via. E da lì lavorato sia anche con il Salone di Ginevra, perché dobbiamo ricordarci che allora aveva il veto sulle manifestazioni svizzere, quindi poteva dire no, la potete fare. Quindi hanno lavorato con Ginevra, hanno lavorato con la città, hanno dovuto chiudere anche il traffico per quei giorni, e piano piano è arrivata la prima edizione del 79. Sono 45 edizioni, anche se gli anni sono di più, perché c'è stato 2 anni di assenza per la ripavimentazione della Via Nassa e 1 anno col Covid, che sappiamo tutti ci ha fermato. Però 45 edizioni sono veramente tanto.
20: Sono tante le edizioni, assolutamente. Noi vogliamo adesso farvi vedere una curiosità, perché ci sono tante auto che sono qui, reali sul posto, ma c'è in realtà anche un altro aspetto che riguarda il mondo automobilistico. Andiamo magari a scoprirlo insieme al nostro ospite. Per farlo ci stiamo spostando, come vedete, entriamo nel patio di Palazzo Civico del municipio di Lugano, e vediamo qui che ci sono dei simulatori, ci sono dei ragazzi che sono in questo momento stanno provando questi simulatori di ultima generazione. Roberto Mazzantini, di che cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di trasferirci dalla guida analogica e reale alla guida virtuale. Racing Lab è il nostro partner già da qualche anno, e con loro stiamo offrendo gratuitamente a tutti coloro che hanno la passione di guidare sui simulatori questa opportunità di venire nel patio del municipio e provare assolutamente a cimentarsi sui circuiti più famosi di Formula 1, perché Autonassa non è solo un'esposizione di auto, vuole essere anche una festa della città. Ne parlavamo ieri anche con Marco Chiesa, che è municipale e capo di Castero. Ormai Autonassa appartiene a Lugano. Dopo 45 edizioni non è più ospitata da Lugano, ma è vissuta. E quindi ci sono i gonfiabili per i bambini, c'è un espositore che presenta un nuovo modo per fare dei ritratti personali, ci sono insomma tutte le occasioni, e i simulatori sono la parte più golosa per divertirsi, venire con la famiglia, trascorrere qualche ora piacevole nel centro, nel cuore di Lugano, vedere magari le vetrine, ma guardare le macchine e divertirsi con i ragazzi.
20: Roberto Mazzantini, lei ha provato questi simulatori?
1: Assolutamente sì, devo dire che questi statici li sopporto, quelli che sono anche dinamici col sedile, che ti fanno vivere veramente l'emozione, mi fanno venire un po' di nausea, ma ci si deve abituare. Se sono sedili veramente reali, tu guidi su circuito, quindi è una macchina vera, con le frenate da Formula 1 o comunque da GT, con le accelerazioni, non è facile guidarli, No, assolutamente.
20: Grazie mille a Roberto Mazzantini, responsabile comunicazione di Autonassa. L'abbiamo visto, questi giorni le auto saranno protagoniste qui nel cuore di Lugano. Romano, se non hai ulteriori domande, io ti ricedo la linea.
3: Grazie Robert, grazie anche al tuo ospite. Noi, prima di concludere, vediamo una notizia dell'ultima ora, ci ricolleghiamo alla cronaca, perché è arrivato un comunicato di polizia proprio poco fa che indica che alle 17 a Canobbio, in via delle Scuole, è scoppiato un incendio. In base a una prima ricostruzione, leggo il comunicato, tra l'altro per cause che spetterà l'inchiesta a stabilire, le fiamme hanno avuto origine in un locale interrato di un edificio commerciale e hanno generato un denso fumo che si è poi propagato nei locali adiacenti. Sul posto sono intervenuti ovviamente agenti della polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde, i pompieri, che hanno spento le fiamme e sono tuttora all'opera per liberare i locali dal fumo. Fortunatamente non si segnalano feriti. Questa era la nostra ultima comunicazione, la nostra ultima notizia. Il telegiornale finisce qui. Vi ricordo però doverosamente alcuni appuntamenti fondamentali della serata. Subito dopo di noi Radar Weekend con Sasha Dal Col e i suoi ospiti, poi 19.30 Fuori Gioco Weekend, la prima parte sarà dedicata all'hockey con Massimo Ronchetti e Misha Moore, seconda parte dedicata invece al calcio con una nostra nota conoscenza, ci si collegherà con Luca Mossi. Poi alle 20 Caffè Parade Platz, 20.30 Eco Plus, il tema affrontato stasera da Gianfranco De Santis e dai suoi ospiti riguarda l'impatto dell'intelligenza artificiale sul nostro modo di lavorare. Insomma, una serata ricca con l'informazione. Adesso chiudiamo con le tre notizie della giornata, quelle da ricordare. Siamo sotto attacco, insensato estendere l'alta vigilanza. La Lega fa quadrato attorno a Norman Gobbi e si difende dalle accuse di alcuni deputati. Questa è la notizia saliente del giorno, ma vi abbiamo proposto anche l'intervista rivolta all'ex presidente del PLR Fulvio Pelli, che dice: oggi Bignasca chiuderebbe la Lega. Pelli, che ha insomma fornito la sua analisi e la sua lettura su questa complessa situazione che riguarda sì la Lega, ma anche un po' in generale le nostre istituzioni. La seconda notizia del giorno riguarda invece il caro carburante, in particolare il diesel, salito alle stelle, oggi ha fatto il record. Le stazioni di servizio si aspettano un intervento da parte di Berna, ma schizza anche il prezzo dell'olio da riscaldamento. I rivenditori si preparano a un periodo decisamente complicato. Poi, fra le tre notizie cardine del giorno, quella che riguarda il California di Balerna. L'ultimo stipendio l'ho ricevuto a maggio, ci dice un dipendente. L'Aqua Park ha chiuso ieri, come è noto, lasciando dipendenti e clienti senza risposte, ma appunto i problemi a quanto pare erano iniziati da tempo. Grazie per averci seguito e a tutti una buona serata.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Accendo subito il pulsante di sera. Ho visto tra l'altro che si sono accese le luci fuori, il segno che si apriva la porta del nostro studio, perché abbiamo già l'ospite che ci farà parlare di attualità. Io sono la Patia Scatti, questa è Radio 3, resterete con me sino alle 22, quindi si farà tardi come al solito, e come di consueto all'inizio di puntata si parla di attualità.
0: Te le raccontiamo.
1: E ospite questa sera colui che ha condotto l'edizione di Ticino News, Romano Bianchi, ben arrivato.
2: Buonasera a tutti, ciao Patti.
1: Tutto bene?
2: Tutto bene, sì. Reduce da un weekend intenso. Beh, però che fine, siamo già arrivati alla fine della settimana. Io ormai ho perso un po' la cognizione.
1: Il senso del tempo.
2: Però bene, bene.
1: Ma ci sta, direi. Ci porti buone notizie o ci porti notizie di prezzi che salgono?
2: Guarda, ormai portare buone notizie nel 2026 sembra un po' un'utopia, anche se è vero che dovremmo sforzarci anche di vedere un po' la parte positiva del mondo. Però purtroppo questa sera portiamo brutte notizie. Perché parliamo di prezzi del carburante.
1: Esatto.
2: Un tema che forse molti di noi conosceranno, magari molti di noi che ci stanno ascoltando stanno osservando da vicino, perché alla fine, voglio dire, tutti ci si sposta a destra e a manca per le nostre vite. Che è successo oggi? Il prezzo del diesel ha raggiunto il suo record storico. Non che gli altri carburanti stiano tanto meglio, però il prezzo del diesel ha raggiunto i 2,41 franchi. Secondo il TCS, questo è il prezzo medio nazionale, quindi chiaramente magari in qualche, che ne so, una pompa a Mendrisio può avere un prezzo leggermente più basso, una a Lugano un po' più alta, però questo è un po' il prezzo medio nazionale. Ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, abbiamo poi cercato da un lato di capire le cause che sta succedendo, poi abbiamo anche un po' allargato il focus, perché come detto il diesel è in buona compagnia, c'è la verde, c'è soprattutto il gasolio da riscaldamento che sta avendo un'impennata incredibile. Questa è veramente una tegola importante per tanti proprietari di casa, fra cui posso anche dirlo, anche sottoscritto.
1: Anche
2: io sono in crisi perché devo fare il pieno al mio tank di gasolio da riscaldamento a casa e costa
1: un botto,
2: fuori di testa.
1: Costa
2: quindi
1: un botto. Però i nostri ascoltatori, che sono ovviamente consumatori, hanno il senso del costo di qualcosa, sicuramente condivideranno con noi attraverso WhatsApp le loro esperienze, perché in realtà noi non vogliamo farvi i conti in tasca, non vogliamo entrare nel vostro portafoglio, ma ci piace sapere quali sono le strategie che voi elaborate per cercare di far fronte come meglio potete a una situazione che al momento sembra non destinata a cambiare, perché come dicevano i tuoi ospiti Boris Martinoni e Paolo Righetti, ci sono delle condizioni che al momento sembrano calcificate, tipo la guerra, il fatto che il Reno sia
2: in secca,
1: siccità, per via della siccità, e quindi dice questo ha delle ricadute anche sul costo delle altre cose che si acquistano, perché comunque vengono trasportate e quindi essendo trasportate, avendo bisogno di combustibile per essere trasportate, tutto aumenta.
2: Certo.
1: E quindi, siccome la preoccupazione di Romano Bianchi è quella del tank che ha a casa e l'olio combustibile, l'ospite diceva, Paolo Righetti, se avete un contenitore, chiamiamolo, piccolo, allora forse vale la pena
2: siete
1: di fare...
2: Siete fregati, se avete quello piccolo siete fregati.
1: Siete fregati, adesso stanno già messaggiando tra l'altro, perché dice a quel punto mettetevi una mano sul cuore e un altro sul borsello, tirate fuori quello che dovete spendere e così è fatto.
2: Perché un contenitore piccolo, purtroppo suddividerlo alla fine ti costa quasi di più che farlo,
1: certo,
2: tutto in un botto.
1: Certo.
2: E se sei senza gasolio tocca che te la fai.
1: L'alternativa è per chi invece diceva l'ospite ha invece una capacità di stoccaggio più alta e quindi può mettere lo stretto necessario per fronteggiare, come dire, l'emergenza se si presenta e poi aspettare i tempi migliori. Sicuramente i consumatori, dicevano i tuoi ospiti, stanno osservando.
2: Sì, certo. E non solo sul fronte del riscaldamento, fra l'altro, del gasolio da riscaldamento, perché chiaramente magari c'è solo una parte dei nostri ascoltatori che avrà questo problema oggi dell'olio da riscaldamento, anche se è vero che i prezzi che aumentano dell'olio di riscaldamento si ribaltano poi anche se tu non sei proprietario di casa, perché certo, molti proprietari di casa poi potrebbero ribaltarli sugli inquilini, quindi anche tutti coloro che sono in affitto magari in una casa che va ancora con quel sistema, insomma, non è che sono proprio al riparo. Ma poi anche strategie interessanti per spostarsi con l'auto. Mm-hmm. Io posso dirti che questa cosa l'ho risolta alla fonte.
1: Cioè?
2: Io mi sono comprato una bicicletta elettrica.
1: Ma dai?
2: Ma sì, io mi muovo con la bicicletta. Ho la fortuna di essere anche un po' logisticamente vicino alla stazione, eccetera. E l'auto già da un annetto...
1: L'hai parcheggiata di
2: fine? Ma la uso poco, la uso il meno possibile. Guarda, mi trovo veramente... Adesso non voglio far arrabbiare la lobby degli automobilisti.
1: Ma no, non è per dire noi siamo per e quindi eliminiamo Pinco piuttosto che Pallino, ma semplicemente vedere quali sono le strategie adottate da persone che hanno trovato comunque una possibilità di risparmio implementando certi comportamenti, e quindi magari può essere utile il confronto. Qua ci scrivono subito: per fortuna 2 anni fa ci siamo convertiti in casa al fotovoltaico con batteria di accumulo e pompa di vapore e
2: di calore. Pompa di calore.
1: Sì, scusa, si capisce che è venerdì. E pompa di calore e auto elettrica. Quindi qua Baba ci racconta, in famiglia sono state prese delle decisioni anche importanti, e quindi in questa casa, per far fronte al rincaro, hanno deciso di optare per il fotovoltaico, pompa di calore e auto elettrica, per cercare di contenere un pochino le spese.
2: Sì, c'è da dire che adesso non tutti insomma possono implementare questo tipo di strategie, tipo comprare un'auto elettrica, eccetera,
1: certo,
2: eccetera. Bene, chi ce la fa, comunque le auto elettriche hanno anche un certo costo. La cosa interessante che emergeva dal servizio è che si chiede, a causa di questa situazione straordinaria di cui oggettivamente diciamo non se ne può più, un intervento da parte di Berna, un intervento da parte del Consiglio federale della politica. Perché oggi che succede? Sul prezzo finale della benzina si paga una doppia imposta, cioè l'IVA, che insomma di fatto è una tassa, un'imposta,
1: e le accise.
2: Sulle accise.
1: Esattamente.
2: Quindi c'è cioè, una doppia roba, e quindi si chiede o se si toglie una o si abbassa la seconda, però serve un intervento. Tanti governi lo stanno facendo attorno a noi o l'hanno fatto, quindi insomma anche... Diciamo, sappiamo che la politica svizzera è sempre stata molto restia a intervenire sui prezzi dei carburanti, però...
1: Però una pensatina la si potrebbe anche fare a monte per facilitare anche la vita dei cittadini. Io vado sulla fiducia per quanto riguarda gli audiomessaggi, ma sapete che se non sono in tema io abbasso il cursore.
3: Ciao Patti, sì, va bene non usare l'auto, però se non ci sono i mezzi pubblici devi usarla per forza,
2: sì,
3: altrimenti al lavoro... ci vai a piedi.
2: Sì.
1: Hai ragione Marco, però appunto noi stiamo mettendo a confronto le reciproche situazioni. Romano può farlo perché logisticamente gli è concesso. Se vivesse in una vallata sperduta lo vedo bene con la bici anche elettrica.
2: No, ma anche non per forza in una vallata sperduta, ci sono tanti comuni in cui non c'è la stazione banalmente.
1: Certo.
2: Quindi...
1: Certo, quindi bisogna avere, fare i conti anche con la prossimità sostanzialmente.
2: Sì.
1: Vediamo Miki che cosa ci racconta.
4: Ok, voi adesso ponete la questione sul fattore privato, come la risolvete, ma invece io a livello professionale come la risolvo? Il mio lavoro è quello di portare persone malate che non possono usufruire dei mezzi pubblici in visite mediche o altri impegni personali. Ora io chiedo, io che faccio questo lavoro, do lavoro anche a dei dipendenti, devo aumentare notevolmente la tariffa per poter sottostare a un certo costo della benzina che è in continuo aumento, oltretutto considerando che ho anche, mi sembra, 2 comunque veicoli che sono diesel. E pertanto in questo caso mi va anche a influire sul mio cliente che è già in una situazione difficoltosa e si ritrova ad avere un costo ancora più alto. Perciò non si riflette soltanto su quello, ma proprio su tutto in generale. E quindi la domanda è anche a livello lavorativo, come, che soluzione si può avere? Io sinceramente, oltre che aumentare i prezzi, purtroppo non ne trovo.
2: Ma guarda, quello che dice questa ascoltatrice è un po' il punto. Alla fine anche quello che dicevi tu prima, Patti, che questo problema alla fine crea inflazione, perché
1: certo,
2: se i prezzi aumentano, aumenta il prezzo del servizio di una insomma di
1: persona che trasporta malati. Sì.
2: Così come aumenta il prezzo di un camion che deve arrivare, non lo so, dalla Germania per portarci un prodotto, e quindi quel prodotto costa di più. Noi siamo davanti a quel collo di bottiglia lì, cioè è tutta la filiera in realtà,
1: certo,
2: che viene toccata, non soltanto chiaramente chi ha deve riempire il tank della propria casa o chi deve andare a lavoro. C'è un problema sistemico ed è proprio per questo che l'ascoltatrice diceva ma come facciamo a risolverlo? E in questo momento soluzioni non ce ne sono, grandi soluzioni non ce ne sono. C'è la possibilità che la politica magari intervenga, anche se diciamo che è una possibilità un po' remota.
1: E però qualcuno prima o poi deve prendere atto, comunque. Leggo il messaggio di Andrea. Noto che negli ultimi giorni e anche oggi gira più gente e faccio anche più biglietti sulle tratte che faccio io. Lui è un autista di autobus, sì, sì, e quindi sicuramente ha un
2: barometro della situazione.
1: Sì, sì, un osservatorio privilegiato il suo, e quindi dice qua incomincio a notare un aumento del ricorso al mezzo pubblico. Max ci scrive: io vivo in Svizzera e lavoro vicino a Pavia. 110 chilometri andare e altrettanti a tornare. Impossibile trovare un'alternativa. Cerco di lavorare da casa il più possibile. Ora spendo quasi il doppio di prima e, vista la distanza, è un salasso.
2: Certo, certo. Sì, chiaramente, soprattutto per chi è ancorato all'auto e che deve fare tanti chilometri per andare sul posto di lavoro, lì è veramente tosta. O ci si affida ai mezzi pubblici, poi fra l'altro in questo caso mezzi pubblici transfrontalieri con tutte le difficoltà che comporta.
1: Esattamente.
2: Oppure è chiaramente un grande problema.
1: È un grande onere per il privato, e quindi noi stiamo cercando di capire che strategie avete adottato voi o anche noi nel nostro piccolo, nel senso che davvero in questo caso bisogna dire nel nostro piccolo, perché ci sono condizioni che stanno sopra di noi che possono essere risolte solo da grandi manovre, grandi azioni e grandi decisioni.
2: Io sarebbe interessante capire da Max magari cioè adesso, perché prendo lui come campione,
1: sì,
2: sicuramente non, magari non rappresentativo, perché è una persona singola, però, e non so neanche che macchina abbia. Beh, lui dice: ora spendo quasi il doppio, perché alla fine sarebbe anche interessante capire quanto questo rincaro pesi effettivamente in termini quasi assoluti, no? sul budget che uno aveva a disposizione fino a, che ne so, sei mesi fa o forse anche un anno fa, quando prima che scoppiasse la guerra in Iran, probabilmente, in cui c'erano dei prezzi del carburante molto, molto più accessibili, comunque alti, ma molto più accessibili. Cioè effettivamente il gradino qual è stato? Cioè, se prima spendevi 100 franchi, adesso ne spendi 200, cioè si è proprio raddoppiato il budget, che sarebbe comunque un salasso mica male.
1: Esattamente.
2: Oppure siamo sopra di un 30%, non so se qualcuno magari ha un po' più o meno una stima concreta e realistica nella sua situazione, chiaramente, da darci. Fra l'altro aggiungo che ho notato anch'io sui treni un aumento notevole,
1: sì,
2: di utenti, sì. Anche perché adesso con i monopattini elettrici, le biciclette elettriche pieghevoli eccetera, cioè è diventato abbastanza comodo anche fare tutte le triangolazioni.
1: Ecco, ti risponde: sono passato dai 400 euro prima e ora sono quasi a 700.
2: Wow.
1: Al mese, ovviamente. Io non so fare i conti, ma vedo che è quasi il doppio.
2: Sì, è quasi
1: il doppio, quindi avevi ragione tu, no? Nel senso, è raddoppiato l'esborso. Ma l'argomento che stiamo affrontando oggi ha una doppia declinazione: quello del diesel, che salta subito agli occhi, perché quando passi davanti a un distributore il prezzo più alto è quello del diesel, e quello di oggi medio ti fa uscire gli occhi dalle orbite, no? E poi anche l'olio da riscaldamento. Ecco, come affrontate, perché quando noi settimana scorsa abbiamo parlato del rincaro benzina, per esempio, tutti dicevano: ritorniamo a lavorare da casa, all'home work.

0: graziando,
1: sì,
0: quindi magari ancora non c'è così necessità e non si interviene. Quando arriverà un po' più freddo, magari fai come puoi, se hai una stufa l'accendi, se hai altri sistemi, magari ti metti su due maglie, due coperte, non lo so, e magari vai avanti un po' così finché puoi. Questa è la versione estrema da un lato.
1: Il ritorno alla stufa.
0: Il ritorno
1: alla stufa, attenzione,
0: analogico,
1: che non è un'ipotesi così.
0: O al caminetto, se ce l'hai.
1: Esattamente, il caminetto, la stufa. Guarda che molti ascoltatori hanno in casa il caminetto perché mi mandano foto di caminetti o quant'altro, quindi non è così lontana questa ipotesi che stai facendo. Vi aggiorno sul traffico e torniamo tra poco.
2: Questa è Radio 3i. Yeah.
3: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino al 60% di sconto. Incredibile. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Sono le 19.
2: Infotraffico.
1: Siete pronti a un lungo elenco di disagi? Non so, questa è la sera delle notizie non propriamente positive. Sulla A2 direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, come sempre a quest'ora il traffico è fortemente rallentato. Tra Agno e la dogana di Ponte Tresa ci sono incolonnamenti. Torniamo sulla A2, questa volta in direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e sempre in direzione nord tra Quinta e Airolo traffico bloccato per ben 4 chilometri, ritardi fino a 40 minuti, e ricordiamo che c'è sempre la corsia preferenziale Cupra che a quest'ora è aperta. Direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Quartino, anche in questo caso rallentamenti, come pure tra Cadenazzo e Contone, dove il traffico è congestionato. Tra Comelina e Cadenazzo, anche in questo caso traffico congestionato, e sempre in direzione sud, questa volta sull'autostrada tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia, il traffico è congestionato su più tratti.

0: Siamo con Romano Bianchi che ci ha portato un tema d'attualità, riassumiamolo velocemente per gli ascoltatori che si fossero sintonizzati adesso sulla radio.
1: Il carburante, i prezzi del carburante stanno esplodendo. Oggi il TCS ha comunicato il prezzo record raggiunto dal diesel, 2,41 franchi al litro. Questa è la media nazionale, non è mai stato così caro, ma crescono in generale tutte le varie forme di carburante, insomma, per fare rifornimento sia alle auto, ma anche il gasolio da riscaldamento.

0: appunto per le abitazioni. Quindi poi l'idea era, c'è chi chiede, questo è un elemento importante, a Berna di intervenire, perché ormai la situazione sta perdurando, con alti e bassi, ma sta perdurando. E quindi ci siamo chiesti, ma voi che fate in tutto questo? Avete delle strategie? Riuscite in qualche modo ad economizzare un po' qua e là? Rinunciate alla macchina? Rinunciate a riscaldare la casa? Come si fa in questa situazione?
1: Ecco, sembra quasi che questo racconto dell'ascoltatore sia stato abbia un taglio sartoriale sulla base di quello che stavi dicendo tu. Il tema è molto complicato e difficile, siamo d'accordo. Il costo è ormai aumentato di 40-50 centesimi al litro, quindi dire che si spende il doppio mi sembra esagerato.
0: Sì, questo commentando quello che aveva detto Max prima, sì, che lui spende proprio il doppio,
1: sì,
0: di benzina.
1: E devi anche considerare però che viaggio fa, ogni quanto fa il viaggio, il consumo, l'usura dell'autovettura, insomma, voglio dire, dobbiamo entrare poi nel merito di ogni singola situazione. Si spende sicuramente di più, aggiunge l'ascoltatore, e ci racconta anche, avendo una ditta con diversi operai e mezzi, cerco di ottimizzare i viaggi e i trasporti. Al momento non ho girato questi costi al cliente, ma è chiaro che l'utile viene eroso. I miei fornitori invece in pochi giorni eseguono, insomma, dei supplementi, chiedono, esigono supplementi per il trasporto. Sicuramente non è una situazione facile, eccola qua la richiesta di cui parlavi prima, ma Berna è meglio che intervenga. Buona serata. Quindi lui ci ha illustrato la sua situazione di imprenditore, no? Quindi dice, io cerco di ottimizzare i viaggi, quindi una forma di economia sugli spostamenti e l'uso dei mezzi che sono in dotazione all'azienda, ma i fornitori non hanno fatto lo stesso, quindi subito hanno applicato degli aumenti.
0: Ma chapeau che questo ascoltatore non abbia ancora girato questi costi sul cliente. Come fra l'altro io mi chiedo, chissà appunto a livello di locazione, quanto poi in realtà stia impattando il rincaro generalizzato dei prezzi del riscaldamento. Sappiamo che insomma c'è un po' un problema sistemico in Ticino e anche in Svizzera, di un aumento progressivo dei canoni di locazione che non si ferma più, però chiaramente anche per i proprietari di casa in qualche modo, poi c'è tanta speculazione, non nascondiamoci, certo, dietro un dito, però anche per i proprietari di casa chiaramente i costi aumentano, e c'è chi come questo ascoltatore decide per ora di non ribaltarli sul cliente, ma è ovvio che una situazione del genere, se dovesse perdurare, poi si ribalta a cascata un po' su tutti. E poi è vero anche che per chi fa, io non ho un'attività indipendente, quindi questa cosa non la so di preciso, però c'è una fluttuazione estrema di questi prezzi, cioè fra crisi geopolitiche, fra siccità che viene e che va, non dico ogni giorno, ma quasi questi prezzi fluttuano, quindi è anche molto difficile, credo, per chi ha un'attività propria adattare i prezzi, perché magari li adatti un giorno, poi li devi
1: riadattare il giorno dopo, certo. E comunque ci par di capire che, al di là delle considerazioni proprio matematiche legate al soldo in uscita, quello che dicevano i tuoi ospiti è che la gente sta aspettando e sta osservando, tirando in là, come dicevi tu prima, il più possibile.
0: Speriamo di non dover dire aspetta e spera, perché
1: no, ti prego.
0: Ma conoscendo la politica qua, sai.
1: Quindi viene chiesto dai nostri ascoltatori un intervento sistematico dall'alto, e nel frattempo si è alla finestra a fare gli osservatori, cercando poi di agire sui propri piccoli comportamenti per avere qualche piccolo risultato significativo. Grazie Romano Bianchi per averci, come al solito, portato un interessante tema di attualità. Ti auguro una buona serata, buon weekend.
0: Ciao.

Siete orientati cronologicamente? Che giorno è oggi? È venerdì 18 settembre. Il 18 settembre lo mettiamo semplicemente in un angolino, ricordiamoci che è venerdì, quindi tra poco ci sarà di Sera Factor, quindi la possibilità per voi, lo spiego nel caso qualche ascoltatore o ascoltatrice non avesse mai partecipato, presentiamo alcune novità discografiche che sono uscite proprio oggi e voi avrete la possibilità di giudicare, di dare un giudizio e di scegliere quale tra le tre novità che vi farò ascoltare, quale di queste merita la posizione numero uno. Lui sicuramente l'avrebbe meritata, ma non è una novità discografica, anzi è un grande classico, è Lucio Battisti. Gelosa.

0: giusto avere carta e penna, perché anche nei talent, quelle dove si vintono cantanti a confronto, i giudici prendono appunti per ricordarsi poi chi scegliere. Questo perché tra poco cominceremo ad ascoltare le novità discografiche che sono uscite oggi. Ci sarà di sera Factor.
1: Stai ascoltando di sera con Pat. L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
2: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
3: Beh, visto il costo della benzina.
2: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
4: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Di sera Factor.
7: Mi è piaciuta.
8: Per me no. Sei una pippa.
6: I giudici siete voi.
9: Ma certo che i giudici siete voi. Qualcuno potrebbe chiedersi che cosa sta succedendo. Sta succedendo che io sto per raccontarvi quali sono le novità discografiche uscite oggi. Voi, è chiaro che il primo ascolto è difficile per tutti, però vi fate un'opinione, avete un gusto generale. Quindi se la canzone vi piace potete mettere un po' il dicione all'insù, se la canzone non vi piace all'ingiù, ma alla fine poi dobbiamo tirare un po' le fila di questi ascolti specifici che stiamo facendo e quindi fare una sorta di, anzi una vera classifica, mettere qualcuno al primo posto. Poi se volete dire che mettete al secondo o al terzo va bene, ma a me interessa quale tra tutte e tre preferite. Cominciamo con il primo singolo. Questa formazione l'abbiamo conosciuta allo scorso Festival di Sanremo. Loro si chiamano Bambole di Pezza e sono uscite con una nuova canzone che si intitola Guarda Caso, perfetta per questo periodo settembre. Io sono sempre molto curiosa e mi piace sentire che cosa raccontano gli artisti del loro nuovo singolo. Non tanto fare lo spiegone, quanto le sensazioni che accompagnano anche l'uscita di una canzone che hanno suonato e cantato. Bambole di Pezza, dicono, è un brano che racconta quella sensazione che è un po' sospesa, che arriva quando sta finendo l'estate e si passa all'arrivo di una nuova stagione. Quindi il tempo cambia, le abitudini devono ripartire e si ha anche un po' di voglia di lasciarsi alle spalle quello che non serve più. E hanno usato, anche a Sanremo lo scorso anno stessa cosa, sono molto energetiche a livello musicale. Le Bambole di Pezza fanno sì che questo singolo sia da considerarsi un nuovo capitolo del loro percorso. Quindi loro sono profondamente rock e hanno uno sguardo disincantato nei confronti della realtà. Pronti per l'ascolto? Allora direi che possiamo cominciare. Il primo singolo che dovete valutare è quello delle Bambole di Pezza con appunto la canzone che è uscita proprio oggi in tutte le radio ed è Settembre.

0: Sera Factor, di Sera Factor.
1: E la prima canzone nuova è andata. Vedo che c'è chi scrive, per esempio: sono curioso di sentire gli altri, per ora carina, vedo pollici all'insù, quindi c'è un segnale di apprezzamento, possiamo così dire timidamente, nei confronti del nuovo singolo delle Bambole di Pezza, Settembre. Si sta parlando moltissimo di questo singolo, del nuovo singolo di Cesare Cremonini che si intitola Paparazzi. E anche Cesare Cremonini ha speso qualche parola per questo suo singolo, soprattutto discutendo dell'immagine pubblica. Dice che spesso finisce, secondo lui, per oscurare la realtà. Quindi può diventare un'illusione e descrivere un contesto reale, mentre con questo pezzo Paparazzi, indente stilisticamente, sta parlando artisticamente a livello musicale, e quindi vuole fare tabula rasa di tutte le aspettative per ritrovare questa premessa. Sono le parole stesse di Cremonini, mica mi sono inventata io qualcosa. Ascoltiamo il suo nuovo singolo, quello che vuole dimostrare la sua indipendenza stilistica, Paparazzi. See.

0: Sera Factor. Di Sera Factor.
1: E questo era il secondo singolo, la nuova uscita discografica di oggi, perché le nuove canzoni escono il venerdì di ogni settimana. Era Cesare Cremonini con Paparazzi, e devo dire che siete un po' scettici dopo aver ascoltato. Poi leggeremo le frasi più significative. No, rido perché sto intravedendo alcuni messaggi che sono veramente spassosi, ma andiamo con ordine. Prima ascoltiamo, poi commentiamo. Il terzo e ultimo nuovo singolo, che ne sono uscite tante cose, io ne ho scelti tre ovviamente, è un duetto Annalisa insieme a Madame e si intitola Amica. La canzone, dicono le dirette interessate, più Annalisa che Madame, è un dialogo tagliente tra lei e un'amica molto preziosa che per l'appunto è Madame. Che cosa vogliono fare cantando insieme? Vogliono rivendicare il diritto di essere fragili, arrabbiate, malinconiche, scorrette e magari anche del tutto sbagliate. Questa declinazione l'ho fatta al femminile, ma vale per maschile e femminile, vuole essere assolutamente inclusiva. E quindi l'ultima nuova uscita discografica di oggi è proprio questa, Annalisa e Madame insieme, che vogliono avere il diritto di da da da da da, amica.

0: Eccoci qua, ci siamo, gli ascolti li abbiamo fatti, vedo che qua ci sono commenti, non lasciatemi per cortesia durante di Sera Factor degli audio perché davvero non riesco ad ascoltarli e a darvi delle risposte, anche perché qui si tratta di stilare una classifica o quantomeno di segnalare il primo posto. Abbiamo ascoltato nell'ordine Le Bambole di Pezza con Settembre, è stato il primo singolo che abbiamo ascoltato. Al secondo il singolo nuovo di Cesare Cremonini che si intitola Paparazzi, e l'ultima novità discografica da giudicare è quella di Annalisa insieme a Madame con Amica. Vi do qualche minuto di tempo e poi mi scriverete quale secondo voi merita la prima posizione.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
3: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.

0: connessione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Questa è Radio 3i.

prima di dirvi chi secondo il vostro giudizio si aggiudica il primo posto di Sera Factor di questo venerdì 18 settembre, leggo alcuni commenti, perché alcuni sono davvero, credetemi, spassosissimi. Per esempio, non è neanche firmato, ma scrive: Cremonini mi piace anche se respira e basta. Quindi qualsiasi cosa può aver fatto, per te è Cremonini a oltranza. Infatti un sacco di pollici all'insù, e me la sono bellamente, mi sono fatta una risata pazzesca. Poi vediamo un po'. Bella canzone, a casa si canta, vuol dire tanto per ascoltare così, a casa non piace troppo l'aiuto dell'autotune. E va bene, non vi dico chi ha votato, però vediamo qua se ci sono altri commenti. Questa sera sei riuscita a mettermi un po' in crisi. Non è che t'ho messo in crisi io, secondo me ti hanno messo in crisi le canzoni. Non mi piace mettere a pari merito due canzoni, e adesso scopriremo quali canzoni vorrebbe mettere a pari merito. Poi Annalisa la posso dedicare alla mia amica virtuale Patti, grazie, e alla mia migliore amica, infatti gliel'ho mandata. Mitch dice Cremonini a oltranza, va bene, grazie per esserti firmato, esserti fatto riconoscere. C'è Mette invece che mette i suoi giudizi alle canzoni usando espressioni tipiche e anche video di Mara Maionchi, ed è fantastico perché mi fai veramente morire dal ridere. Devo dire che un po' me l'aspettavo questo risultato, perché Cremonini è stato davvero poco apprezzato per questo, dal nostro campione d'ascolto ovviamente, non stiamo generalizzando a tutto il mondo fruitore di musica e a tutti gli appassionati di Cesare Cremonini. Cremonini è l'artista che ha preso meno voti per quanto riguarda le nuove uscite discografiche. Le bambole di Pezza sono state sufficientemente apprezzate per guadagnarsi il secondo posto, e al primo posto il singolo nuovo di Annalisa e Madame Amica. Tanto volevo rispondere a Max, che scrive: è una canzone al femminile. È una canzone al femminile nel senso che sono loro due che si parlano, ma secondo me quando poi nella presentazione del singolo le dirette interessate dicono il pezzo rivendica il diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti e magari anche del tutto sbagliati, credo che sia estremamente inclusivo, cioè possa essere esteso sia alla popolazione femminile che alla popolazione maschile. Comunque, secondo il campione di ascoltatori nonché giudici di Radio 3 e di Sera Factor, la novità discografica che si merita la prima posizione è quella di Annalisa insieme a Madame Amica.

0: Gioia infinita perché venerdì, gioia infinita perché per molti termina la settimana di lavoro. C'è un motivo perché oggi ci possa essere per voi una gioia infinita.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
8: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Sono le 20.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
1: L'infotraffico.
0: Un doveroso sguardo alla situazione del traffico tra Cadenazzo e Contone. Via Swiss ci informa che il traffico è ancora fortemente rallentato. Uno sguardo anche all'autostrada, alla 2 in direzione sud tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia. Anche in questo caso il traffico è congestionato su più tratti.

0: adesso mi sono resa conto di come sia volata la prima ora insieme. Pazzesco, sarà perché c'è stato di Sera Factor, ognuno ha detto la sua, siete stati veramente spiritosi, abbiamo preso atto, io ho fatto il conteggio dei vostri voti, ma veramente siamo già dopo le 8 e non, almeno io non me ne sono accorta, ma me ne accorgo adesso perché è pronto il secondo racconto che ho preparato per voi.
1: Di Sera ti racconta.
0: Dove vi porto questo venerdì sera? Vi porto nel 1976, l'anno in cui i garage americani sono un terreno molto produttivo, perché è da lì che nasce la Apple. Una foto fa il giro del mondo. Si vede un volto su Marte. Da una scuola di Dublino nascono gli U2 e una giovane atleta rumena prende 10. Ma nel 1976 si colloca anche la storia di una canzone che parla di noi, della radio.
2: Non è insolito che gli ingegneri di quella parte della California riempiano i loro garage di tutta una serie di dispositivi elettronici. Steve Jobs ne è affascinato. E per questo motivo nel 69 fa amicizia con un piccolo genio del computer che condivide il suo stesso interesse per l'elettronica, Steven Wozniak, soprannominato Woz. Steve e Woz diventano presto amici, nonostante Woz sia 5 anni più grande.
0: Il primo aprile Jobs e Wozniak fondano la Apple. Metti due Steve appassionati di informatica in un garage della California con pochi dollari in tasca e pochi componenti da assemblare e il risultato è l'inizio di un'avventura imprenditoriale senza precedenti che in pochi anni mette in discussione il primato di grandi multinazionali dell'elettronica. Dopo la mela di Newton entra nella storia la mela morsicata. Il nome pare sia legato alla passione di Jobs, fruttariano convinto, per il popolare frutto, già reso famoso dai Beatles come simbolo della loro casa discografica. Da quel garage nasce l'Apple One, che in sostanza è una scheda madre assemblata che per funzionare necessita di alimentatore, tastiera e display.
3: Si tratta di una formazione davvero anomala, diversa da tutto quello che abbiamo incontrato finora. Non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo, ma potrebbe essere dovuta alla presenza di acqua. Se avessimo ragione, avremmo trovato la chiave per una colonizzazione umana permanente.
0: Il 31 luglio, volto su Marte in una foto. Effetto ottico o tracce di vita extraterrestre? È il dubbio che agita la mente di milioni tra spettatori e lettori, che si trovano di fronte alla famosa foto del volto su Marte, pubblicata dalla NASA il 31 luglio. L'immagine, scattata dalla sonda spaziale Viking 1, ritrae una porzione del pianeta rosso situata nella regione di Sidonia. Mentre molti già si perdono in suggestive teorie sulla presenza di segni riconducibili a forme di vita aliene, dagli studiosi arriva la spiegazione scientifica del fenomeno visivo, prodotto da più fattori: l'angolo di illuminazione, la bassa risoluzione della foto, la tendenza della mente umana a ricercare motivi familiari. Il volto compare nel film Mission to Mars, dove si immagina che sia un rifugio contenente un'antica astronave. Is it getting better? Do you feel the same? Il 25 settembre nascono gli U2. Il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a metter su una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello rispondono in quattro e il 25 settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome di Feedback. Oltre a Mullen ci sono il cantante Paul David Hewson, soprannominato dagli amici di infanzia Bonovox, dal nome di un negozio di apparecchi acustici. il bassista Adam Clayton e due chitarristi, Dave Evans, soprannominato The Edge, in italiano lo spigolo o il limite, con allusione sia al suo profilo spigoloso sia al suo modo di suonare la chitarra al limite, e il fratello Dick.
4: Ed ora eccoci al momento culminante. State osservando la Nadia Comaneci che sta per eseguire l'esercizio alle parallele asimmetriche.
0: Il 18 luglio, alle Olimpiadi di Montreal, la rumena Nadia Comaneci, ancora 14enne, è la prima ginnasta a meritare 10 ai Giochi Olimpici, dopo un'esecuzione perfetta alle parallele asimmetriche. Ricco il suo bottino di medaglie in queste 21esime Olimpiadi: 3 ori, un argento e un bronzo.
5: Quando sono solo in casa e solo devo restare.
0: E veniamo alla storia della canzone, che questa sera è La radio di Eugenio Finardi. Una storia che è lui stesso a raccontare. Una canzone nata quando lui andava a fare la trasmissione che teneva tutte le notti a Radio Milano Centrale, che era la prima radio libera, ma libera veramente, la seconda in assoluto dopo Radio Milano International. Eugenio Finardi conduceva il programma della notte. Quando gli chiedono che cosa hanno significato le radio libere italiane per la controcultura degli anni 70, Finardi risponde: tantissimo. Hanno per la prima volta dato in mano alla gente la comunicazione. C'era una censura molto forte che permetteva anche il controllo delle menti. E quindi, con una sentenza della Corte di Cassazione che liberava l'etere, si liberò anche tutta la voglia di un paese di dire la sua, dalle dediche alle tirate politiche. Fu un momento di grande liberazione. Bisogna averlo vissuto per capire quanto fosse importante per gli italiani di allora il fenomeno delle radio libere, per sentirsi normali come gli altri paesi del mondo.

un sacco di cose di cui parlare insieme a voi, ma cominciamo da una comunicazione ufficiale molto importante che ci è arrivata da Via Suisse sulla 2 direzione nord tra la dogana Chiasso Brogeda e Chiasso Centro. In entrambe le direzioni c'è una situazione di pericolo perché ci sono persone sulla strada, quindi se state passando di lì, particolare attenzione. Come commento invece al racconto che ho assemblato oggi per proporvelo questa sera, c'è Biggie che scrive: che ricordi. Nadia Comaneci l'ho vista in diretta, fantastica, sia alle sbarre parallele, al tappeto, la trave, quindi mi fa piacere che tu ti sia ricordata di questi eventi che ho citato. Poi Max scrive: ricordo quasi tutto, quindi è un buon modo per ripassare gli eventi che hanno avuto un significato speciale nell'anno che ho scelto, che è il 1976. Veniamo invece al messaggio di Ale che, citando quello che vi chiedevo prima, la canzone di Negrita, Gioia Infinita, lei scrive: gioia infinita perché stasera rientra mia figlia dalla Svizzera francese dove frequenta l'università. Un saluto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, ci associamo. E poi mi spiace King che arrivi si dice in zona Cesarini, poi non so neanche il significato, all'ultimo momento, va bene così, scrivendo che tu avresti messo al primo posto il singolo delle Bambole di Pezza, ma anche col tuo voto arrivato un po' in ritardo non sarebbe cambiata la cosa, perché hanno veramente preso un sacco di voti Annalisa e Madame col nuovo singolo Amica, quindi diciamo il pubblico ascoltante e giudicante di Radio 3i per questo venerdì ha deciso.

0: E mentre il nostro corpo di ballo ufficiale si è attivato sulle note di Smooth Criminal di Michael Jackson, io ho un aggiornamento ancora per quanto riguarda il traffico sulla A2 direzione nord. Vi devo dire che la galleria del Monte Ceneri è stata chiusa per motivi tecnici.
1: Stai ascoltando di sera.
2: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.

0: Un mix di situazioni che avete condiviso e che adesso devo anch'io a mia volta condividere con tutti. Comincio con The King che dice: arrivo sempre ultimo. No, non sei arrivato ultimo, cioè non sei arrivato in tempo, ma ti deve consolare il fatto che quella tua preferenza non avrebbe cambiato la classifica, perché appunto, come dicevo prima, hanno preso una vagonata di voti Annalisa e Madame, quindi grazie comunque per avere esplicitato la tua preferenza. Poi Andrea stava per andarsene senza spiegazioni, è un po' come in una storia sentimentale, no? Quando qualcuno sparisce, fa ghosting, si dice adesso, va molto di moda dire, fa ghosting, sparisce e non vi dice niente. Andrea, stasera ti salutiamo, buon fine settimana e a presto. E mi manda la foto di un piatto fantastico e io dico: no, mica mi potete lasciare così senza uno straccio di spiegazione. E infatti gli ho scritto: prima di andare via dimmi che cos'è. Insalata di mozzarella, pomodori e buon basilico, tutto dal nostro giardino tranne la mozzarella. Sì, perché guarda, se nel tuo giardino crescesse la mozzarella avresti tutti gli ascoltatori di Radio 3 attorno a casa tua a cercare di avere la mozzarella che ti cresce in giardino. Comunque bellissimo il piatto, è anche condito molto bene. Poi devo dire che Biggie questa sera ha cucinato una vagonata, io li chiamo gnocchetti di patate, molto colorati, quindi ha creato un piatto multicolor che ha soddisfatto, credo, l'appetito di chi ha mangiato, ma anche gli occhi, e quindi bello. E vi faccio sentire cosa accade sui mezzi di trasporto quando si ha la possibilità di alzare il volume a tutto a manetta, insomma, di una canzone che piace. Sentite che caos.
1: Questo è quello che succede quando sono da solo sulla costa.
0: Buon weekend, facevo fatica a sentire buon weekend da tanto è alto il volume. Ha intenzione di spaccare i vetri. Poi si chiamano chicche di patate tricolori, verdi, gialle e arancione, una cosa così. Devono essere buonissime, devono essere proprio buone. Sì, un collega, hai ragione Andrea, intanto resti, oh, oh, come rido. E invece a casa, che bel piatto, a casa di Max si cucina pesce, del resto la tradizione vuole che il venerdì il cibo sia il pesce. Non vale ormai, cioè non è poi più una regola scritta, però c'è qualcuno che mantiene la tradizione. Tra l'altro molto bello, presentato molto bene, bravi.

Come sta il corpo di ballo? Sto sottoponendo a eccessivo stress fisico con la musica, tanto tra poco, manca una ventina di minuti, e poi sarà il momento delle tanto desiderate coccole. Attenzione, perché qui si gioca in casa, e quando si gioca in casa sapete che il nome privilegiato può essere soltanto uno di questa band, i Gotthard. Quindi godiamoceli con Feel What I Feel.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3, dove batte il cuore.

Canzone, come dite voi, che davvero non si può non apprezzare, in alcuni casi amare. È davvero una canzone storica che è stata pubblicata all'inizio degli anni 70, quando lui ancora si faceva chiamare Cat Stevens, una canzone dedicata al rapporto padre-figlio.

come si capisce che è venerdì? Nelle vostre case, tanto lo confessate, non è che io ho i superpoteri e posso vedere dove siete e cosa state facendo, me lo state raccontando voi, state ballando, e quindi questa è un'ottima cosa. A proposito di artisti che sono del nostro territorio, sta facendo una bella carriera Kashmir, l'unica cosa che può cambiare l'atmosfera.

0: La sera, siete pronti? Siete pronte? Perché stiamo per salutare i REM e tra poco cominciano le coccole.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch. Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Sono le 21.
1: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
2: Di sera, di notte.
0: Prima di cominciare ufficialmente l'ultima ora insieme di sera, quella più morbida, quella con modalità relax, non preoccupiamoci più di nulla, ci ripenseremo domani, vi devo dare una notizia che riguarda la viabilità. Sulla A2 parliamo della galleria del San Gottardo in direzione sud, la galleria è stata chiusa per la presenza di un veicolo in avaria, quindi nel caso siate in quelle direzioni sapete che cosa sta succedendo. C'è chi scrive: prontissime per le coccole di fine settimana a tutti, buonasera adorato signor Voce, quindi faccio circolare questo saluto generalizzato a chi scrive, a chi lascia messaggi vocali, a chi ascolta, a chi sta lavorando, a chi sta guidando, a chi sta cercando di riposarsi dopo una lunga e stressante giornata, e noi cominciamo il nostro compitino fatto di musica morbida. Oh, eccolo qua, è arrivato anche colui che abita là sul lago di Como.

Saluto anche chi scrive: Patti è arrivata a casa solo adesso, quindi mi toccano ancora i lavori quotidiani serali, ma tranquilla che qui c'è già chi è in fase di relax e coccole, che sono i tuoi gattoni. E beh certo, loro appena ti sentono tornare a casa si sentono tranquilli, coccolati, e quindi si sdraiano laddove devono sdraiarsi e ti guardano mentre tu sistemi casa, cosa che io peraltro farò domani. Quindi ho aspettato di finire di lavorare, quindi che fai sabato? Dormi? Sistemo casa. Invece che facciamo noi adesso musicalmente parlando, visto che questo personaggio da là non si può più muovere per questioni insomma sue personali, però abbiamo la possibilità virtualmente di averla qua, oppure di fare un salto virtuale là a New York, dove questa canzone si è sentita spesso. Eh sì, è lei. Inimitabile, voce perfetta. Siamo con Liza Minnelli.

una buona serata, la vostra serata, spero proprio di sì. Io cercherò di renderla un po' meglio rispetto a quello che è, magari a qualcuno non basta, per qualcuno non è sufficiente, cerchiamo di mettere una tacchettina in più di gradevolezza, e secondo me riusciamo a farlo con questo, che anche questa è una nuova uscita discografica di oggi, ma non ve l'ho presentata in Dissera Factor perché è molto particolare come brano ed è assolutamente adatto a di sera. Di Papik sentite spesso parlare, me o Riccardo Pellegrini. Ah, apro una parentesi, questa sera Riccardo Pellegrini c'è, quindi farete, come fate tardi, con lui farete tardissimissimissimissimo. Dicevo, parliamo di questo produttore Papik, che è un produttore romano che vanta tantissime collaborazioni, e questa che è uscita oggi io trovo sia molto interessante, a parte il titolo che è perfetto per quest'ora della sera, cioè lentamente. Impariamo ogni tanto a fare le cose piano, tanto riusciamo a farle lo stesso e magari anche bene se diminuiamo la velocità. Quindi lentamente, Papik con Stessi, che ha una caratteristica, canta in napoletano. Quindi sentiamo i due artisti messi insieme, che cosa hanno combinato. Yes.

0: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.

but love. Lady, that's the only thing I've plenty of.

che stiamo facendo il giro di tutti i club newyorkesi. In un club newyorkese abbiamo trovato Liza Minnelli mentre cantava Cabaret, in questo club newyorkese abbiamo invece ascoltato e immaginato questo duetto fantastico tra Lady Gaga, che è veramente un camaleonte del canto, perché potrebbe cantare secondo me anche con un palo della luce, da tanto è brava, e di fatto però ha cantato con un mostro sacro, con un crooner che era un mostro sacro, Tony Bennett, con questa I Can't Give You Anything But Love. Torniamo a parlare di collaborazioni. C'è chi si occupa della musica, perché la musica la fa, la crea, la sistema, la rende speciale, però non canta, e allora va a cercare una voce bella, una voce che renda giustizia alla musica che è stata scritta e che è stata lavorata. Questo è Fanno i Gabin con Mia Cooper.

0: C'è chi va, c'è chi ritorna. Sentiamo la nostra amica Fra, che ha avuto una giornata molto intensa e che vi vuole salutare.
1: Infatti non mi sono fermata un secondo questa sera, niente, volevo solo augurarti un buon weekend e un buon weekend a tutti gli ascoltatori. A lunedì, ciao.
0: Mi raccomando, usa questo weekend per riposarti se è possibile, perché è fondamentale ricaricare le pile prima di ricominciare una nuova settimana. Promesso? Almeno un pezzettino, dai, non tutto il sabato, non tutta la domenica, ma almeno un pezzettino del sabato, un pezzettino della domenica. Delicatamente Cool and the Gang con Lisa Stansfield.

0: L'abbiamo sempre sostenuto, Mario Venuti è un grande signore della musica italiana e poi ha una capacità di scrivere dei testi semplicemente magnifici. Qua l'abbiamo ascoltato con Quello che ci manca.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
5: E i consumi?
4: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
5: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
6: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Faccio una cosa che di solito non si fa, entrare su una canzone, ma qui c'è una situazione di emergenza che viene segnalata da Via Suisse tra Bellinzona Nord e San Vittore. In entrambe le direzioni un veicolo sta circolando contromano, quindi siate particolarmente prudenti se siete in quelle, state percorrendo quella zona. Ve lo ripeto, tra Bellinzona Nord e San Vittore in entrambe le direzioni un veicolo sta circolando contromano. Detto questo, era giusto avvisarvi tempestivamente. Con noi c'è Eric Clapton, Slow Hand.

Ci auguriamo che l'emergenza rientri in breve tempo. Ripeto, visto che me l'avete chiesto, che cosa sta succedendo tra Bellinzona Nord e San Vittore. Beh, in entrambe le direzioni sono coinvolte, un veicolo sta circolando contromano, quindi ripeto, se siete in quella zona fate particolare attenzione per voi, per gli altri, per tutti sostanzialmente. È passata al volo in chat ovviamente la Gabri per salutare tutti e dicendoci che anche lei è appena arrivata a casa dopo una lunga giornata, le fa piacere sentire la radio e augura a tutti gli ascoltatori un buon fine settimana. E noi ovviamente, io guarda, te lo dico a nome di tutti gli ascoltatori, lo auguriamo anche a te.

Sono contenta di potervi dare una buona notizia. È arrivata adesso la comunicazione da parte di Via Swiss che il veicolo in contromano è stato fermato, quindi sembra non sia successo niente, quindi tutto è stato rimesso in sicurezza e direi che questa è davvero una buona notizia. Termina qui di sera insieme al Patti a Scatti, tra poco Riccardo Pellegrini per completare la giornata. Io torno lunedì alle 18:40 come sempre, cominciando con l'attualità portata da Teleticino e poi i nostri racconti, le nostre emozioni, i nostri punti di vista messi a confronto. Con cosa vi lascio questa sera? Sicuramente con un grande pianoforte e altrettanto sicuramente con una voce particolare, quella di Rafael Gualazzi.

canto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandonarmi.

insieme per chiudere la giornata, in questo caso la settimana, visto che è venerdì 18 settembre, ahimè, l'ultimo weekend dell'estate, così se vogliamo proprio ancora parlare d'estate, ma stando alle previsioni possiamo farlo, perché sabato e domenica saranno due giorni di bel tempo con il sole. Allora, per chi come me insomma guarda queste cose, godiamoci questi ultimi due giorni d'estate e rassegniamoci all'arrivo dell'inverno, mannaggia mia, con tanta musica, anche questa sera come sempre viaggiamo nel tempo e anche nei generi musicali, perché ce n'è un po' per tutti i gusti.

da Vienne Rose. Questo è uno di quei brani che è perfetto per un discorso che facevamo un paio di giorni fa con colleghi, su quei brani che sono diventati più famosi grazie a rifacimenti che l'originale. Oddio, l'originale di Edith Piaf della Vienne Rose era già un successo mondiale, però oggi riconoscono, sono in molti a riconoscere questo brano sotto il nome di Grace Jones, perché tra le mille versioni che sono state fatte, quella di Grace Jones è quella più rappresentativa, ancor più dell'originale. Ci sono tantissimi esempi nella musica, potremmo parlare, che ne so io, di Jazz the Way You Are, che ti fa venire in mente Barry White, ma in realtà è una canzone di Billy Joel, e via dicendo. Ci sono tantissimi esempi dove come si dice, l'allievo supera il maestro, allievo per modo di dire, cioè chi rifà il brano ha più successo dell'originale. E poi ci sono giri di basso presi da brani famosi che possono rendere molto bene. Questa è la storia di questo brano di Derry Hall and John Oates che vi racconto tra poco. Nel frattempo, I Can Go For That.

At The Real John Oates, siamo nel 1981. Dicevo che c'è una storia legata al giro di basso di questa canzone. Beh, insomma, se guardiamo bene, non solo al giro di basso, perché questa canzone è stata campionata in tantissime situazioni. Mi viene in mente Sunrise, se ricordo bene il titolo era questo, dei Simply Red, ma anche altre ancora. Drake fece una roba anche su questo campione qua, ma in particolare c'è una storia legata al giro di basso di I Can Go Fodate, registrata nel 1981 e in quei periodi, cioè pubblicata nel 1981, in quei periodi Michael Jackson stava registrando Thriller con Quincy Jones e stavano finendo i lavori su Billie Jean, che poi insomma è stato il successo di lancio di quell'album lì, storico nella musica, no? Erano già a buon punto, dovevano mettere insieme le ultime cose, finché Michael Jackson si presenta in studio un giorno e dice a Quincy Jones: vorrei il giro di basso di Derry Hall and John Oates. Ah, il giro di basso di Derry Hall and John Oates. Lo ascoltano, lo adattano ed ecco che esce la versione definitiva di Billie Jean.

Da Thriller e questo giro di basso proprio voluto da Dario Lengianozzo. Tra l'altro la storia racconta che poi pochi anni dopo, quando si sono ritrovati in occasione di We Are The World, USA for Africa, prodotta sempre da Quincy Jones, Michael Jackson si ritrovò vicino a Dario Lengianozzo perché erano lì per registrare e disse ai due: oh, ma sapete che in Billie Jean ho preso il vostro giro di basso? E loro hanno risposto: ma non ce ne eravamo neanche accorti, però anche noi l'avevamo preso da un'altra canzone, e quindi la storia è finita lì. Però dietro a tanti pezzi ci sono delle storie che non ci immaginiamo nemmeno, e questa è una delle cose belle della musica, che sa sempre sorprenderci. E allora sorprendimi.

Ma di sera, di notte gli stadio non è una novità, perché li ascoltiamo spesso e volentieri. Sorprendimi in questa serata di venerdì. Buon fine settimana, buon weekend a chi sta tornando a casa dopo la giornata di lavoro, magari la 2:10, il turno del pomeriggio. Buona serata a chi invece magari è uscito dal ristorante adesso e va da qualche parte, se no torna a casa. Noi vi accompagniamo con la nostra musica. Un paio di sere fa abbiamo dedicato spazio ai La Cruz, che riprendevano due classici che erano Estate di Bruno Martino e Pensiero Stupendo, tra l'altro con la partecipazione della Patti Pravo. Questa invece è la loro versione di Via con me.

Vieni via con me, grande pezzo, grande versione di questo successone di Paolo Conte, qui ripreso dai La Cruz, che questa settimana sono stati più volte protagonisti nelle nostre serate con delle loro versioni davvero interessanti di grandi classici. E se parliamo di questo, andiamo a recuperare anche questo pezzo dei Mattia Bazar rivisitato dai Subsonica, con la partecipazione però di Antonella Ruggero, voce originale.

Olivia Dean, questo è il suo singolo e bisogna dire che lei va alla grandissima, ha vinto il Grammy come miglior artista esordiente nel 2026 e diversi singoli li ha piazzati un po' in tutte le playlist, è giovanissima, 27 anni e ha una carriera davanti incredibile perché è davvero molto molto brava. Adesso è in tour in Australia, stavo vedendo le date, a ottobre farà Melbourne, Sydney, insomma se la sta godendo perché è il suo momento, una delle belle voci, ne abbiamo scoperte diverse devo dire perché ultimamente ce ne sono tantissime interessanti che arrivano dal Regno Unito così come dagli States, c'è una rivalutazione di belle voci che magari in molti casi ne ricordano altre, nulla di nuovo perché comunque tante ricordano anche un po' Amy Winehouse, non è il caso di Olivia Dean, però mi vengono in mente altre Lucent, così che invece arrivano da quel mondo lì. Radio 3 di sera di notte, il nostro viaggio nella musica attraverso tempi, generi diversi, qui siamo attualissimi perché siamo nell'estate, siamo Baby Step, è un pezzo che stiamo trasmettendo in playlist proprio in questo periodo, no? E quindi è un'eccezione di sera di notte perché l'idea di questo programma è quello proprio di staccarsi invece dalla playlist quotidiana della radio e fare un po' la radio vecchio stile, vecchia maniera, dove non ce ne frega nulla di quelle che sono le regole musicali, le battute, metti questo, metti quell'altro, di quell'anno, no, di quell'anno ancora, questo è troppo qua, questo è troppo là. Andiamo a recuperare musica che sappia emozionare in un modo o nell'altro e che magari ti fa proprio viaggiare nel tempo. Ad esempio, se diciamo lenti, beh, mi vengono in mente tra gli altri anche i Bee Gees. Ve la ricordate questa?

Too Much Heaven. Questo pezzo arrivava nel 1979, dopo che loro avevano avuto, i Bee Gees avevano avuto un successo strepitoso attraverso Saturday Night Fever e tutti i singoli che conosciamo che erano in quella colonna sonora lì, no? Da Stayin' Alive a Night Fever a How Deep Is Your Love, ad esempio. A proposito di How Deep Is Your Love, ascoltiamo questa bella versione che hanno ripreso poi negli anni 90, It Take That. And when you

Wow, Deep Is Your Love, ecco perché stavamo anche parlando di Saturday Night Fever e dei brani dentro dei Bee Gees tra i lenti a Deep Is Your Love. Poi c'era anche More Than a Woman, che non si dimentica assolutamente. Oh, tra i grandi classici ripresi dalle boy band, visto che i Take That quando avevano ripreso questo pezzo erano una boy band, siamo nel 1996, viene in mente anche Mandy, grande lentone di Barry Manilow, nella versione dei Westlife, anche loro ai tempi baby band.

Questo è un pezzo che ha sempre il grande effetto emotivo, sì, perché qua si parla di effetti emotivi. Vivere del Blasco è un pezzo davvero unico che abbiamo riascoltato qui a Di Sera Di Notte nell'ultimo appuntamento della settimana, questa settimana che stiamo vivendo insieme, con la musica tranquilla, la musica per sognare, la musica che ci rilassa, la musica che ci fa pensare. Oggi ho sentito tanti servizi, mi è capitato almeno un paio di volte, domani poi vedrete che ne parleranno molto, perché domani compie 100 anni lo stadio di San Siro nella vicina Milano, e mi ha fatto sorridere questa cosa, perché anche, cioè, sto parlando della RAI, quindi giornalisti, no? Che parlavano di questo, hanno fatto dei servizi sui 100 anni dello stadio di San Siro, e per ricordare San Siro mettevano Luce a San Siro di Roberto Vecchioni. Timperi questa mattina ha anche detto: ah, domani tutti dovranno mettere Luce a San Siro. Bene, ci sta. Però la cosa che mi è venuta in mente è che Luce a San Siro non è dedicata allo stadio. È chiaro che tu dici San Siro, ti viene in mente lo stadio, ma le luci che racconta Roberto Vecchioni in quella canzone scritta nei suoi viaggi con l'amorosa di allora, quando andavano su quella che oggi si chiama Montagnetta di San Siro a imboscarsi in Camporella, perché la canzone, lui l'ha raccontata, è nata lì, no? Andava in Camporella con questa fidanzata sulla Montagnetta di San Siro, e da lì si vedevano le luci che vengono raccontate poi in questa canzone, però erano quelle dell'ippodromo, non dello stadio. E allora, nulla di che, né? Però sentire questi servizi fatti da, in questo caso, giornalisti che si deduce professionistissimi, no? E ti dicono che la canzone di Vecchioni ricorda i 100 anni dello, non è lo stadio, o sono io che sono troppo puntiglioso nel segnare tutto, non lo so, però mi ha fatto sorridere sta cosa qua. E comunque, auguri a San Siro, mi schiero e metto anche un Luce a San Siro di Vecchioni, così non se ne parla più, perché comunque è sempre una gran bella canzone, no?

Con Shake You Down su Radio 3, di sera di notte, il nostro viaggio della sera verso un nuovo giorno in questa ultima serata della settimana. Buon weekend, buon weekend. Domani mattina ci sarà la Fede Volo a tenervi compagnia, come sempre il caffè al volo del sabato mattina che ci piace tanto gustare con i suoi racconti, e quindi saremo lì ad ascoltarla. Marvin Gaye adesso con Sexual Healing.

Sexual Healing è stato il primo pezzo che Marvin Gaye ha fatto quando ha chiuso con la Motown, diciamo da indipendente, nel senso che se n'è andato con un'altra etichetta, non è che i rapporti con la Motown erano, si sono rotti proprio lì, e c'era già delle divergenze da tanto tempo. Quando è arrivato il momento di pubblicare questo singolo, alla Motown non erano tanto d'accordo perché non erano convinti dei suoni, della roba, bla bla bla bla. Lui ha fatto le sue valigie, se n'è andato e ha pubblicato con un'altra etichetta Sexual Healing, che è diventato poi un successo davvero meraviglioso. Ritrovato qui nella notte di Radio 3i, a Di Sera Di Notte, dove la musica si ascolta.

Tech Message di Remy Shand nella lista delle canzoni di questa notte qui su Radio 3, nel nostro viaggio che ha già toccato diversi generi e raccontato diverse cose in questa serata di venerdì nel fine settimana. A chiudere questa parentesi, ad aprirne poi un'altra, Jamiroquai. Dal repertorio di Jamiroquai c'è questo pezzo che vedo perfetto vicino a Tech Message e che è uno dei miei preferiti nella lunga lista. Si stacca un po', se vogliamo, dai classici dei Jamiroquai. Si chiama Blue Sky. Dimmi se ti piace. So

meraviglia J.K. Jamiroquai con questo Blue Sky, pezzo che, come dicevo, secondo me stacca un po' rispetto agli altri del disco, no? Parliamo di Mary Froese, perché c'è il suo disco che stiamo scoprendo qui nei nostri viaggi di sera di notte, e stiamo ascoltando le varie tracce, no? Album davvero molto molto bello, con dentro tantissime contaminazioni, dalla bossa al jazz. Esquina do Sol è il titolo del disco. Lei è stata tra l'altro protagonista di una serata d'estate qui a Lugano del Long Lake Festival, perché a luglio ha tenuto un concerto, è venuta in Ticino. Quindi il suo disco merita davvero un ascolto approfondito, perché è un ottimo compagno di viaggio. Io me lo sono portato in vacanza e me lo sono proprio gustato, mi rilassava tantissimo. Questa sera vi faccio ascoltare Reza Braba.

Renza Brava da Esquigna do Sol, album anticipato già da diversi singoli, Colombina, Rio Lua, che abbiamo ascoltato anche qui a Di Sera Di Notte, visto che è un paio di settimane che stiamo proponendo questo disco di questa giovane artista brasiliana. L'hai ascoltata su Radio 3, dove c'è la musica per sognare, e dove adesso c'è R. Kelly con I Believe I Can Fly.

versione strepitosa dal vivo di Yes I Know My Way, Pino Daniele nella sua piazza Plebiscito in quel di Napoli con tutti i suoi amici, quelli che l'hanno accompagnato per una vita, li ha presentati lui uno dopo l'altro all'inizio di questa versione molto bella e toccante di questo grande classico di Pino. Rimaniamo su Pino e un altro grande successo, uno dei primi, Il Suo Pazzo. Vi faccio ascoltare questa versione molto delicata di Serena Brancale con la partecipazione di Richard Bonà.

Serena Brancale, quando dico ascoltando le canzoni che l'hanno resa famosa, ma la Serena Brancale che mi ricorda è un'altra, intendo questa qua che abbiamo appena ascoltato con questa versione di So Pazzo. Ce ne sono tantissime altre di cose molto belle e diverse, di una Serena Brancale diversa che cercava la fama. È chiaro che poi quando la trovi magari sei anche disposto a cambiare un attimo il tiro, no? E ci sta tutta questa versione di So Pazzo con la partecipazione di Richard Bonat. A di sera di notte, dunque siamo un po' nei sound napoletano, perché prima c'era Pino con Yes I Know My Way. Rimaniamo lì. Il maestro Marco Gesualdi è il prossimo che vi faccio ascoltare. Ha pubblicato cose recenti che ci ha raccontato lui stesso, visto che ogni tanto interviene a di sera di notte. Però qualche anno fa aveva fatto con Simona Boo, grande artista brasiliana, questo pezzo dedicato al mare che è affascinante. Je suis la mer. Je suis la mer.

I'm easy because I'm easy, canta Kate Carradine su Radio 3 in questa parte finale del nostro viaggio di questa notte. E allora, siamo country, vado a prendere il campione di un brano famosissimo, uno dei brani più famosi della storia della musica, riadattato da Gabriel. Questa sera abbiamo già parlato di questa cosa di prendere delle parti. Prima abbiamo raccontato la storia di I Can Go For That di Dario Lenjanosa, dalla quale Michael Jackson è andato a prendere il basso di Billie Jean, ad esempio, no? Ecco, Gabriel in questo caso, per questo singolo con i suoi produttori, è andato a prendere il giro principale di Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan e ne ha fatto una sua versione molto carina. Siamo all'inizio degli anni 2000, utilizzando quella base lì ma facendoci sopra un altro pezzo, Rise.

Rise Gabriel su Radio 3 di sera di notte, sulla base di Knocking on Heaven's Door, in pratica cioè la base, il giro poi rifatto naturalmente e adattato a questo pezzo. Tra poco il disco Buonanotte, subito un altro classico.

fino in fondo, come sempre, saltano un swing Dire Straits ad accompagnarci alla fine di questo giorno. Sta arrivando sabato 19 settembre e la programmazione di Radio 3 cambia sabato e domenica con tutti i nostri appuntamenti del weekend, la Fede Volo domani mattina, poi c'è l'appuntamento della domenica con la Domenica Popolare. Questa domenica sarà con voi Michael Casanova, perché la Chiaretta torna domenica l'altra, lo sport domenica pomeriggio, insomma il nostro weekend. Noi ci ritroviamo lunedì con i tenori al pomeriggio e la sera, di sera, di notte, dalle 22, il mio programma preferito. Beth Hart e Joe Bonamassa a chiudere il nostro viaggio di questa notte con questa chitarra incantevole, un ambiente proprio da ninna nanna bellissima. Ain't No Way, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte.

Ultimo appuntamento con Cominciamo Bene, ebbene sì, anche il sabato. Siamo in onda in voce, Maxi B al microfono con voi da adesso fino alle 2, le prossime 2 ore in compagnia con tante cose su cui chiacchierare. Tra l'altro è continuata la saga Ed Sheeran, ormai ve ne sto parlando giorno dopo giorno, la cosa mi sembra che sia un po' sfuggita di mano, ma così è. E poi ovviamente la musica come i Placebo, che noi andremo subito ad ascoltare con Song to Say Goodbye, e poi avremo anche Tropico con Che me la sa da fa, bellissimo, poi anche quando canta in napoletano è perfetto. Alessandra Moroso sul ciglio, Senza far rumore, questa è Radio 3.

Tumi rimane lì in sospeso. Fa bene, brava, lasci sempre una porta aperta. Alessandra Amoroso sul ciglio, senza far rumore. Allora, vi piace ancora giocare con Ken e la Barbie? Oppure siete dei collezionisti? Ci sono tanti collezionisti di action figure, ad esempio, o di Funko Pop, che sono dei pupazzetti e a uno piace, no? Che riportano di solito a grandi celebrità, persone che magari ti hanno regalato emozioni. Beh, lo dico perché Lenny Kravitz diventa Ken, stile rockstar, musica che mescola i generi. Lenny Kravitz è il nuovo Barbie Ken Ambassador e porta la sua potente presenza scenica nella collezione di personaggi leggendari, ora online presso i principali rivenditori. Eh sì, ha gli addominali scolpiti esattamente come il super sexy sessantenne e tutti i tatuaggi nei posti giusti, strani i jeans al posto dei pantaloni di pelle, a dirla tutta, però vabbè, intanto metterà anche i jeans. Quindi ecco, questo potrebbe essere un bel oggetto da collezione. Lenny Kravitz diventa Ken Rock. Non male, sto guardando le immagini, a parte che è identico, perché lui ovviamente da brand ambassador fa anche la pubblicità, e devo dire è fatto molto bene. Cercatelo, magari è una cosa che vi eravate persi e per i collezionisti è top.

Ci sono due personaggi molto molto famosi, Stevie Wonder da una parte e dall'altra parte invece Angelina Jolie, che per motivi diversi hanno deciso che per un po' faranno vita da nomadi. Perché viaggeranno? Beh, partiamo dicendo di Stevie Wonder, diamo priorità non in questo caso a una donna ma a un ragazzone ormai molto maturo che decide di rimettersi in gioco soprattutto con i live e con i tour che di solito sono estenuanti. Per celebrare uno dei dischi più importanti della storia della musica, 50 anni di Songs in the Key of Life, il leggendario artista ha annunciato una tournée mondiale durante la quale esibirà l'album integralmente dal vivo. Pubblicato nel 76, il disco è considerato un capolavoro assoluto e contiene brani diventati immortali come Is She Lovely, bellissima, Is She Lovely, Sir Duke e I Wish Enas. Il tour partirà a ottobre dal Regno Unito, attraverserà l'Europa, speriamo arrivi anche in Svizzera, perché ecco, quello è un live da vedere. Andrà ovviamente a concludersi negli Stati Uniti, celebrando un'opera che a 50 anni dalla sua uscita continua a ispirare artisti appassionati di tutto il mondo. Quindi va bene, se siete fan andate a cercare in rete e troverete sicuramente qualcosa sul suo tour. Ma poi c'è anche Angelina Jolie. Lei ha annunciato a pieni polmoni: lascio Los Angeles, vivrò da nomade tra Vienna e la Cambogia, per me è la fine di un'era. Angelina Jolie è pronta a lasciarsi alle spalle Los Angeles, quindi tutto quello che è Beverly Hills, e a iniziare una nuova fase completamente nuova della sua vita. Però è bello arrivare a un certo punto, economicamente stai bene, hai messo insieme tutti i pezzi che volevi e comincia a decidere tu cosa fare. Guarda che non è male, eh? Un cambiamento che era nell'aria da tempo. La Jolie ha già messo in vendita per quasi 30 milioni di dollari la sua storica proprietà di Los Angeles, un tempo appartenuta al regista Cecil B. DeMille. Poi in passato aveva spiegato di essere rimasta in città soprattutto per ragioni legate alla famiglia, di voler partire una volta raggiunta la maggiore età anche dai figli più piccoli. E beh, adesso comincerà ovviamente a lavorare a tutte le altre cose che ha in ballo, che non sono solo ovviamente il cinema. Va bene, qualcuno di voi fa vita da nomade? Fatemelo sapere, eh?

Spesso ci ritroviamo in questo programma a parlare di cinema, di cose che usciranno magari anche più in là, però noi ci portiamo avanti perché ho capito che non sono l'unico ad amare comunque, no? L'arte del cinema, delle serie TV che ora sono molto più fruibili. Grazie anche ovviamente a tutte le piattaforme che ci sono di vario tipo e prezzo. Beh, uno dei film che sto seguendo un po' da lontano è che tutti parlano del nuovo film su Rocky, cioè dopo il passaggio al Toronto International Film Festival, Rocky sono io, così si chiama il film, sta facendo parlare soprattutto per Anthony Ippolito, già indicato come una delle sorprese di questa stagione cinematografica. Allora, è uno dei titoli che sta facendo parlare di più, no? Questo Rocky sono io. Praticamente di cosa parla il film? Diretto da Peter Farrelly, il film racconta la vera storia di un giovane Sylvester Stallone che, ancora sconosciuto, scrive proprio Rocky e senza, diciamo, paure cerca di convincere Hollywood a realizzarlo. Gli studios vogliono la sceneggiatura, ma Stallone pone una condizione: Rocky Balboa deve essere interpretato da lui, e nonostante lui continui i continui rifiuti, decide di non cedere. Quindi lui diceva: io ho scritto il film, ve lo vendo, però voglio anche fare l'attore, no? Ci sta, aveva già visto Oltre, ma loro continuavano a rifiutarlo. E poi a interpretare Stallone sarà proprio Anthony Ippolito, 27 anni, che devo dire ci assomiglia molto, che ha lavorato al ruolo per oltre un anno e mezzo e ha dovuto, così, ha avuto modo di confrontarsi anche con il vero Stallone. Dopo la premiere, la sua performance è diventata uno degli aspetti più apprezzati del film, grazie alla sua capacità di ricordare Stallone e di trasformarlo in un carattere, non in un'imitazione. Quindi è riuscito proprio a entrare nel personaggio. A quanto pare si parla già di Oscar, forse magari è un po' esagerata questa cosa degli Oscar, però già si parla di Oscar solo dopo una programmazione e soprattutto dopo l'accoglienza ricevuta a Toronto. Appunto, si dice attenzione perché le previsioni per una prossima candidatura agli Oscar è molto considerata. Io sono curioso perché so come è andata la scrittura di Rocky, perché ho già visto un documentario su Stallone, so quanto ha sofferto, so quanto lo ha voluto e so quanto gli ha cambiato la vita. Quindi potrebbe essere un film molto molto molto emozionante, e poi è una saga che ho sempre amato. Staremo

Si chiama Marco Mengoni, artista che ho iniziato ad apprezzare in là nel tempo, cioè all'inizio lo avevo un po' non sottovalutato, ma non era nelle mie corde. Forse sai perché? Perché se vi ricordate, all'inizio, per dimostrare che era bravo, che è bravo, urlava molto, cioè arrivava sempre a sforzarsi di arrivare al limite. Ora invece ha capito, è bravo e non ne ha bisogno sempre, arriva nel momento giusto e mi piace molto. Se doveste avere così dei dubbi su cosa fare questo weekend, beh, io potrei darvi un paio di dritte. Ad esempio, mi trovate al Parco Morosini a Vezia, è una giornata dedicata alle famiglie, free entry, ci sono vari giochi anche per i ragazzi, quindi se volete passare dalle 11 fino alle 17, Parco Morosini a Vezia. Invece il giorno dopo siamo a Camorino ci trovate, seguite i miei social, anche lì una premiere con regali, cibo, insomma un weekend che già col Maxi B vi si preannuncia pieno di impegni. Poi vedete voi, mica siete obbligati, assolutamente. Super Ivy su Radio 3.

Quanto successo ha fatto questa nel 2004? Ja Rule, che in quel periodo era uno dei rapper più considerati, anche perché riusciva a coniugare la vita da strada ma anche le canzoni per la radio, come questa con R. Kelly e Ashanti, si chiama Wonderful. Poi ha avuto la malsana idea di sfidare a suon di rime il buon 50 Cent, che non è che lo ha demolito, lo ha proprio accartocciato e lasciato lì sul posto, e quindi il buon Ja Rule è scomparso per un po' di anni. Adesso ultimamente sta tornando in qualche live e vedremo se magari si tramuterà anche nella produzione di un disco. Noi siamo al termine della prima ora, solo la prima ora di Cominciamo Bene, ne abbiamo un'altra, quindi ancora tanta musica. In sottofondo sentite Billy Idol con la sua Rebel Yell e poi anche tante cose su cui chiacchierare.

Hai, questa è Shakira con il featuring di Wyclef Jean. Chi è Wyclef Jean? Uno che ha fatto la storia della musica black negli Stati Uniti, soprattutto se vuoi dell'hip hop, del rap, insieme a Lauryn Hill e a Pras, insomma con il loro refugee camp, con i Fugees, ha fatto davvero la storia. La storia è anche racchiusa in una foto, tra l'altro benvenuti, scusate non ho fatto le presentazioni per chi ovviamente si affaccia solo ora, Radio 3. Io sono Maxi B con voi fino alle 2, si parte a mezzanotte, questo è Cominciamo Bene, il contenitore che dà il via alla programmazione notturna della radio. Dicevo, la storia in una foto, perché la sto proprio osservando, e per festeggiare i propri 96 anni, Clint Eastwood ha chiamato un paio di amici. Sai quando, dai, facciamo una roba al volo ragazzi, chiama i primi numeri che ti vengono in mente, ormai conosci i miei amici. Ecco, nella foto c'è Robert De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins, Jack Nicholson e Harrison Ford. Cioè, quando lui, così, i primi nomi che gli vengono in mente, è praticamente il gota del cinema. Lo è a sua volta, sia come attore agli inizi con Sergio Leone, con i western, e poi ovviamente come regista. Auguri, eh!

voce meravigliosa, quella di Giorgia, è sempre un piacere averla qui che ci accompagna, ospite. Cominciamo bene con MaxiB su Radio 3. Allora, MTV lo sapete, no? In molti casi è scomparsa, non esiste più MTV, però ci sono ancora gli MTV Video Music Awards e sono anche ambiti, perché comunque quando un cantante viene premiato agli MTV Music Video Awards, beh, ha comunque nel suo curriculum un premio molto importante, prestigioso, che riguarda sia il pubblico ma anche gli addetti ai lavori. Bene, Madonna torna ad esibirsi proprio agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni. La pop star sarà infatti la protagonista dell'apertura dell'edizione 2026, in programma domenica 27 febbraio, settembre, quindi mancano 8 giorni, manca davvero poco, a Los Angeles. Per ora non è stato svelato se Madonna proporrà un medley, ma l'attesa è già altissima. Del resto, la sua storia agli MTV Awards è fatta di momenti rimasti nella memoria, dalla discussa performance di Like a Virgin dell'84 fino al celebre bacio con Britney Spears e Christina Aguilera del 2003. Ricordo tutte e due le performance, soprattutto quella di Like a Virgin dell'84, dove davvero fece scalpore con questo reggiseno un po' particolare, ma erano altri i tempi. E quest'anno Madonna non sarà soltanto sul palco, perché è candidata in 11 categorie, tra cui video dell'anno, artista dell'anno, canzone dell'anno, miglior collaborazione, miglior pop e miglior dance, canzone dance. Tra le nomination spicca Bring Your Love, realizzata con Sabrina Carpenter. Intanto cresce anche la curiosità per i Nirvana, che riceveranno il Video Vanguard Awards. Resta da capire se Dave Grohl e Chris Novoselic saliranno sul palco per ritirarlo o comunque ci sarà uno spazio per la loro performance. Purtroppo non potranno essere accompagnati dal mitico, e mi sembra l'aggettivo giusto, Kurt Cobain, ma un premio di questo tipo ai Nirvana è più che meritato. Eurythmics, anche loro storia della musica, Don't Ask Me Why. Questa è Radio 3, Maxi B, cominciamo bene.

di musica e parliamo di Australia, non che per forza le due cose debbano andare a braccetto, ma in questo caso sì. Tra l'altro parliamo anche di intelligenza artificiale. Infatti l'Australia diventa il primo paese a escludere la musica interamente generata dall'intelligenza artificiale dalle proprie classifiche musicali ufficiali. Quindi l'intelligenza artificiale si può usare in due modi, cioè tu lasci a lei il compito di produrre una canzone, ti crei un tuo personaggio finto, lo pubblichi, ti prendi i soldi da una roba che non hai fatto perché dici di averla fatta tu. Ovviamente l'intelligenza artificiale non può bussarti a casa, ma questa cosa non può più funzionare, molti paesi si stanno ribellando. Oppure artisti veri si fanno aiutare come mezzo, come se fosse un sax o un pianoforte, anche dall'intelligenza artificiale. Quella è un'altra cosa, lo usi come strumento in più per realizzare magari delle voci che non hai, dei fiati a cui non puoi arrivare perché non hai un'orchestra, però scrivi tu le note, insomma è diverso. Invece se viene generata interamente, l'Australia dice basta, fuori dalle nostre classifiche ufficiali. La decisione è stata presa dall'ARIA, che praticamente è la nostra Suiza, o la SIAE per chi conosce quella italiana, che ha stabilito che potranno entrare in classifica solo brani sostanzialmente realizzati da esseri umani, sostanzialmente, quindi una parte di intelligenza artificiale come supporto alla produzione resterà consentito, ma le canzoni create prevalentemente dall'intelligenza artificiale non saranno più ammesse. La scelta arriva dopo le polemiche nate attorno al successo di un brano realizzato con ampio impiego dell'AI, che ovviamente è diventato un successo incredibile, restando in classifica per settimane, non solo in Australia, è successo anche in Svizzera con un remix adesso non ricordo il pezzo, ma di un artista belga, ricordo questo remix in classifica in Svizzera per 2 settimane al primo posto, e non c'era nulla di umano se non la voce estrapolata dall'artista che hanno remixato. E insomma è una cosa che sta facendo dibattito, chissà se le altre nazioni si allineeranno.

parlavamo prima di collezionisti, di collezione, ecco, spesso e volentieri ci sono delle aste che mettono in palio dei cimeli magari che hanno fatto la storia, come la canotta bianca dei Chicago Bulls indossata da Michael Jordan in gara 3 nelle NBA Finals del 1998, che è stata messa all'asta e potrebbe diventare la maglietta da basket più costosa di sempre. Infatti le offerte, dicono le previsioni, supereranno i 10 milioni di dollari per una maglietta. Vedremo, insomma. Jordan la indossò nella storica vittoria dei Bulls per 96-54 contro gli Utah Jazz, il più ampio margine di vittoria nella storia dell'NBA Finals. L'asta organizzata da Jupiter ha già raggiunto i 10 milioni, quindi quella è la partenza. Eppure c'è gente che la comprerà, che la terrà lì esposta. Non so se sia un investimento, se poi rivendendola riesci a riavere ancora quei soldi, non ne ho idea, non sono un grandissimo collezionista, però vedo che insomma la gente è molto presa. 10 milioni di dollari per una canotta da basket di Michael Jordan, che ha vinto le Finals, mi sembra leggermente

calo musicale lo facciamo su questo finale di Lil Nas X con questa That's What I Want del 2021, molto nota soprattutto tra i giovani. Il doppio regalo musicale è molto rock perché c'è Emma con Cercavo l'amore, Tom Jones con Mama Told Me Not To Come, due completamente diverse ma che insieme qui funzionano alla grande.

arrivati alla chiusura di questa settimana di Cominciamo Bene, davvero grazie, molte grazie per la compagnia che sempre è apprezzata. Noi ci risentiamo a partire da martedì, da mezzanotte, da martedì a sabato, tutti i giorni, mezzanotte 2, Cominciamo Bene qui su Radio 3 con Maxi B al microfono. Per quanto mi riguarda è tutto, vi auguro ovviamente